should go.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva mille rose senza trovarvi quello che cerca, quando potrebbe trovarlo in una sola. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In ogni arte, la semplicità è essenziale. Arthur Schopenhauer.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una lingua straniera. Tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. Christopher Morley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleanor Roosevelt.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l'hai capito nemmeno tu. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Le nostre vite cominciano a finire nel giorno in cui non diciamo più nulla sulle cose che contano. Martin Luther King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso. Solo in quel modo, solo con il rispetto di te stesso, tu obblighi gli altri a rispettarti. Fedor Dostoevskij.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: tempo come vola quando ci si diverte. Noi qua a Caffè Latte con te un sacco di risate. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno Max Parisi. Stanotte non ho sognato come quella precedente gli In Excess.
0: Pensavo purtroppo... sei passata un'altra band. No, perché non sapete l'antefatto, perché lei ieri ci ha raccontato di aver avuto questo lungo sogno dove
1: Amici.
0: Andava in giro con Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael
1: mio subconscio come lavora.
0: Però ti ricordi che abbiamo letto questa cosa, che a Kyoto stanno sperimentando la macchina per far visionare i sogni? Beh, poi io... cosa succede se visioniamo i tuoi sogni?
1: E il fatto che me li ricordo tutti, ogni giorno che Dio manda in terra, eccomi qua.
0: Miracolo, miracolo. Allora, intanto salutiamo anche il nostro Mattia Brena, pronto a governare la macchina che vi porta avanti fino alle 7. Dalle 6 i colleghi TG con 24. Adesso però iniziamo qua la mattina con un ottimo brano musicale.
1: Secu, Catching Bodies.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te, buongiorno ancora Laura Ghisdani e Max Parisi. Iniziamo perché oggi abbiamo delle notizie che riguardano temi che possono sembrare secondari nella nostra vita, ma che oggi come oggi con la tecnologia e poi vedrai anche con l'intelligenza artificiale cominciano a diventare un piccolo problema per chi vuole avere un po' di coscienza di quello che ci succede intorno.
1: In questo caso parliamo di minori, ma io estenderei comunque la cosa anche ai maggiorenni, perché onestamente a me dà un po' di inquietudine. Parliamo del riconoscimento facciale senza consenso, nello specifico nei parchi della Disney.
0: Disneyland Resort è stata infatti chiamata in causa, nel vero senso della parola, perché c'è una causa con una richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari da una serie di famiglie che si sono appunto presentate al Disneyland Resort, credo in questo caso quello di Miami in Florida, e lì hanno scoperto che ci sono delle macchinine di riconoscimento facciale a ogni ingresso di ogni giostra o ogni parco di divertimenti, come lo volete mettere.
1: Sì, uno potrebbe dire vabbè, ma è per la sicurezza in caso succedesse poi qualcosa, hai le immagini da andare a rivedere. Verissimo, perché io insomma da questo punto di vista devo dire che gli do abbastanza ragione. Dall'altra parte però è vero che ci vorrebbero i consensi, perché tu non sai mai cosa poi può succedere.
0: Consensi che andrebbero rinnovati secondo questa causa ad ogni ingresso, appunto ad ogni volta che la macchinetta di riconoscimento facciale via, bisognerebbe avvisare prima, trovare un modo anche per dare un consenso elettronico, comunque esprimere una volontà, perché nel caso dei minori, dice questa causa, il problema si presenta ogni volta, non è detto che il minore possa consentire, andrebbe chiesto di persona al bambino o bambina
1: o ai genitori.
0: È interessante comunque, perché il tema della privacy può sembrare quello dei dati che noi mettiamo a disposizione delle aziende, può sembrare banale, ma poi ci ritorna indietro come un boomerang quando si parla di pubblicità, acquisti e molte altre cose.
1: E se ci torna indietro non possiamo neanche più parlare nelle nostre case, che subito poi sia
0: neanche in macchina, vedi, senti.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. E visto che dovremmo aver superato il picco di caldo, andiamo a verificare. Perché che poi fa caldo fuori. Noi qua abbiamo sempre la lotta con l'aria condizionata.
1: Sì, no, ma infatti è una tragedia.
0: Ho dovuto prestare la giacca a Laura Ghislandi.
1: Sono qua in giaccata.
0: La dico tutta. Cioè, allora, il momento di previsione del tempo.
1: Con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Tra oggi e domani l'eccezionale precoce ondata di caldo che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente. Per quanto riguarda il tempo, ci sono tutti gli ingredienti per lo sviluppo di temporali di calore, più probabili nel corso della giornata attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne e limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato, ancora sole e caldo anomalo, salvo qualche velatura passeggera. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie agli amici di meteo.it, nuovo appuntamento con le previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Teddy Swims adesso, Mr. Know It All.

0: anticipato all'inizio per chi c'era, per chi si è svegliato puntuale alle 5,
1: i reduci,
0: che avremmo toccato temi riguardanti la tecnologia, ma non solo. Abbiamo visto il tema della privacy, un tema molto dibattuto. C'è chi dice giustamente, ma Disney può non averci pensato, a volte la legge ha trovato l'inghippo e via anche l'inganno.
1: Ci provano, insomma, magari non se ne accorge nessuno.
0: Ieri con Jerry Romano si era parlato di voce e intelligenza artificiale.
1: Parliamo proprio di questo, perché per scongiurare il rischio di imitazioni, quindi di avere la tua voce in posti dove tu non hai scelto di essere, alcuni depositano il loro marchio vocale. Taylor Swift apri pista, qui in Italia Luca Ward, che a un certo punto ha detto basta, io la mia voce li metto lo stampo, perché qualsiasi cosa poi che uscirà dovete vedervela con me.
0: So temi, comunque la voce di Luca Ward è molto riconoscibile. Uno che ha fatto il doppiaggio di Russell Crowe nel il Gladiatore. Allora qui parliamo di un altro io coi nomi la mattina a quest'ora non è che c'è,
1: ma sei bello da guardare quando non ti vengono.
0: Dovrei dire coso, che così almeno la risolvo. Vabbè, in Europa abbiamo visto che ci sono stati già degli esempi, c'è addirittura adesso appunto uno che abbraccia tutta l'Unione Europea, e che è il caso di Giusy Ferreri,
1: che seguendo questa strada già presa ha deciso anche lei, insomma, di arrivare a questa conclusione. Il marchio in realtà non serve per proteggere le canzoni, perché quelle sono già coperte dal diritto d'autore, ma il timbro unico riconoscibile della voce potrebbe essere manomesso.
0: Sì, anche perché io posso prendere la voce di Giusy Ferreri e fare un disco mio, cioè farlo cantare a Giusy Ferreri senza che Giusy Ferreri becchi un quattrino o che comunque in qualche maniera sia informata di questa attività. Ecco il pericolo.
1: O una pubblicità. Insomma, nel momento in cui vai a usare una voce.
0: Chi è che potrebbe fregiarsi dell'utilizzo della voce di Laura Ghislandi? Immaginati, per fare chissà cosa poi.

0: Latte con te, Radio Monte Carlo. In questa prima ora abbiamo detto che avremmo toccato temi importanti, abbiamo visto voci artificiali,
1: mamma mia,
0: poi privacy violate, insomma. Adesso abbiamo un altro tema importante, ma ne parleremo fra poco, non vogliamo mettervi di cattivo umore.
1: Ah, scusa, forse l'ho già anticipato, peraltro, come se fra poco. Buongiorno, caffè latte
2: con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Miró e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring L.D. Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
7: BlueNoteMilano.com.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Prima di chiudere la seconda ora di caffè, no, è già la seconda, è la prima ora di caffè latte con te stamattina, perdonatemi.
1: Ma suona come se fosse la seconda.
0: Perché il mercoledì io mi entusiasmo, cioè giovedì sono già stanco del pre-weekend. Allora, parliamo di divorzio. Mi stanco prima del weekend,
1: beh, arrivo
0: già stanco al weekend.
1: Hai ragione, non ti preoccupare. Parliamo di cose allegre.
0: Sì. Divorzio, c'è una classifica stilata dall'OCSE, quindi sono dati veri, è l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico dell'ONU, cioè dati presi proprio dai paesi che ci dicono qual è il paese dove si divorzia di più nel mondo, che per me è una sorpresa.
1: Calcolando che, specialmente poi nella parte degli approfondimenti, noi parliamo spesso del tasso di natalità italiano, che è ai minimi storici, in questo caso il divorzio, l'Italia non è menzionata. Non so perché, se sia perché non ci sposiamo più e quindi non ci sono più divorzi.
0: È probabile che sia così, perché il tema che tocca anche l'OCSE all'inizio di questa ricerca, una specie di premessa, dice ci si sposa comunque molto meno, sappiatelo.
1: In questo caso il paese con il più alto tasso di divorzi è Costa Rica, con 2,8 divorzi ogni 1000 abitanti.
0: E subito dopo, nella speciale classifica dei divorzianti, arriva la Danimarca, che non è molto lontana perché siamo su 2,7.
1: Non ce l'aspettavamo in realtà. Poi c'è la Lituania, Cipro, la Svezia, la Finlandia, il Lussemburgo.
0: Gli Stati Uniti.
1: Lussemburgo
0: è piccolo ma comunque intenso, probabilmente è un posto, non so se c'è una legislazione speciale, ci si sposa più agevolmente, magari
1: si sta
0: più
1: bene secondo me il Lussemburgo,
0: e quindi
1: l'altro.
0: Dici meglio single.
1: No.
0: Che male accompagnati. Vabbè, comunque Lussemburgo ci sta, ma Stati Uniti e Cile, diciamo che la distribuzione, come ci si può immaginare, riguarda più i paesi del nord Europa,
1: sì.
0: E comunque in generale ci si divorzia di più se fa freddo, più a sud ci si sopporta di più col caldo, non so.
1: Ecco,
0: se
1: vedi, ma dobbiamo chiamare quelli dell'OCSE e spiegarglielo, può essere.

0: Anche oggi finisce la prima ora di Caffè Latte con te, succede ogni giorno dopo i primi 60 minuti, è incredibile, ma...
1: Ma siamo pronti per la seconda, poi con tutti gli approfondimenti dei colleghi di TG Com 24. State

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esteroletto. Nella notte nuovo raid americano in Iran contro un sito militare perché minacciava le truppe e la navigazione commerciale. Abbattuti alcuni droni lanciati dalla Repubblica Islamica che a sua volta ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin, aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660 mila progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano, il ministro Giorgetti replica, non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori ancora in fuga. A Rozzano un marocchino di 22 anni colpito da più fendenti durante una rissa. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola è in vacanza con la famiglia straniera, trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis è fuori da Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tra oggi e domani l'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente. Per quanto riguarda il tempo, ci sono tutti gli ingredienti per lo sviluppo di temporali di calore, più probabili nel corso della giornata attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato ancora sole e caldo anomalo, salvo qualche velatura passeggera. Per ulteriori dettagli la nostra app meteo.it.

0: pronti e scattanti, ma anche croccanti. Seconda parte di Caffè Latte con te. Buongiorno ancora, Laura Ghislandi.
1: Buongiorno a lei, piccolo pezzo di cracker. Max Parisi, non so, come croccantezza mi è venuto in mente questo stamattina. Vabbè.
0: Perché ama il salato, voglio dire, a quest'ora.
1: Esatto. Tra l'altro in Caffè Latte con te, quindi accontentiamo comunque tutti i gusti. Buongiorno ancora da parte di Mattia Brena. E abbiamo sentito ridere in sottofondo.
0: Schignazzo.
1: Direttamente dal quinto piano, no? Dove siete qui?
2: Settimo
1: piano. Umberto Cascone, TGCom 24.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Che viene qua più che altro a divertirsi, a fare un po' di altro che rassegne stampa e approfondimenti. Va bene, avremo tante cose da discutere in questa ora di Caffè Latte con te, ma direi di partire subito con un gran bel brano di quelli che vi fanno subito mettere di buon umore anche nel resto della giornata.
1: Torniamo negli anni 80 insieme a Elton John e Nikita.

0: erano i tempi della guerra fredda, si cantava questa canzone con un Elton John che passava la frontiera con la Russia e si innamorava di questa bellissima soldatessa, appunto, che lui immaginava si chiamasse Nikita.
1: Comunque Elton John, zitto zitto, lui nelle sue canzoni non le ha mandate a dire sicuramente, in generale.
0: Raccontava un mondo che evidentemente non c'è più, e scopriamo anche dai titoli di giornali, Umberto Cascone, che tipo di mondo abbiamo di fronte quest'oggi.
2: Allora, in realtà oggi si capisce abbastanza poco perché i titoli sono molto variegati, però forse è meglio perché ci dà un quadro più completo. Partiamo con la situazione medio orientale, che è in apertura sul Corriere e sul Messaggero. Il Corriere: Trump gela l'Iran sull'intesa, dopo ne parleremo, insomma c'è stata un po' un'altalena ieri di notizie smentite. Il Messaggero: ostacolo Hormuz per l'intesa. Titoli sugli esteri anche per Repubblica, che punta invece sull'Ucraina, in realtà esteri ma misto a politica interna, perché il titolo di Repubblica è: Kiev nella UE, governo diviso. Ieri la Lega, insomma, ha chiuso all'idea di accogliere i negoziati per l'UE, però il resto del governo invece è d'accordo, quindi l'appoggerebbe in sede europea. Sulla Stampa il titolo è sul PNRR: aiuti ai giovani, l'ultimo flop, quindi un articolo che analizza, criticando l'operato del governo per quello che riguarda lo stanziamento dei fondi europei in aiuto alle fasce più giovani della popolazione. Sul Giornale invece il titolo è sulla legge elettorale: sprint sulla legge elettorale, servirà indicare il premier. Lo cita abbastanza in grande, in realtà è l'argomento anche il Corriere. Andiamo sulle fotonotizie, che invece mettono un po' d'accordo quasi tutti i quotidiani. La fotonotizia per quasi tutti è una foto del premier spagnolo Sanchez, che insomma è in questo momento nell'occhio del ciclone per quella che alcuni chiamano già sui giornali la tangentopoli spagnola. Il Corriere titola: il mese terribile di Sanchez. Repubblica: Sanchez sotto assedio giudiziario. Giornale e Libero mettono una foto di Sanchez con i Papa, ieri era in udienza. Giornale: perquisita la sede socialista, Sanchez assediato. E Libero invece ci gioca un po' di più: Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. Segnalo in alto su Repubblica, che apparentemente può sembrare l'apertura, poi in realtà ci si rende conto che non lo è: Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos. La notizia è ripresa poi anche dal Corriere della Stampa e dal Giornale in varie posizioni. Repubblica mette anche un editoriale del sindaco Sala sindaco di Milano Beppe Sala: sulla sicurezza si strumentalizza per pura propaganda. Quindi diciamo che il quadro oggi è un po' più variegato rispetto a quello che ci sono in altri giorni, in cui abbiamo tutti i titoli sull'Iran, tutti i titoli sulla politica.
1: Beh, insomma, non è che siamo allegri, però hai ragione, ci siamo stupiti di questa
2: meno
1: cosa.
2: Bombe.
0: Cioè,
2: sì, meno,
0: esatto. Food, meno bombe, esatto. Meno bombe, più cronaca. Allora, la prima parte l'abbiamo
1: le bombe di cronaca, tra
0: le
1: l'altro.
0: Le bombe di cronaca, sì. Ci sono anche le bombe d'acqua ultimamente, speriamo non ce ne siano in questi giorni, visto che si preannunciano temporali violenti.
1: Ma bombe di allegria, di entusiasmo, di begli incontri.
0: Le abbiamo finite, dobbiamo farle riprodurre. Intanto Vasco Rossi su Radio Monte Carlo.

0: Blasco, siamo qui su Radio Monte Carlo.
1: A voglia, se siamo qui non siamo ci qui. Muoviamo, ci mancherebbe anche. Sono le 6:15, è giovedì, che giovedì? 28 maggio, scusate, mi ero già dimenticata.
0: Da dare un po' di coordinate, salutiamo un po' di amici. Paola che ci avvisa che Nikita, per esempio, è un nome maschile.
1: Noi grandissimi esperti di nome in Rua, sì.
0: Ecco, poi ultimamente dovrebbe
2: Khrushchev.
0: Essere più
2: Khrushchev. Dovremmo ricordarci.
0: Nikita Khrushchev, giustamente.
1: Esatto, tu in primis direi. C'è Max da Valmadonna, provincia di Alessandria, che ci ha mandato un'alba meravigliosa.
0: Sì, e salutiamo.
1: Bellissima.
0: Anche Elvira, che è una nostra fedele ascoltatrice. Tanti amici che seguono Radio Monte Carlo fin dalle 5 del mattino, pensa che sveglie traumatiche che avete tutti voi.
1: Ah, ma vi capiamo comunque, è il motivo per il quale siamo sempre così entusiasti.
0: Ci proviamo almeno. Fra poco, dopo il Sol du Sol, torniamo con le notizie, il nostro Umberto Cascone che ci approfondirà uno dei temi della giornata.

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Io lo so perché ti piace questa canzone, Laura, perché appartiene agli anni 90, che sono il tuo momento prime.
1: Sì.
0: 1992, Soul to Soul su Radio Monte Carlo con Joy, la gioia che cerchiamo di trasmettervi.
1: Ma voi vi immaginate se i 90 fossero veramente 20 anni fa? Non se n'è accorto nessuno che ho detto 20 anni?
0: Sì, ah, perché, dai, perché non male. È così, quelli che del 2000 non sono mica ancora maggiorenni. Guardiamo te perché sei l'unico qua dentro che ha quell'età lì. Andiamo invece a toccare la situazione molto complessa, molto articolata che si sta vivendo in queste ore in Medio Oriente.
2: Sì, allora diciamo che è abbastanza caotico, perché partiamo da non dall'inizio, partiamo da una delle frasi che ieri ha detto Trump. Trump a un certo punto ieri ha detto: l'Iran vuole fare un accordo, sta negoziando allo stremo delle sue forze. Questo perché? Perché a un certo punto della giornata, ieri, i media statali iraniani avevano riportato che, insomma, il memorandum per l'accordo di pace fosse sostanzialmente pronto, quindi che ci fosse l'accordo. E invece poi nel giro di poco tempo la Casa Bianca ha smentito, appunto, ricordiamo i titoli che abbiamo letto prima sui giornali, no? Trump gela l'accordo, perché letteralmente hanno detto che quanto comunicato dagli iraniani era una completa invenzione, anche perché tra l'altro tra i punti c'era la questione dell'uranio, e Trump è tornato, insomma, che non allenterà le sanzioni in cambio dell'uranio. Peraltro ieri Trump ha allargato un po', ha alzato un po' il tiro non solo contro l'Iran, perché in contemporanea Iran e Oman hanno comunicato di stare negoziando per una nuova procedura congiunta per controllare il passaggio delle navi da Hormuz. Trump subito ha detto: no, Hormuz resterà aperto a tutti, sono acque internazionali, vero, sono acque internazionali, però poi ha minacciato l'Oman dicendo chiaramente: dovrà comportarsi come tutti gli altri paesi, altrimenti li faremo saltare in aria. È la prima volta che Trump, insomma, guarda qualcuno che non è l'Iran nella regione. Nella notte ci sono state nuove schermaglie anche abbastanza pesanti. L'Iran avrebbe lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Gli americani hanno risposto colpendo dei lanciamissili. Ci sono state delle esplosioni al porto di Bandar Abbas, e a loro volta gli iraniani hanno di nuovo risposto prendendo di mira, sembra, perché le agenzie arrivano in questi minuti, una base aerea americana nella regione. Peraltro nella notte anche un'altra nave commerciale è stata colpita.

0: ovviamente italiani,
1: certo,
0: tutti quanti,
1: come media.
0: Tutti insieme abbiamo speso in più 2,6 miliardi di euro
1: che
0: in
1: poi vanno
0: mesi.
1: Divisi a ogni famiglia, non è che tutti quanti c'è stato uno a tirarli fuori. Grazie Umberto Cascone, diciamo che il quadro è più chiaro per le tue considerazioni, ma resta ancora tutto molto confuso.
2: Ma in generale anche i ricavi poi verranno divisi, giusto?
1: Come no, certo,
0: sì,
1: certo.
0: Come no.
2: Stiamo andando in quella direzione,
1: ovvio, ovvio, ma come no, guarda, tu sei meravigliosamente innocente. Momento
2: la
1: di previsione
2: lì,
1: del test.
2: Sì, sì. Vabbè, con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Tra oggi e domani l'eccezionale e precoce ondata di caldo che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente. Per quanto riguarda il tempo, ci sono tutti gli ingredienti per lo sviluppo di temporali di calore, più probabili nel corso della giornata attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato, ancora sole e caldo anomalo, salvo qualche velatura passeggera. Con questo è tutto, buona giornata.
2: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:28 in diretta su Radio Monte Carlo. Sarà contenta Francesca, che chiedeva giusto appunto delle informazioni del meteo. Da qui andiamo direttamente sul traffico, Umberto.
0: Allora, vi segnalo sulla A14 delle code per un veicolo in avaria tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 viaggiando verso Taranto. E poi ancora sulla statale 3 via Flaminia ci sono dei lavori che causano rallentamenti dopo l'incrocio di Ponte Riccioli viaggiando verso la statale Adriatica.
1: Siete pronti, okay, ad affrontare la giornata anche oggi in questa situazione dove tutto si presenta nella sua normalità?
2: Adesso queste domande così complicate alle 6:29 di mattina non ce le meritiamo. Siete pronti?
1: Se
2: chi
1: volete
2: lo sa?
1: Vi chiedo il teorema di Pitagora, non so queste cose qua, facciamo un ripassino. Signori, questa è Radio Monte Carlo, ci godiamo anche una bella novità che stiamo ascoltando di frequente in questo periodo.
2: È anche una nuova versione sua che non mi dispiace per nulla, Bruno Mars, Risky Doll.

0: hai detto bene, la versione un po' più mariachi di questa Risky Doll di Bruno Mars, arriva,
1: che
0: arriva.
1: Belli.
0: 6:33 minuti, buongiorno amici. Attenzione perché adesso entriamo in un altro tema di questa giornata che abbiamo trovato sulle prime pagine dei giornali. L'ha trovato Umberto Cascone, in realtà gli argomenti.
1: Ma stai scaricando la colpa? Cioè,
0: è colpa mia. No, no, lo dico perché poi, se no, gli ascoltatori, giustamente, 7:42 se la prendono con noi. Ma noi, io e Laura, non c'entriamo nulla. È tutta responsabilità di Cascone, anzi.
1: Ma non è arrivato nulla.
0: Aggiungerei anche che è responsabilità di Cascone anche quello che dicono gli altri.
2: Ah, ecco,
0: anche
2: che,
0: Vari Mattia,
2: tutto quello che dice. Ok, perfetto.
0: No, scherzi a parte, parleremo di questo fenomeno purtroppo negativo delle baby gang e di quello che è successo in questi giorni in Lombardia, Milano in particolare.
1: E cercheremo poi comunque di andare un pochino più nel largo calcolando tutta la situazione italiana.
0: Come facciamo sempre noi, eh? Prima sì. Però, visto che eravamo in tema di mariachi, Quincy Jones con I No Corrida.

0: dalle 7. Non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quincy Jones, il grande maestro, con la sua Aino Corrida, 6:42 minuti, Radio Monte Carlo.
1: Questa sì che ti rimette al mondo, in qualsiasi stato mentale ed emotivo tu sia, comunque questi 5 minuti un pochino ti aiutano.
0: È come la minestrina la sera quando arrivi a casa stanco. Allora, Umberto Cascone.
1: Uguale, Quincy Jones. Sì, sì.
0: Parliamo di Baby Gang e di tutto quello che sta succedendo a Milano e dintorni, potremmo dire.
2: Esatto, diciamo che quello che ha dato il via a questa nuova ondata di attenzione al fenomeno, più che delle baby gang in generale, delle violenze da gang,
0: è una definizione un po' strana quella di baby gang, perché ci si aspetta ragazzi giovanissimi.
2: Esatto, anche perché diciamo che negli ultimi anni sono soprattutto le baby gang ad aver imperversato, soprattutto nel milanese, però in questo caso in realtà parliamo di un pubblico un po' più ampio a livello di età. Il caso che ha scatenato il tutto è stato l'omicidio, ormai lo possiamo chiamare così, di martedì sera alla stazione di Milano Certosa, di un ragazzo di 22 anni italiano con genitori ecuadoriani, a opera di un gruppo di una decina di persone che si trovava già sul binario, che insomma lo hanno aggredito, poi lo hanno colpito con i colli di bottiglia, poi è stato soccorso ma è arrivato in ospedale e poi è poi morto nella notte tra martedì e mercoledì. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa sia successo, ma diciamo che il dito è già abbastanza puntato verso le cosiddette pandillas, quindi le gang di provenienza sudamericana che sono attive a Milano, le gang latinoamericane che sono attive in realtà qui sul territorio già dagli anni 2000, dai primissimi anni 2000, e fino al 2015 hanno quasi controllato la malavita in zona milanese. Poi ci sono state una serie di operazioni di polizia che le hanno depotenziate parecchio. Sono 4 le principali gang attive sul territorio milanese e poi in generale italiano, perché sono derivazioni di altre gang internazionali. Una è i Barrio 18, mi scuseranno gli ascoltatori ma dirò i numeri in italiano perché che hanno qui a Milano il controllo delle zone di Via Padova, Stazione Centrale, Parco Trotter, quindi, che sono nemici giurati, e qui arriviamo al caso di questi giorni, della gang Mara Salvatrucia, che sembra essere la responsabile dell'aggressione di 2 giorni fa, perché alcuni degli aggressori avevano i tatuaggi MS-13 tipici di questa gang, di origine dell'immigrazione latinoamericana da El Salvador e dall'Honduras. In Italia ci sono circa 2500 affiliati secondo le informazioni di polizia, e stanno cercando l'espansione verso Como e poi la Svizzera. Un'altra gang attiva a Milano sono i Trinitarios, che nascono negli Stati Uniti tra detenuti dominicani alla fine degli anni 80, che sono specializzati nella distribuzione di cocaina, crack e eroina, e poi i Latin Kings, che sono addirittura più anzianotti perché nascono a Chicago negli anni 40 e sono molto più strutturati. In maniera mafiosa al vertice c'è un re a livello globale.
0: Si
2: chiama proprio re, quindi
0: gerarchie sono gerarchie, c'è niente da fare.
1: Non mi sarei mai aspettata nel 2026 di dover spiegare le baby gang. Tra l'altro, comunque si sa che sono qui. Vabbè,
0: dai, non è che
1: la chiudo qua.
0: Non è che vi aspettano,
1: qua.
0: Voglio dire.
2: Se vivete in certi quartieri di Milano, lo sapete.
0: Sapete, comunque, il problema della sicurezza, polizia, insomma, si sa. È un problema spinoso. Signori, andiamo a farci un bel momento romantico con Antonello Venditti e la sua Alta Marea.

0: sono abbassati i ritmi cardiaci, siete più tranquilli e riflessivi?
1: Il cortisolo. Stamattina il cortisolo si è abbassato del tutto.
0: Antonello Venditti, Alta Marea su Radio Monte Carlo alle 6.50 minuti. Ultimo tema di oggi, non poteva che essere ovviamente, visto che il cascone lo dobbiamo sempre mettere un po' in difficoltà.
1: Lo sport, amici, lo sport. Perché? Abbiamo lottato molto per arrivare fino a questo punto. Da dove vuoi
2: fammi
1: partire?
2: Parlare di sport.
1: Ti facciamo scegliere.
0: Io partirei da Conference League, mi sembri preparato.
2: Ma sì, guarda, anche perché è abbastanza rapida. In realtà ieri sera c'era la...
0: Glieli scrive qualcun altro, gli esatto. Ammonti di sport. Cioè,
1: salutiamo e ringraziamo Esther Roletto.
0: Cioè, a posto, sì. Vabbè.
2: Allora, ieri sera c'era la finale di Conference, ha vinto il Crystal Palace 1-0 contro il Rayo Vallecano. Il gol decisivo al 50esimo di Mateta per i britannici, il primo trofeo internazionale, quindi insomma tutto sommato una soddisfazione. Certo, non è la Champions League, però so, comunque
0: stiamo parlando del Crystal Palace, non è che stiamo parlando del
2: Manchester
0: United.
2: Per carità, l'altro era Rayo Vallecano, che è pure insomma,
0: non mi sembrano squadre così blasonate.
1: Ma allora qualcosa sai?
0: Lui fa finta.
2: Ma secondo io vengo i qui mascheri. Senza sapere, no, ovviamente non so niente, però vabbè.
0: Fa il disinteressato, ma poi in realtà di notte.
2: Sì.
0: Passiamo invece da altre sponde.
2: Allora, andiamo alle altre sponde, torniamo in Italia, il Giro d'Italia, ieri la 17esima tappa Cassano d'Adda Andalo, 202 km, ha vinto Michael Valgren, che a fine gara, tra l'altro, c'è stato un piccolo siparietto a favore di Camera, ha tirato fuori questo dischetto verde, sì. No? Che subito tutti gli hanno chiesto cos'è, era sostanzialmente una Pokéball, quindi un portafortuna dei Pokémon che gli ha dato il figlio, perché l'anno scorso aveva speranza di vincere una delle tappe del Tour de France, non ci è riuscito, quest'anno si è portato il portafortuna. Vingegaard rimane ovviamente tranquillamente in maglia rosa con 4 minuti di vantaggio.
0: Molto probabile che arrivi a Milano ancora ovviamente da lì.
2: E poi abbiamo il tennis, invece sì. Ieri non è stata una bella giornata per gli italiani, perché a Roland Garros Sonego fuori in 3 set con l'americano Paul, Cina fuori sempre in 3 set con l'olandese De Jong e Jasmine Paolini fuori in 3 set con l'argentina Sierra, però vabbè, Jasmine è stata male, quindi non è stata una bella giornata. Oggi invece abbiamo una batteria di tennisti nel maschile singolare, Cobolli, Yingbing già stamattina, poi Sinner, Cerundolo in tarda mattinata, Comesagna che è argentino contro Darderi, Arnaldi contro Tsitsipas e poi Rinderknecht contro Berrettini, quindi diciamo c'è l'amplen oggi, sì. Per il
0: tutti
2: terzo
0: quelli
2: turno
0: che sono ancora in gara,
2: tutti quelli che sono ancora in gara oggi scendono in campo.
1: Speriamo che il tempo sia un attimino più clemente,
0: che ci sia meno caldo, sì. Che insomma ieri anche è stata una giornata difficile, molti giocatori sono stati male anche a fine partita, ho visto Mensik che è praticamente crollato dopo il match point, incredibile. Va
1: no,
0: bene.
1: Perché ricordiamo, è sempre bello guardarlo dal divano, però
0: sì, però giocare a 30 gradi sono facilissimo. Stevie Dan.

0: che chiusura, raga. Steely Dan, Do It Again, lo rifacciamo di nuovo ovviamente, ma domani a partire dalle 5 qui su Radio Monte Carlo torna Caffè Latte con te. Oggi non devo far altro che ringraziare la mia compagna di viaggio Laura Ghislandi, il nostro bravo e pronto Umberto Cascone.
1: Umberto Cascone che tra l'altro 2 secondi fa ha appena detto voglia di mangiare lo stufato.
2: Cioè, perché c'è arrivato un odore.
1: Ma siamo qui noi tre in uno studio chiuso, da dove è arrivato l'odore di stufato?
0: Ma adesso infatti lui va sul settimo piano e mette sul ragù, perché comincia comunque la preparazione e poi arrivare pronto per mezzogiorno e mezzo.
2: Ma non è male come idea.
1: Mi raccomando, quando devi soffriggere la cipolla, apri le finestre.
0: Ma quel bel soffritto,
1: poi entra in ascensore, capito?
0: Giustamente, tu dici, giustamente. Vabbè, grazie ovviamente per averci seguito anche oggi.
1: Grazie.
0: Rimanete qua, grazie.
1: Grazie Max Parisi, grazie anche a Mattia Brenna per quanto riguarda la parte tecnica.
0: La
1: e non vogliamo ringraziare anche tutti gli amici all'ascolto.
0: Ma certo, Elvira, Francesca, tutti quelli che ci scrivono ogni giorno, grazie.
1: Uno per uno,
0: perché poi faremo l'elenco. Siamo qua 2 ore a fare l'elenco degli ascoltatori.
1: Ma facciamola un'ora ogni tanto, un po' diversa. Ma scusate.
0: Va bene. Nel frattempo provate insomma l'ebbrezza di seguire anche Buongiorno Buongiorno e ci ritroviamo domani alle 5.
1: E anche l'ebbrezza dello stufato la mattina. Buona giornata.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Radio Monte Carlo, sono le ore 6 e 59 minuti.
16: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Ester Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz, costringendole a dietrofronte. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Il portavoce del Cremlino Peskov annuncia Putin disposto ad avviare negoziati con Bruxelles. I risultati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rivendicati da Giorgia Meloni all'evento adesso dedicato a Milano. In attesa della decima rata non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dal debito elevato che lo rende vulnerabile agli shock. Le indagini a Milano sull'omicidio del 22enne originario dell'Ecuador porterebbero alle bande latinoamericane. Altri episodi violenti nel capoluogo lombardo nelle ultime 24 ore. A Rozzano ha coltellato un marocchino durante una rissa. È grave. A Garbagnate scontro tra 2 gruppi di nordafricani con mazze, bastoni e sassi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis, giornata amara. Ieri a Roland Garros per i colori azzurri. Eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Dardari, Arnaldi, Berrettini. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona giornata da Martina Ambi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tra oggi e domani l'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente. Per quanto riguarda il tempo, ci sono tutti gli ingredienti per lo sviluppo di temporali di calore, più probabili nel corso della giornata attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Val Padana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato ancora sole e caldo anomalo, salvo qualche velatura passata. Passeggera. Per ulteriori dettagli la nostra app meteo.it.
18: Radio Monte Carlo Autotraffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade. Si registrano code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla 14 Adriatica sono segnalati cantieri tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 3 via Flaminia, Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Lungo l'autosole coda di un chilometro per traffico tra Torre 9 il bivio di ramazione Roma Sud verso Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est della capitale, sempre per traffico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Tra poco a Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, con...
22: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: 7, 4 minuti, il buongiorno di Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour.
1: Questo è il nostro buongiorno che vi arriva tutte le mattine dalle 7
0: sì.
1: alle 10.
0: Da quanti giorni siamo in onda? Tu che fai i conti sempre?
2: No, li ho persi, non li tengo più.
0: Basta, ma come?
2: Dopo i 100 ho smesso,
0: no.
2: ragazzi.
0: Adesso
2: già in dicembre ho smesso.
0: È adesso che bisogna iniziare a contare, no?
1: Cioè, adesso che è iniziato proprio il conto alla rovescia, lui non li conta più.
0: È ancora lunga, ma siamo felici di essere qua. Buongiorno, buongiorno amici, sempre noi. Monica Sala.
1: Davide Lentini.
0: Stefano Andrea.
2: E ciao a tutti.
0: Andro Mercu.
3: E siamo sempre qua. Buongiorno.
0: E buongiorno a Mattia Brena che è in regia, a Claudia Di Rio che è in redazione.
1: Ci siamo.
0: Che fate voi? Voglio sapere, i nostri ascoltatori, che vita avete oggi? Scusami, che giornata vi
1: quello
0: aspetta?
1: Quello che fanno sempre, un po' come il giorno del marmotta. Si alzano, si vestono,
0: uguale.
1: Vanno a lavorare. Uguale. Vabbè,
0: però scusa, loro sanno sempre quello che facciamo noi dalle 7 alle 10. Siamo qua in diretta, tutti lo sanno. Ci trovate qua nei nostri studi. Voi dove siete? Cosa fate? Che giornata avete
1: cioè,
0: davanti?
1: In pratica vi sta chiedendo, state facendo qualcosa di veramente originale, qualcosa di diverso dal solito.
0: No, anche la stessa cosa, però capire chi abbiamo di fronte dall'altra parte.
2: È una bella domanda, vediamo
0: così,
2: se risponderanno.
0: Fateci sapere. Intanto sentite qua con cosa iniziamo oggi, bonjour, bonjour. OMD o Enola Gay?

0: nostra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay su Radio Monte Carlo.
1: Eccoci, i nostri ascoltatori, care amiche, cari amici di Radio Monte Carlo, che cosa state facendo in questo momento? Guarda, ve l'abbiamo chiesto così stamattina.
0: Ho deciso di entrare nella vita degli ascoltatori. Loro sanno cosa combiniamo noi, noi non sappiamo cosa fanno loro. Hanno una vita molto movimentata. C'è chi oggi lavorerà e andrà dalla pedicure, chi sta raccogliendo ciliegie. Paolo Di Mantova, tu dici, starà al lavoro? No, sì, è in Trentino e sta facendo il cammino di San Villi, che non conosco, ma adesso mi informo e quasi quasi un giorno ti raggiungo, se sei ancora lì, perché mi piace molto camminare, soprattutto in montagna.
1: C'è chi oggi festeggia il compleanno.
0: Auguri.
1: Una nostra ascoltatrice non ci dice il nome purtroppo e dice: adesso festeggio con i miei colleghi, ma stasera mio marito mi porterà in un ristorante a sorpresa.
0: Che bello.
1: Che bello.
0: Sì, vedi, la vita dei nostri ascoltatori.
2: Andiamo a cose più quotidiane. Claudio da Napoli: sto preparando i documenti da portare al CAF per il 7:30 e chiude dicendo: io speriamo che me la cavo.
0: In effetti. C'è anche chi ha passato la notte insonne, caro Massimo, costellata da incubi orrendi, dice: mi aspetta una splendida giornata di lavoro fino a stasera alle 23. E a proposito di lavoro, c'è anche chi fa l'insegnante.
3: Io, tornando a scuola, sono una docente di matematica, passerò il mio tempo a essere inseguita da tutti i miei alunni di scuola superiore che vogliono essere interrogati per rimediare all'ultimo momento l'insufficienza di tutto l'anno.
0: Rincorsa, ha detto.
1: Già sentite queste cose, però vedi, lo dici in modo sereno, quasi divertito.
0: Però voglio sperare che tu, cara amica, essendo
1: sia clemente,
0: ascoltatrice di noi, di Bonjour Bonjour, di su Radio Monte Carlo, possa essere buona, carina, gentile e dai, sto sei.
2: Auguriamocelo anche per Giulia nel plotone dei docenti da Riva del Garda. Sto finendo di correggere 20 verifiche di diritto di quinta. Signore e signori, ho cominciato alle 5:15. Ciao Giulia.
1: Hai capito.
0: Tutta la nostra solidarietà.
1: Qualcosa di più piacevole invece: un'altra ascoltatrice sta preparando la schiscetta per il figlio da portare o a scuola o a lavoro, non lo so. Gnocchi al sugo, vabbè, a scuola.
2: Gnocchi al sugo.
1: Non credo, no.
0: Comunque oggi è giovedì, gnocchi, quindi perfetto. C'è chi è in macchina, si farà dalla Valpolicella a Merano a trovare la nipotina, 2 ore di auto, e chi è partita alle 5 da Aosta e va a Orio al Serio a prendere un volo per la Grecia in nostra compagnia. Quanta invidia, amica mia.
2: Il mio pensiero va a questo ascoltatore, lo cito per ultimo, ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, oggi inizio il mio nuovo lavoro e ho 59 anni.
0: Ma
1: in bocca al
0: lupo. Vedi? La vita degli ascoltatori di Radio Monte Carlo. C'è di tutto lì dentro.
2: Si rinnova e si sorprende ogni giorno.
0: Ma che meraviglia. 59 anni, un nuovo inizio. Io sarei felicissimo di poter pensare, appunto, giustamente, di avere cose nuove da scoprire e da fare. Che vita è? Quella di Rene Grandi. Eccola.

0: Grandi ha scritto davvero una bella canzone, che vita è. Abbiamo scoperto che gli ascoltatori di Radio Monte Carlo stanno facendo tante cose, ma la maggior parte adesso è in automobile, sì, per andare a portare i figli a scuola, per andare a lavorare,
1: per fare un sacco di cose. C'è chi si farà anche ore e ore di macchina, ma attenzione, perché è stato fatto un sondaggio in Italia con soprattutto in questo caso gli automobilisti romani, che non so se siano diversi dagli altri, però si dice Roma caput mundi, quello che succede a Roma, quindi vale in tutto il mondo. Per ammissione, il 76% di questi automobilisti dice che del codice della strada ricorda poco o niente. Il 76%.
0: Beh, magari ha fatto l'esame, ha preso la patente tantissimi anni fa,
1: capito,
0: e qualche regola te la dimentichi,
1: sì,
0: qualche
1: certo,
0: cartello che è appena arrivato non lo riconosci.
2: Non è che nascono tanti cartelli ultimamente.
1: Il 76%, leggo testé, degli intervistati romani riconosce apertamente la necessità di rileggere e approfondire le norme del codice della strada, perché non si ricorda una mazza. E vabbè, lo vediamo tutti i giorni per strada quello che succede. Ah, questo è il cartello di divieto di sosta, non sapevo, e macchina mollata lì.
0: Quante volte in quel caso fanno finta.
1: Ah, tu dici,
0: perché guarda il cartello che rappresenta il divieto di sosta, ti assicuro
1: lo conoscete bene,
0: lo conoscono tutti.
1: Comunque sia, è un dato sul quale sorridiamo, ma c'è da aver paura, perché il 76%, ripeto, dice di ricordare poco, e molti purtroppo ammettono anche di usare lo smartphone. Il 53% dicono che uno su due usa
2: non si era
1: il cellulare.
2: Fatta la legge che inaspriva le pene, patenti ritirate. Beh, per chi smanetta col telefono.
0: In questo caso dicono di non conoscerla bene.
1: Ma
0: ne
1: no,
0: conoscono altre di regole, come per esempio quella di allacciarsi le cinture. Beh, dopo
1: vabbè,
0: tutti quegli anni l'hanno imparata.
2: Quasi tutti.
0: Quasi tutti lo fanno, perché c'è che li allaccia di dietro e poi non se le mette. Io ho visto anche quello.
1: Sì, sì, sì, sì. Ogni tanto mi capita, e li saluto, di prendere un taxi. Anche i tassisti ogni tanto viaggiano senza la travolta. Ce n'era uno con la suoneria nella macchina, l'allarme che segnalava che non ci fosse la cintura inserita, e lui bel bello si è fatto 10 minuti senza cintura.
0: Ma quello cintura dà fastidio, è fastidiosissimo.
2: Dopo un po' smette, però, infatti lo dicono anche, guardi, dopo un po' smette, tranquillo, non si preoccupi.
1: Però in effetti qualcuno fa così. Oh, riprendete in mano la sera il codice della strada se non sapete cosa fare, perché a quanto pare
2: i
1: ce n'è bisogno.
2: I cartelli a triangolo, quelli quadrati, i tondi.
0: È una buona lettura per addormentarsi.
1: Devi studiare, Sara, che se dovessero rifarti fare il codice lì, gli esami sul codice della strada.
0: Rispondo subito.
1: Come no,
2: se
1: vabbè,
2: lei avesse un incrocio, sa quelle figure che ti dicevano nell'esame? Allora, qui chi è che deve passare per primo? A, B o C, anche se c'è il dare la precedenza, eccetera.
1: La risposta di Monica è: passo sempre io per
2: infatti,
1: prima.
2: Infatti, nel dubbio si va.
1: La soluzione ce l'ha in tasca. Stereophonics su Radio Monte Carlo, Maybe Tomorrow.

0: codice della strada, questo sconosciuto anche per qualche ascoltatore di Radio Monte Carlo che lo ammette. Per il 76% degli italiani bisognerebbe fare un ripasso. Maybe Tomorrow Stereophonics, ma c'è anche chi dice: guido da 40 anni ormai, la macchina va da sola.
1: È vero, ormai guidi talmente bene, sai talmente tutto che via, non hai più bisogno neanche di conoscere i cartelli.
2: Comunque è vero, c'è un'abilità inconscia che guidando si sviluppa, tu magari non vedi nemmeno il cartello, così, sai già che è lì, insomma, sai un po', prevedi come comportarti.
0: Quando ero molto giovane, ricordo certe notti brave, sono tornato a casa con la mia bicicletta, all'epoca con lo scooter, e tutte le volte mi chiedevo: ma come ci sono arrivato? Mi ci ha portato
1: la bicicletta
0: bici da sola. Vale per la bici come per la macchina, certe volte sanno cosa devono fare.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: È permesso?
15: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
6: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Super conveniente
19: Navidad. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: una cosa che non si può pretendere, però gli chic lo dicono. Questa è Radio Monte Carlo, la nostra mattinata insieme. Attenzione, perché domani c'è sciopero generale, da stasera inizia anche quello dei treni. Insomma, ci saranno un po' di disagi.
1: Confermato, domani è una giornata un po' difficile perché dovrà viaggiare, soprattutto spostarsi, ma lo sciopero riguarda anche tutti gli altri settori. Bisogna fare come hanno fatto questi lavoratori della Corea del Sud, della Samsung. Questi lavorano però in una delle aziende più importanti oggi al mondo, fa semiconduttori, sono tutti quegli apparecchietti, quei chip che servono a far funzionare oggi la tecnologia dai nostri cellulari a tutto il resto. Sono aziende, questa come la Samsung, ma mi viene in mente Nvidia negli Stati Uniti, che oggi sono quelle che mandano avanti l'economia mondiale e fanno un sacco di soldi e di utili, perché tutto gira attorno a sti affarini piccolini. Lì dentro c'è il cervello, ad esempio, anche dell'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, perché l'intelligenza artificiale richiede sempre più risorse e chi produce questi componenti sta avendo dei profitti immensi e soprattutto i lavoratori dicono a noi neanche una fettina, non ci date niente.
1: E questi lavoratori, dicevo, hanno avuto una bella idea, hanno detto: visto che voi azienda guadagnate così tanti soldi, ne vogliamo anche noi, altrimenti 18 giorni di sciopero.
0: Proprio questo, hanno minacciato di fermarsi per ben 18 giorni e questo avrebbe creato un disastro all'interno dell'azienda.
1: Scusa, soltanto la Samsung in Corea pesa nel PIL della Corea del Sud il 12,5%.
0: Avete capito?
1: Pensa a fermarla per 18 giorni.
2: Mi va in recessione tutto il paese, ragazzi,
1: esatto.
2: Pazzesco.
1: E a catena tutto il resto, di conseguenza hanno ottenuto quello che volevano e forse di più e hanno giocato bello duro. È pesante, $400,000 di bonus, $400,000 a testa.
0: Eh sì, avete capito proprio bene, a testa. Però loro hanno detto: voi non ce li date e noi ci fermiamo.
1: No, no, ma gliel'hanno dati alla fine, capito?
0: Certo. Per cui loro hanno fatto questo discorso, li hanno tenuti.
1: Io dico, a quel punto, con $400,000 a testa in Corea del Sud, saluti tutti, dici vabbè, da domani mi licenzio.
2: Dice che basta, no? A Seul so. Per una bella villetta e un col giardino.
1: Oh, ragazzi, se li sai fruttare.
0: Beh, gli ha cambiato la vita per tutti questi,
1: E da quel momento l'azienda ha pagato e la lavorazione non si è interrotta.
0: E bello. Adesso anche gli altri magari
1: sì, anche
0: hanno
1: perché
0: iniziato loro e anche tutti gli altri adesso si opereranno.
1: E giustamente anche altri diranno la stessa cosa. Questo a catena potrebbe scatenare chissà quali reazioni un po' in tutto il mondo. Vediamo se anche chi sciopera domani riuscirà a ottenere in Italia.
0: Non credo proprio. Cosa
1: purtroppo
0: stai dicendo, Lentini?
1: Purtroppo da noi sti scioperi è giusto farli, ma mi sa che nulla.
0: Glieli tolgono solo dalla busta paga.
1: In effetti hai ragione.

0: Come on baby, canta Ella Langley in Texas su Radio Monte Carlo. Ci sono degli scioperi, anzi delle minacce di sciopero che funzionano in Corea del Sud. Alla Samsung, quelli che fanno i chip e i microprocessori hanno detto: sentite, voi fate un sacco di soldi, se non ci date qualcosa, un bonus, noi ci fermiamo per 18 giorni di fila. E l'azienda ha pagato $400,000 di bonus a testa per ogni lavoratore,
1: perché gli conveniva, perché sta guadagnando tantissimo.
0: Sentivamo il bisogno di crepefare.
2: Fantastico, meraviglioso, giusto, giustissimo.
1: Ma lo dice sempre Caprè, ma noi vogliamo sapere che cosa.
2: Ma è ovvio, quando l'azienda non dà ai lavoratori i soldi che vogliono, loro devono superare. Altro che 18, anche 50, 60 giorni senza muovere un dito.
0: Ma adesso dipende dai casi,
2: E se non basta, bisogna passare le vie di fatto, sabotare l'azienda.
1: Ma cosa dice? Come sabotare l'azienda?
2: Ma sì, falsificare le firme, danneggiare i macchinari, diffondere a destra e a manca documenti riservati. Sono questi gli strumenti della vera lotta proletaria.
0: Guardi Crepè, che questi sono dei reati, quindi...
2: Uno sciopero serio deve durare così tanto che il dirigente deve imparare a cavarsela da solo. Sviluppare capacità primordiali.
1: Vabbè, allora ci faccio un esempio.
2: Per esempio, deve imparare ad aprire un file Word da solo. A usare la funzione elenco puntato senza incasinare la formattazione. E a cambiare il toner della stampante.
0: Non tutti sono capaci, ha ragione.
2: Provateci e li vedrete aggirarsi spaesati per i corridoi, invocando aiuto e gridando a gran voce: dov'è la segretaria? E ricordatevi, quando il vostro capo vi dice: le persone sono la nostra risorsa più importante.
0: Quante volte?
2: Sta mentendo spudoratamente.
0: No.
2: La risorsa più importante di un'azienda è la macchinetta del caffè.
0: Ma no, su via, adesso.
2: Lo diceva anche Pitagora nel suo famoso teorema. No, caro amico, non sono d'accordo. Tu parli da uomo ferito.
0: Ma questo è il teorema di Ferradini, una canzone.
2: Non importa. Voi lavoratori dovete imparare a creare disagio.
0: Va bene.
2: Se necessario, ricattate. Fatevi rispettare. Sì. Fate una telefonata anonima dicendo che c'è una bomba. Come facevate ai tempi del liceo.
1: Ma no, cosa dice?
2: La vera lotta operaia oggi è questa. Fantastico, meraviglioso,
0: sì,
2: bellissimo,
0: no.
2: Stupendamente giusto. Sì.
0: Però è vero che ci sono dei capi persi, se non hanno qualcuno che fa le cose per loro.
1: Perché non sono abituati a farlo.
0: Infatti, anche noi, se domani il nostro regista dovesse scioperare, Mattia Brena, chi va di là?
3: Che ci vuole, figli due tasti.
1: Schiacciamo tutto quello che si può.
0: Su quello, guarda, siamo bravissimi a schiacciare cose.

0: David, ma stavamo pensando qua, se facessimo anche noi sciopero come questi in Corea che hanno avuto 400.000 euro, dollari, anzi di bonus.
1: Guarda, non è consigliabile.
0: No,
1: no, perché ci lasciano a casa immediatamente.
0: Ma come?
1: Volete fare sciopero? State a casa, almeno questa è la sensazione che ho io. Voi ne avete un'altra?
0: Si liberano così facilmente, non vedono l'ora.
2: Lei pensa di essere indispensabile, Lentini? Io penso che se annunciamo 18 giorni di sciopero, dopo mezz'ora c'è già qualcun altro in onda.
1: Vabbè, prima.
0: E allora rimaniamo qua come al solito, felici di essere qua e tiriamoci sul morale con il quiz. È una canzone italiana da indovinare.
1: Italiana, italiana, italianissima. Non puoi sentire le note oggi?
0: Sì,
1: vuoi
0: certo,
1: fare qualche
0: no,
1: altro esperimento?
0: No. Potrei, ma non mi voglio fidare, cara Monica, di te e di voi.
1: C'è già l'indizio.
0: Ci fidiamo solo della nota musicale. Stop, basta e avanza. E quindi, di chi parliamo? Chi è il cantante? Qual è il titolo della canzone? 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
1: Oggi è proprio facile.
0: Facile e bella, canzone stupenda. Tra poco facciamo quelli romantici. La ascoltiamo insieme su Radio Monte Carlo. Voi provate a indovinare.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

0: Avevate dubbi? Hanno indovinato tutti.
1: Hanno indovinato tutti, era veramente facile, un gran bel pezzo, l'hai detto, no? Quello di Samuele Bersani con Giudizi Universali.
0: Il quiz di stamattina a Radio Monte Carlo, qualcuno l'ha confusa con altre canzoni di Samuele Bersani, qualcuno con Diluvio Universale invece di Giudizi Universali.
2: Quella non l'ha fatta, no. Non esiste quella canzone lì.
0: Però ci avete fatto sorridere tanto.
1: Sì, perché qualcuno magari in questi giorni vorrebbe un po' di pioggia.
0: In effetti dici che può essere
2: un lapsus freudiano forse, chissà.
0: Il diluvio universale, no, sono i giudizi universali di Samuele Bersani. E salutiamo anche chi ci ha scritto dicendo: non ho mai mandato un messaggio in vita mia a una radio, lo faccio adesso per la prima volta, la canzone di Samuele Bersani.
1: Pensa, bello. Grazie allora Samuele Bersani che ha indotto questo ascoltatore a mandarci un messaggio.
0: Merito del quiz anche, volevo dire, sottolineare, scusate amici, scusate.
2: Mica l'ha scritta lei la canzone, Lentini, scusa, non si prenda meriti che non ha.
0: Buongiorno a tutti voi e un abbraccio grande grande al gestore di questo distributore di Avelengo, Alto Adige, che è disperato. Ci sono molti automobilisti che ieri invece hanno stappato perché hanno fatto benzina a 0,199 al litro.
1: Il sogno di tutti quelli che hanno un'automobile e devono fare il pieno, magari appunto anche di notte, trovare un diesel o comunque una benzina a 20 centesimi. Sì, ma sì, quello era un errore però.
0: Un errore, purtroppo funziona così, ci sono delle centraline che devono immettere proprio in tutti i distributori d'Italia i prezzi concordati dalla centrale di Milano. Per questo distributore, chi ha schiacciato i pulsanti e invece di mettere 1,999 ha fatto 0,199, quindi 20 centesimi. Subito si è sparsa la voce, code, taniche, scene di caos.
1: Averlo saputo sarei andata anch'io.
2: Credo. Ma non si fa, scusi Sala, di fatto il fatto che sia un errore non legittima la gente ad approfittarne, secondo me.
1: Tu non saresti andato allora?
2: No, mi è capitato, è capitato in Romagna, queste cose finiscono sui giornali quasi sempre, sì. Però insomma sta a una persona decidere se approfittarne o no.
0: 10.000 euro di danno non dovranno pagare i clienti gli automobilisti, perché il prezzo esposto era quello e io ho comprato una cosa al prezzo esposto. Questa è la regola. Ci rimette, mi sa, il gestore o magari la catena, vedremo chi ha schiacciato il tasto sbagliato. Chi lo sa? Beh, comunque c'è chi ha festeggiato ieri sera.
1: Come no?
2: Insomma, l'occasione fa l'uomo col pieno.
0: Con la tanica di benzina. Erano già lì tutti pronti, non si sa bene come, ma erano tutti in coda.
1: Passa parola.
0: In un attimo. Vabbè, beati loro, che dire. Sì.

0: canzone da solista di George Harrison, My Sweet Lord, dopo che i Beatles si erano sciolti. Devo dire che gli era riuscita anche molto bene.
1: Molto bene, anche se ha dovuto pagare un po' di soldi, sì, perché è stato accusato di plagio inconsciamente da Ronnie Mac per una canzone evidentemente simile. Vabbè, George Harrison, My Sweet Lord su Radio Monte Carlo. Ora News Meteo Auto Traffic e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esteroletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano tenderà gradualmente ad indebolirsi nei prossimi giorni, favorendo l'arrivo di correnti più fresche sull'Italia. Oggi sole in prevalenza con qualche rovescio o temporale al mattino nelle aree interne del centro e nel pomeriggio su Alpi e zone interne del centro-sud. Possibili fenomeni isolati anche tra Veneto, Emilia e Lombardia. Temperature in lieve calo ma ancora elevate, con punte di 33-34 gradi al nord e in Toscana. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa con 26 gradi di temperatura, venti deboli e mari quasi calmi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico, sulla A22 si registrano 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il Bivio per l'autosole verso Modena. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Marcellinara in direzione di Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: nostre postazioni di stamattina, ma anche di tutti i giorni, sembra, dico sembra, che Andreoli sia il più ordinato.
1: Eh sì, perché non c'è niente davanti.
0: In effetti, però guardalo, lui lì,
2: cioè io che ho 25.000 fogli.
3: Perché voi ancora girate con la carta, no, con le scartoffie, questa è Amazzonia,
1: serve.
3: Santo cielo.
1: Ma stiamo lavorando.
3: Leggete sui computer come faccio io. Sì,
0: sì. Anche senza carta sarei disordinato lo stesso, caro Stefano. Avrei qualcosa in disordine sicuramente.
1: Guarda,
0: ma infatti pure
1: acqua,
0: io.
1: Occhiali, biro, c'è di tutto anche da me.
0: Io e Monica due casi disperati. Lui il principino.
1: Lui, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Tutto ordinato.
1: Chissà se sarà così anche a casa.
0: Ma sì, sicuro. No.
3: Voi dite? Ma. So. Ve lo lascio credere.
0: Diteci voi se siete ordinati o disordinati. Buongiorno dai vostri amici di Bonjour Bonjour, Monica, Davide, Stefano, Andro e Mattia, qua fino alle 10. Parliamo di disordine tra poco e ce ne sarà delle belle da ascoltare. Derry Hall and John Oates, Private Eyes.

0: hanno il nome di quei cornflakes che molti americani mangiano, All in Oats. Dairy All and John Oats su Radio Monte Carlo.
1: Ma perché parli di colazione che poi ci fai venire fame? Ne abbiamo fatta una e ne vogliamo fare un'altra.
0: Sempre così intanto. Private Eyes, questa è Radio Monte Carlo, buongiorno, anche il più ordinato. Tanti nostri ascoltatori dicono di esserlo. C'è uno che ci ha raccontato addirittura che allinea gli asciugamani in bagno perché vuole che siano tutti in pila, seguano una riga di ordine.
1: Io a casa sono molto ordinata, però fino a questo punto non ci sono arrivata.
0: Dicevo, anche quelli più ordinati, io voglio sperare che in casa abbiano la doom pile, la pila del destino, si chiama così in inglese, che poi DOOM sta per, è un acronimo, sta per Didn't Organize Only Moved, ovvero non ho organizzato nulla, non ho sistemato nulla, l'ho solo spostato. È quella bellissima sedia o poltrona sulla quale buttiamo gli abiti dismessi di una giornata e magari li lasciamo lì e si accumulano per giorni e giorni.
1: E beh, arrivi a casa la sera, sei stanchissimo, magari hai fame, devi preparare subito la cena e allora ti cambi d'abito, ti svesti e lasci tutto
0: butti
1: su una sedia.
0: Io non voglio pensare che ci siano case italiane dove non ci sia questa sedia.
2: A casa mia c'è, tra l'altro non sembra neanche più una sedia perché non se ne intravedono solo il fondo dei piedini. Tra l'altro, quando tu dici no, mi servirebbe un po' d'ordine, mi compro quegli omini, sai, quelli dove appendere le cose in ordine, quelli rimangono inutilizzati e si continua a preferire la cara vecchia sedia.
1: A volte può essere utile perché devi capire cosa lavare e cosa ritirare, invece rimettere nell'armadio, allora lo lasci lì perché lo vedi, no?
0: E infatti, però ripeto, tutte quelle cose buttate lì su quella sedia, secondo me, non fanno disordine, ma fanno vita,
1: fanno casa,
0: fanno folklore,
1: casa
0: fanno
1: vissuta.
0: Esatto.
2: E altrimenti abitiamo tutti in degli alberghi, in delle vetrine, anche perché io agli strati inferiori della sedia ci sono vestiti che non trovo da anni, forse sono lì, forse non ci sono, rimango col dubbio.
0: A me sai quante volte succede che devo magari fare una valigia, prendere delle cose, apro l'armadio e dico ma dove è finito quel paio di pantaloni, cerco e poi era sulla sedia sotto altri 25.
1: L'altro giorno mi è successo con una camicia che io adoro, mi piace tantissimo, ho incolpato tutti quelli in casa.
0: Tua figlia ha detto
1: me l'avete presa,
0: me l'hai rubata
1: voi, dove l'avete messa? E poi invece ce l'avevo io.
0: Ma che bello
1: ammassata.
0: Sapere che siamo normali, abbiamo anche noi questa doom pile a casa. Non so se ci sarà qualche ascoltatore che dirà di non averla. No, però dai, non si può non avere la sedia con i vestiti,
1: un po'
0: non si
1: di disordine
0: avere.
1: Dai,
0: abbiamo scoperto che si chiama così.
2: Secondo me chi non ce l'ha qualcosa nascondo, non è del tutto stabile mentalmente.
1: Non ha la sedia, lo mette sul letto.
0: Se non nascondi gli abiti sulla sedia, hai qualcos'altro da nascondere.
2: Bravo.

0: Baila Zucchero, e c'è un appuntamento imperdibile perché l'11 luglio sarà proprio a Umbria Jazz, e ricordiamo che noi siamo la radio ufficiale, noi di Radio Monte Carlo.
1: E saremo in diretta da lì dalle 10 del mattino con tutti i nostri colleghi fino a mezzanotte in quei giorni, quindi non perdetevi nulla, anche per chi non sarà a Perugia, attraverso appunto la radio, per vivere Umbria Jazz giorno dopo giorno. Amici, tutti disordinati, ma c'è anche qualcuno che nega di avere a casa la sedia o la poltrona sulla quale mettere tutta la roba dismessa della giornata, i soliti vestiti, dicono che non ce l'hanno. No, perché sarebbero così, nella loro testa sarebbe troppo difficile entrare in casa e vedere questa pila di vestiti su una poltrona.
0: Beh, ci sono quelli super ordinati che hanno veramente tutto in ordine,
1: maniacali. Poi c'è anche un nostro ascoltatore che oggi fa 24 anni, gli facciamo gli auguri, che divide una sedia con il fratello e la sorella, praticamente dove ci si siede lì la divisione tra lui e il fratello, dividono i loro capi d'abbigliamento.
0: Beh,
1: lì sopra
0: è in gamba, perché così non si sbagliano. Certo. Cioè, uno a destra, l'altro a sinistra, uno in alto
1: e la sorella allo schienale.
2: Cioè, mamma mia, diventa una partita di Jenga, presente quello dove si impila
0: evidentemente
2: tutto,
0: dividono anche la stessa stanza,
1: una poltrona per tre praticamente. Sì. Io conoscevo una poltrona per due, vabbè. E poi c'è chi ha trovato una soluzione da mamma.
3: Mia figlia era adolescente e lasciava sempre tutti i vestiti sulla sedia. A questo punto ho preso la sedia e gliel'ho messa nell'armadio, perché tanto l'armadio non lo usava, almeno così magari metteva i vestiti sulla sedia ma nell'armadio.
0: Io l'ho detto che gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono unici e incredibili.
1: Comunque, se ci stesse, anche io potrei fare così. Sai che bello? Metti la sedia in armadio, non la vedi, pensi che sia tutto in ordine. Apri l'armadio, c'è la tua bella sedia lì sopra. Perché ormai è una filosofia questa che abbiamo scoperto, chiamarsi Dump Pile, la pila del desiderio, vedi? È una filosofia di vita.
0: Certo, e Sabrina dice, c'è gente che fa il cambio degli armadi, mio figlio 17enne ha la sedia a 4 stagioni.
1: Sì, va bene così.
2: Ma infatti, viviamola un po' più alla leggera, poi soprattutto non dobbiamo tenere le case come un museo che deve visitare la gente, pensiamo che ci giudichino, oddio, vedranno il disordine, chissà cosa penseranno di me.
1: Non c'è pericolo. E poi c'è chi non ha la sedia, neanche la poltrona, e usa la cyclette abbandonata lì in camera da letto.
0: Comoda, perché appendi
1: tutto
0: direttamente.
2: È un classico.
1: Tanto non la usano più, uno la copre, poi non la usa invece come appendiabiti. Fate bene, bravi.

0: Il ringraziamento di Alanis Morissette, thank you, dovremmo dirlo grazie anche noi alla sedia, quella che ci salva la vita, sulla quale appoggiamo vestiti, pantaloni, cose dismesse della giornata e trovano in quella sedia la loro collocazione naturale, oserei dire.
1: Si chiama la pila del desiderio, abbiamo scoperto Doom Pile del desiderio, vedi che bel nome che gli hanno dato gli inglesi.
2: Certo, ma non c'è soltanto la sedia, no? Perché no, i nostri ascoltatori utilizzano anche tante altre cose, dalla cicletta al tapis roulant, anche alla vasca da bagno.
1: C'è una nostra amica, ascoltatrice di Radio Monte Carlo, che dice di usare la vasca da bagno per i vestiti, non so come, ma come si faccia poi a lavare.
2: Infatti,
0: magari sia la vasca che la doccia, uno di quei bagni d'altri tempi, oppure c'è chi usa il servo muto, il cosiddetto attaccapanni verticale, detto anche uomo morto, chissà perché hanno sempre dei nomi così un po' cruenti.
2: Ce l'ho.
1: Ce l'hai, l'uomo morto in casa.
2: Ce l'ho.
1: Nell'armadio.
2: Preferisco chiamarlo servo muto, scusami.
1: Forse è meglio, vabbè. 8:22, siete su Radio Monte Carlo.
2: Amici, se siete alla ricerca di prodotti vegetali dal gusto sorprendente, scegliete la qualità italiana della gamma Ora Sì.
1: Non sono solo bevande vegetali come soia, riso, avena, mandorla, ma anche la famosa linea barista per rendere il vostro cappuccino cremoso proprio come quello del bar.
2: E poi ancora ci sono le creme spalmabili, cremose e dal gusto ricco. Provatele, sarà una gioia per il palato, al 100% vegetali.
1: Ora Sì, il plant based all'italiana.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti!
10: Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
15: Ah, però!
16: Quando ti dicono che è a misura.
15: Ah, però!
16: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Ciao da Tamara Donà
26: e da Giancarlo Cattaneo.
25: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
26: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
27: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Update su Radio Monte Carlo. Buongiorno da noi di Bonjour Bonjour. Sapete che vi teniamo compagnia tutti i giorni dalle 7 alle 10 e soprattutto nella prima parte accompagniamo molti genitori a scuola in macchina, a loro volta accompagnano i figli appunto e li mollano lì a scuola.
1: Pensa che comodità, il figlio si alza, ha tutto pronto, poi c'è il genitore sotto che l'accompagna fino a scuola.
0: Però a proposito di scuola c'è un ulteriore caso, uno dei tanti che sta facendo discutere, non so se avete visto in rete, è diventato virale, ai noi anche questo video, all'ITIS Da Vinci di Parma. C'è questo gruppo di studenti che aggredisce due professori in un parco vicino alla scuola, hanno ripreso tutto col cellulare, appunto il video è finito in rete, sarebbe tutto nato da un rimprovero fatto da uno di questi docenti a uno studente perché avrebbe preso a calcio una lattina contro un'auto parcheggiata. Subito dopo questo ragazzo insieme ad altri compagni arriva lì in questo parco, va dal professore, lo minaccia con aria di strafottenza, arriva un altro docente in soccorso di questo professore, scoppia una lite e i ragazzi aggrediscono tutti e due prof, addirittura uno dei due viene quasi preso a frustate. Alla fine i tre studenti coinvolti sono stati sospesi per 30 giorni, rischiano la bocciatura, ma quello che sta facendo discutere è che uno dei professori aggrediti ha detto: io non li denuncio.
1: Sì, ma anche la motivazione, ha detto: non li denuncio perché è più educativo così, sarebbe peggio denunciarli, invece io non ho nessuna intenzione perché questa è stata una semplice lite che è degenerata.
0: Lui è stato in questura, questo professore, la polizia gli ha detto: guardi che sarebbe giusto denunciare. Lui dice: no, non lo voglio fare perché hanno già capito, hanno chiesto scusa, hanno già capito.
1: E
0: può
1: quindi
0: bastare questa cosa oppure no, secondo voi?
1: No.
0: Ecco.
1: No,
0: perché
1: secondo me uno che arriva a quel punto, un ragazzo che fa questo, dice: ah, me la sono cavata, mi è andata bene.
0: E, il ragazzo stupido, evidentemente qualcuno lo è, pensa così. Quello un po' più furbo, intelligente, magari capisce, voglio sperare.
2: Comunque l'intervista del professore è veramente illuminante. Lui dice: era un ragazzo con le idee confuse. Come

0: Si può essere a 16 anni, criminalizzare il suo gesto, che pure chiaramente è deprecabile, non lo porterebbe a migliorare, a redimersi, anzi forse lo butterebbe ancora di più in un abisso, e quindi la decisione è stata presa.
1: Lo so, ma ci sono troppi casi ultimamente, cioè, questa è stata soltanto una lite, ma ci sono delle aggressioni molto più gravi, sono finiti all'ospedale molti docenti.
2: Il dibattito aperto di base oggi per la legge, lo Stato non può fare nulla, nel senso che non scatta una denuncia automatica, ci deve essere la denuncia di parte, e questo professore, che è appunto la vittima dell'aggressione, dice: io non la faccio. Chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori, se volete diteci la vostra. Tiziano Ferro, Giorgia, su Radio Monte Carlo.
3: L'avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sta raccogliendo grandi consensi questo pezzo di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Radio Monte Carlo sta facendo veramente discutere la decisione di questo professore di Parma che è stato aggredito ma ha deciso di non denunciare gli studenti che l'hanno fatto.
1: Studenti che hanno avuto una sospensione di 30 giorni e ora rischiano la bocciatura, e il prof dice: io dovrei fare una denuncia di parte, non la voglio fare perché lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità, eventualmente deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini, visto che la denuncia ufficiale o la fa lui o non la può fare nessun altro, e di conseguenza lui dice: hanno già capito che se hanno questi comportamenti ci sono delle conseguenze, la sospensione e eventualmente la bocciatura.
0: Beh, toglie eventualmente, cioè come minimo una bocciatura, scusa, non lo vorrei mica promuovere uno così.
1: Chi può saperlo, magari sono stati bravi studenti fino all'altro giorno, non è detto, capiremo quando usciranno i quadri se sarà decisa la loro bocciatura.
0: Scusami,
1: no.
0: Gli dai un voto basso di comportamento e quindi automaticamente sono bocciati.
1: Secondo me comunque la cosa che va fatta oggi è capire certi comportamenti, parlare con sti ragazzi, perché può essere anche giusto denunciarli, sicuramente è giusto sospenderli, magari anche bocciarli, ma capire perché si comportano così, per
0: ma
1: quale motivo.
0: Ha ragione anche gli ascoltatori che scrivono: questo è un argomento molto complesso.
1: Troppo complesso, bisogna vedere caso per caso anche.
2: Eh sì, e sicuramente come dice il professore non tutto può essere delegato al singolo, ma anche alla famiglia e alla scuola. Ci vorrebbe un esempio da più in alto, infatti ha avuto anche qualche parola di critica per il ministro Valditara dell'istruzione.
1: Esatto. Mi viene da chiedere che cosa avranno detto i genitori però di questi ragazzi. Se io avessi fatto una cosa del genere, guarda, la cosa migliore che mi sarei potuto aspettare sarebbe stata una denuncia piuttosto che finire nelle mani dei miei.
0: Ma per scusami, cui... ci sono stati anche dei genitori che hanno picchiato i professori.
1: Purtroppo non sappiamo, è lì che mi chiedo, chissà come si sono comportati sti genitori. Speriamo che abbiano spiegato e insegnato ai figli come bisognerebbe fare. Speriamo davvero. Jamiroquai su Radio Monte Carlo, Cosmic Girl.

0: Guai a Radio Monte Carlo, c'è troppo buonismo. Qualche ascoltatore dice così rispetto alla storia di questo professore aggredito da tre studenti a Parma. Non ha denunciato ragazzi che, ripetiamo, sono stati sospesi e forse probabilmente bocciati, ma molti suggeriscono un'altra cosa e mi trovano d'accordo. Facciamo fare del volontariato obbligatorio a questi ragazzi, facciamoli fare quelli che si potrebbero chiamare lavori socialmente utili, magari riescono a capire, riescono a rieducarsi rispetto anche a questa ondata di violenza che sta colpendo soprattutto gli adolescenti.
1: Una cosa è certa, una punizione ci vuole.
0: Beh, già la sospensione è bocciatura.
1: Fare volontariato, però, che poi non è volontariato perché li obblighi comunque.
0: No, però comunque mandarli in qualche associazione e far capire loro, quello potrebbe essere utile a capire anche un po' come gira davvero il mondo, che non si hanno tutte le stesse fortune che magari possono avere loro. Anche se, dicevamo, il tema è particolarmente complesso e oggi chi ha un figlio fa il professore sa davvero che è molto difficile poter rapportarsi con sti ragazzi.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle.
10: Certo, con Sandaia.
9: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
10: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
9: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
10: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
21: Lo shampoo secco Batiste a €4,49 e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a €2,99 e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
20: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Parla anche di pioggia questa canzone. Why should I think about the rain falling? Cosa dovrei pensare della pioggia che cade?
1: Guarda, a me non piace la pioggia, però
0: ogni tanto
1: qualche goccia quando ci sono 40 gradi non sta male.
0: One Step, Kiss in the Pink su Radio Monte Carlo. Buongiorno, 8.53.
1: È il momento del Geographic.
2: Prendo a prestito per commentare quello che abbiamo appena raccontato le parole di un intellettuale, un archeologo che si chiama Andrea Carandini. È nato nel 1937 e ha scritto un libro molto piccolo di riflessioni che si intitola Alla mia età. È appena uscito e anche lui dall'alto dei suoi quasi 90 anni prova a spiegarsi, a farsi delle domande. Come mai stiamo così male? Cosa ci manca? Perché i ragazzi si annoiano malgrado la mia disposizione tutto quello che vogliono? Come mai è successo in nessun'altra epoca? Come mai si abbandonano alla violenza come è successo a Parma e in decine di altri luoghi? Uso le parole di Carandini. Questo presente, dice Carandini, ci stufa perché è un accumulo di fatti e attimi isolati e sfuggenti, come brandelli di un tessuto che non riusciamo più a ricomporre. Una volta, dietro ogni uomo, ma anche dietro ogni cosa, c'era un tessuto, un background artigianale, contadino, aristocratico, militare, sacerdotale, commerciale, professionale, industriale, borghese o intellettuale. Ogni persona o cosa risuonavano in una polifonia di echi e di livelli sociali, di epoche e di luoghi. C'era un tessuto umano, insomma, carnale e intellettuale significativo, insomma, tutti quanti, dal mendicante al ricco, ci sentivamo parte di qualcosa, eravamo allo stesso tempo una parte di qualcosa e l'intero noi stessi, tutto riecheggiava nel tutto, insomma, ogni uomo, ripeto, dal ricco al mendicante, aveva dignità, nei modi, nel vestire, nel sentire, nel pensare. Oggi invece tutto è frammentato. È come se gli individui, illusi da questa uguaglianza più consumistica che democratica, imitassero gli uni o gli altri, fossero delle repliche nel costume e nel comportamento. Anche le nostre città hanno questo problema, non hanno quasi più abitanti. Se chiedi a qualcuno di indicarti una via, non la conosce, pur lavorando da tempo nello stesso luogo, perché i palazzi del centro sono tutti diventati assemblaggi di bed and breakfast e case di vacanza. Terra e cielo, dice Carandini, sono ormai un colossale meccanismo comandato da pochissimi padroni che ammaliano la flebe, oramai ricchissimi, che i quali acquistano noi della plebe, insomma, cose, distrazioni, solo per disfarsene al più presto, volendone altre ancora, insomma. Il problema, forse, di tutte queste cose che ci raccontiamo e di chissà quante altre, è il fatto che non ci sentiamo più parte di qualche cosa. Siamo individui e come tali siamo soli, siamo vulnerabili e cerchiamo di barcamenarci come meglio possiamo. Parole che fanno riflettere. Se rifletteremo, non lo so. Il libro si chiama Alla mia età, Andrea Carandini, la terza, e forse vale la pena di spendere un pomeriggio per dargli un'occhiata.
0: Di sicuro che si sente solo oggi, senza voler giustificare certe situazioni, certe violenze, sono i ragazzi, gli adolescenti, che non hanno più tanti punti di riferimento, dalla famiglia, diciamolo, anche alla scuola, ai noi.
1: Senza punti di riferimento, con tanta insicurezza e fragilità.
0: Esatto, ripeto, questo non giustifica certe azioni di violenza. Grazie a Stefano al Geographic, c'è Rita Franklin ora.

0: Come dico sempre, certe volte basta una bella canzone come questa per riconciliarsi col mondo. Aretha Franklin su Radio Monte Carlo, I Say a Little Prayer. Il personaggio misterioso da indovinare oggi,
1: lui,
0: subito.
1: Lei, personaggio di fantasia, chi sarà mai? Tre indizi. Genovese, Aosta, terribile.
0: Ma scusa, è genovese o è di Aosta?
1: Non posso darti spiegazioni, scusami. Ripetiamo i tre indizi della giornata. Genovese, Aosta, terribile.
0: Provateci un nome, 342 4141 762. News, meteo, autotraffic.

0: quanto sa di felicità.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma, nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnadi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la faida della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano tenderà gradualmente ad indebolirsi nei prossimi giorni, favorendo l'arrivo di correnti più fresche sull'Italia. Oggi sole in prevalenza con qualche rovescio o temporale al mattino nelle aree interne del centro e nel pomeriggio su Alpi e zone interne del centro-sud. Possibili fenomeni isolati anche tra Veneto, Emilia e Lombardia. Temperature in lieve calo ma ancora elevate, con punte di 33-34 gradi al nord e in Toscana. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa con 26 gradi di temperatura, venti deboli e mari quasi calmi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A6 code a tratti per lavori all'allaccio con la A10 in direzione Savona. Rallentamenti sulla A25 per un veicolo in avaria tra Pescara, Villanova e Chieti verso l'allaccio con la A24. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Diciamo subito, hanno indovinato o no oggi il personaggio misterioso?
1: Beh, l'hanno indovinato subito, e in tantissimi. Vabbè. Qualcuno ha anche sbagliato, però l'hanno indovinato. Sono sul pezzo gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: Diciamoci la verità, oggi gli indizi erano anche abbastanza semplici, anche se hai provato a sviare un po', cioè, con quel genovese e Aosta.
1: Guarda, ma io pensavo di no invece.
0: Genovese, Aosta e...
1: E genovese, Aosta è terribile.
0: È terribile. Di chi parliamo?
1: Di Marco Giallini.
0: E per quale strano motivo?
1: Vabbè, genovese perché stiamo parlando del regista Paolo Genovese. Lui è stato uno dei protagonisti sia di Perfetti Sconosciuti che Tutta Colpa di Freud. Sì. E il regista era genovese.
0: Quindi Marco Giallini ha lavorato, esatto, a lungo con questo bravissimo regista Paolo Genovese.
1: Poi ancora Aosta, perché uno dei suoi personaggi più famosi è Rocco Schiavone ed era il vicequestore di Aosta.
0: E l'ultimo,
1: e
0: terribile?
1: Il terribile, perché lui interpretava proprio il terribile nel romanzo Criminale.
0: Giusto, strano che nessuno abbia detto Davide Lentini, genovese terribile, ha detto magari qualcuno.
2: Sì. Forse Aosta, no. Non c'entra molto.
1: Aosta non c'entrava.
0: Bravi amici, complimenti a voi, davvero. George Michael su Radio Monte Carlo. A bonjour, bonjour. Freedom.

0: un'ora da trascorrere insieme qui a Radio Monte Carlo, con tanta musica e con un fenomeno che sta esplodendo proprio nell'ultimo periodo. Si chiama il Nonna Maxing. Ne avete mai sentito parlare?
1: Sui social, in modo particolare tra i più giovani. Il fenomeno del Maxim, ovvero della massimizzazione di tante cose, riguarda non soltanto le nonne, ma ad esempio anche stili di vita diversi dai nostri. Ormai i giovani vorrebbero prendere ad esempio, che so, la Cina, e da lì parte il China Maxim, ovvero massimizzare lo stile di vita dei cinesi e farlo proprio. Adesso è spuntato anche quello delle nonne. Il nonna maxing vuol dire che molti giovani, soprattutto ragazze, vorrebbero e provano magari a fare la vita che facevano le nonne di un tempo.
0: Sì, ma scusa, ma tutti questi sono sicuri di sapere veramente il tutto sulla vita delle donne?
1: Allora,
0: io nutro dei seri dubbi.
1: Intanto per loro la vita delle nonne era accendere un forno e far da mangiare.
0: Sì, mica
1: solo questo, amici belli. Ci sono un sacco di altre cose. Poi molti pensano anche che la vita delle nonne, sì, era sicuramente meno frenetica della nostra di oggi, si correva meno.
2: Ma non meno faticosa,
1: Meno faticosa.
0: Cioè, forse erano meno angosciate, meno ansiose, ma si alzavano al mattino presto, andavano a lavorare nei campi, avevano tutta la famiglia, tanti figli.
1: Come no? La sensazione, vedendo quello che vorrebbero fare oggi le ragazze, parlando di questo fenomeno nonna maxing, che si riferiscano alle nonne ricche di un tempo, quelle che davvero avevano tutto pronto, che magari facevano le passeggiate.
2: Erano molto poche quelle nonne lì.
1: Molto poche.
2: Ricordiamocelo.
1: Qualcuna però c'era. No, perché leggendo quello che vogliono fare è le passeggiate tutto il giorno. Una torta ogni tanto, queste cose qui, capito?
0: Non è la vita, almeno non è stata la vita della mia nonna.
1: Neanche della delle mie, assolutamente.
2: Insomma, per staccarsi dagli schermi si provano un po' tutte. Non potevano trovare un nome italiano, nonna maxing, chiamiamolo nonnismo. Troviamo un altro nome per piacere, che questo nonna maxing mi fa già inviperire.
1: Però invece l'idea di poter ritrovare in certi momenti, anche così, della settimana, un giorno, per ritornare alla vita di un tempo, non è male, anche perché diciamocelo, oggi ragazze, ma anche ragazzi, nessuno sa quasi più cucinare, e quelle belle nonne che ti trasmettevano da passione per la cucina, che ti facevano e ti insegnavano a fare i ravioli, gli anolotti,
2: adesso lo impariamo dai talent di cucina sulla TV, ma con l'impiattamento, con la fogliolina, le cose, ma le nostre nonne cucinavano in un altro modo,
0: e anzi vanno a comprare tutto pronto adesso,
1: infatti.
0: Altro che imparare dalla nonna.
1: Anche le nonne di oggi, le nonne moderne, guarda,
2: non c'han più voglia, cucinando per una vita.
1: Così. Vabbè, viva le nonne, per chi ce l'ha ancora davvero, tenetele strette.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo con Taylor Swift. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, Brena e regia, la squadra di Bonjour Bonjour. Tutto il mondo guarda alle nonne italiane come un modello, un esempio per rallentare questa vita frenetica, anche e soprattutto ai più giovani, per combattere l'iperproduttività. Addirittura il Guardian ha dedicato un lungo articolo alle nonne italiane e adesso molti si ispirano, i più giovani, alla vita che immaginavano facessero le nostre nonne.
1: Hai detto bene, la vita che immaginavano è un'immagine troppo stereotipata, perché è anche una lettura troppo romantica. Non è la vita che facevano le nostre nonne questa.
0: Nel loro immaginario le nonne italiane apparecchiavano, impastavano, annaffiavano le pianticelle sul terrazzo, chiacchieravano con amiche e si sedevano sotto il sole dopo una lunga passeggiata.
1: Le contesse magari facevano così, perché? Le principesse, ma
0: modello?
1: Non certo le nonne.
0: Ma che modello hanno in mente fuori dall'Italia delle nostre nonne italiane?
1: Sono
0: Dai.
1: Gli ascoltatori che ci riportano alla realtà. Mia nonna ha avuto 12 figli, ecco. E poi lavorava giorno e notte nei campi.
0: È proprio così. Qualcun altro ricorda: viveva mia nonna in una casa di pietra con la stufa, lavorava nei campi, si svegliava molto presto la mattina e i ritmi cambiavano tra l'inverno e l'estate.
2: Vedi? Vorrei vedere oggi a cucinare con la legna, con la stufa vecchio tipo, questi giovani. Anche noi forse non sapremo da che parte farci.
0: Beh, allora, in campagna io quando ero bambino avevamo ancora la stufa e quindi qualche concetto rudimentale l'ho imparato. Oggi non so se sarei ancora capace, però qualcosa ho visto fare, ecco.
1: L'hai visto fare, cioè
0: sì.
1: Solo accenderla con dentro la legna,
0: no,
1: con tutto
0: mi facevano fare anche qualcosa. Ma addirittura la nostra tradizione nell'entroterra della Liguria era cucinare con un testo di ghisa. Era proprio una campana grossa di ghisa che veniva scaldata al fuoco e poi la mettevi praticamente sopra le cose che dovevi scaldare e quella scaldava il cibo.
1: Dovevi stare anche attento perché ci voleva la temperatura giusta, altrimenti
0: infatti,
1: bruciavi tutto.
0: Una grande abilità.
2: Quante volte da bambino ho messo le mani sulla stufa di ghisa di mia nonna? Quando era calda, mamma mia, è un miracolo che l'abbia ancora tutte le dita.
0: E abbiamo imparato anche lì a stare ben lontani quando era incandescente. Altro che le passeggiate sotto il sole, il tè con le amiche, le nonne italiane viste dall'estero secondo la generazione Z che vorrebbe oggi vivere come
1: hanno
0: loro.
1: Sbagliato tutto.
0: Mi sa di sì. Dai che c'è Jovanotti su Radio Monte Carlo, questa è la sua Baciami Ancora. One,
3: two, one, two, three, four.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Giovanotti, baciami ancora. Baciami ancora, si fa presto a dirlo. Dipende chi sei. Magari non ho più voglia di baciarti, scusami.
1: Come no. 9:22, Radio Monte Carlo. Le nonne italiane che nel mondo vengono viste, soprattutto quelle di un tempo, come persone che facevano una vita sì semplice, ma che se la godevano anche tanto, che oggi molte ragazze e anche ragazzi della generazione Z vorrebbero vivere, dicono, nel mondo appunto come le nonne italiane.
0: Gli ascoltatori l'hanno smentito perché le nonne lavoravano tantissimo, ma c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, perché ci scrivono: mia nonna, nata negli ultimi anni del 1800, sì, faceva passeggiate al sole, prendeva il tè con le amiche, ma non ha mai impastato.
1: Che chic, mamma mia, è una nonna fortunata da questo punto di vista. Ma c'è anche chi dice, giustamente, ma come? Anni recenti di battaglie contro il maschilismo, il patriarcato, tutto il resto, e ora si vuole tornare alle nonne che stavano a casa a impastare tutto il giorno e ad asportare i mariti che tornavano.
2: Come si dice, chi lascia la vecchia per la nuova, no, forse vabbè, non conosce bene quella vita lì e magari se ne è fatta un'idea troppo romantica.
1: Quello senza ombra di dubbio. Poi vorrei vederli, sti ragazzi di adesso, avere a che fare proprio con la vita vera delle nonne italiane di un tempo.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
11: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
19: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro.

0: Il boss Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Certo, ballare all'oscurità è facile, ma provaci al sole con sto caldo, ragazzi.
1: Infatti, ma se vuoi ballare devi ballare di notte in sto periodo.
2: Ma non mi ci metto neanche, secondo te mi metto a ballare sotto il sole, mi sciolgo.
1: È proprio così, anche oggi giornata caldissima. Amici di Radio Monte Carlo, soprattutto di Bologna, Firenze, Roma e Torino, non uscite nelle ore calde, bevete tanto, non copritevi troppo perché oggi c'è bollino rosso.
2: Ma questo non dopo i 90 anni.
1: Vale sempre. 90, anche a 60, ma anche a 50, cara Monica. Salutiamo anche i nostri colleghi che ieri sentivo giustamente sottolineare l'importanza con queste giornate, va bene del condizionatore per chi lo ha, ma anche di un piccolo affarino che è utilissimo. Io li vedo alcuni che girano con il ventilatore portatile attaccato al collo.
2: Hai mai visto Batantuono?
1: No, cosa c'ha? C'è anche lui?
2: Certo, ne tira fuori non solo uno, ma più ventilatorini dalle tasche.
1: Ci sono quelli da tenere in mano, ma altrimenti con una cordicella te l'attacchi al collo e ti dà aria alla faccia, non è
0: sì,
1: mica male.
0: Consumano poco, la batteria si ricarica, insomma, ecco. Anche una bella idea regalo se avete qualcuno.
1: Bravo.
0: A cui fare un regalo di poco conto.
1: Piccolo ma molto interessante, geniale come invenzione questa del ventilatore portatile. Chi sarà mai?
3: Sì. Buongiorno, no. Eccomi, sono qua.
2: Buongiorno, professor Barbero, ma scusi, lei cosa c'entra con i ventilatori?
3: La ringrazio dei complimenti, lei è davvero molto gentile.
1: Barbero, nessuno le ha fatto i complimenti stamattina, che
3: il
1: vuoi?
3: Il vostro invito capita proprio a fagiolo, come si suol dire.
1: Ancora? Ma quale invito?
3: Non immaginerete mai a quale epoca della storia risale il primo ventilatore di cui si abbia una datazione certa.
1: Ma...
3: forza, provate a indovinare.
2: Ma
3: dai,
2: Barbero, non sarà mica per caso l'epoca dei Longobardi?
3: Risposta esatta.

0: La vostra conoscenza storica oramai a livelli accademici.
1: Ma sono sempre longobardi, tanto.
0: Insomma, anno 643 dopo Cristo. Siamo a Pavia, estate terrificante, 38 gradi all'ombra. Il re Rotari, stufo di sudare come un caimano, un giorno si inalberò e disse: basta, non è possibile governare in questo clima africano.
2: Addirittura, già.
0: Che era un'intuizione notevole, considerando che non sapeva nemmeno dove fosse l'Africa.
2: Infatti, appunto.
0: Allora commissionò all'inventore di corte, tale Pinguinus De Longhi, un apparecchio in grado di produrre frescura.
2: Pinguinus.
0: L'idea era semplice: un servo pedalava dando energia a una specie di mulino, le cui pale giravano smuovendo l'aria.
2: Non è male come idea, eh?
0: Ma ecco che proprio a Ferragosto arrivò il giorno della dimostrazione pubblica, alla quale tutto il popolo fu chiamato ad assistere.
2: Un grande evento.
0: Purtroppo le pale incominciarono a girare con forza inaudita, probabilmente perché il servo chiamato ad azionare il macchinario era un certo Marius Cipollinis, pedalatore formidabile, con due polpacci grossi come sequoie. Fatto sta che per l'eccessiva velocità le pale si staccarono di colpo, partendo verso la folla e zacchete! Tagliarono di netto la testa della moglie di Rotari, la regina Gundelberga.
2: Ma davvero, la moglie del re?
0: E indovinate come andò a finire?
2: Vabbè, ovviamente l'inventore sarà stato decapitato.
0: E invece no!
2: No!
0: Perché Rotari non sopportava più la moglie, e quindi l'inventore Pinguinus fu premiato con un vitalizio e tutti gli onori. Non è straordinario?
1: Non è straordinario.
2: Neanche per idea, Barbero. Anzi, la salutiamo, grazie.
0: Non prima però d'avervi ricordato la presentazione a Fiascherino del mio nuovo libro dal titolo I grandi quesiti della storia. Quando Guglielmo Tell sorpassava, metteva la freccia.
2: No!
0: Taxi! Taxi!
1: È incredibile il nostro Barbero,
2: comunque. Mi sembra che beva un po' troppo Fiascherino.
1: Comunque
2: anche lui.
1: C'è sempre il morto alla fine.
2: Amici, c'è Jungle su Radio Monte Carlo. Carry on.

0: PDA, We Just Don't Care con John Legend su Radio Monte Carlo. Lo so, 28 maggio molti saranno a dieta, la prova costume, ma oggi freghiamocene, io per primo. È la giornata mondiale dell'hamburger.
1: Ma che buono!
0: Hamburger e patatine.
1: Mamma mia, sento già il profumo, mi viene voglia di addentarlo.
0: Maionese, ketchup, senape e tutto il resto.
2: Saluto l'hamburgeria dove mi fornisco, che ha inventato il protein burger, che è bellissimo, perché costa uguale all'altro ed è senza pane.
0: Ma scusa, anche perché poi già l'hamburger di suo dovrebbe essere proteico e carne.
2: Ma
0: quindi...
2: infatti dice, levo il pane così diventa protein, perché la proteina attira la gente, capito? Ah, me lo compro.
0: In molti locali sono chiamati l'hamburger al piatto. Al piatto. Nel senso che ti tolgono il pane, però... o perlomeno è scomposto e decidi tu se lo vuoi mangiare.
1: Scusate, se devo peccare, non posso peccare a metà. Non lo so, me lo mangio tutto.
0: E poi adesso vanno di moda gli smash burger. Sono belli
2: appiattiti. Belli pressati.
0: Ma,
2: sì,
0: fanno la crosticina, che bontà quest'ora della mattina.
1: Ma che
0: possiamo noi pensare mentre ci ascoltano dai bar, addentano le brioche, le pastarelle agli hamburger.
1: Basta.
2: Io un hamburger a quest'ora me lo farei, ci
1: starebbe. Sì, anch'io a quest'ora mi farei un hamburger.
0: Io pure due, ragazzi.
2: Ma sono già aperti quelli che lo fanno, mo lo ordino, guarda.
0: State lì, tra poco le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due Come Noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
10: Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è a misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle.
14: Certo, con Sandaia.
15: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
16: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
18: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
19: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
9: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
7: Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a €4,99. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente!
0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia,
0: la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
24: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
25: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
24: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: una delle sue canzoni più belle, La mia città, ovviamente dedicata anche a Bologna, perché quella è la sua città.
1: È la sua città, e ha dedicato anche proprio tante canzoni esattamente a Bologna. Ragazzi, sono le 9.53, siete su Radio Monte Carlo, spero che la vostra giornata stia andando per il meglio. Noi aggiungiamo una chicca alle ricerche del campus.
2: Talvolta capita, quando si fa un confronto di qualche cosa, di usare l'espressione pietra di paragone, cioè per indicare il criterio con cui valutiamo una cosa, accostandola a questa pietra di paragone, che sarebbe il termine di comparazione. Ma voi lo sapete da dove deriva il termine pietra di paragone?
1: Avranno preso due pietre.
2: No.
0: È più bella questa o più bella quell'altra di pietra?
2: È qualcosa di molto più sottile, che si usa ancora per determinare se un oggetto, se un gioiello per esempio, è di oro vero oppure se è un'imitazione.
0: Ah, non lo devi mettere sotto i denti e mordere.
2: Quella cosa non si fa più. Una volta si faceva anche nei film i pirati, perché l'oro purissimo, quello a 24 carati, è molto d'utile, quindi se lo mordi lasci il segno. Adesso con gli oro di 18 carati mescolati con altri metalli questa cosa non funziona più, come ben sappiamo. Quindi non mordete la fede nuziale, non lascerete nessun segno. La pietra di paragone veniva, è una pietra dura tipo l'ardesia, molto ruvida, e il gioiello veniva grattato, lasciava un po' di polvere. A quel punto si interveniva con un acido, mettendo qualche goccia di acido su questa scia di polvere di metallo. Se l'oro vero era effettivamente oro, non si lasciava intaccare dall'acido, sappiamo che l'oro non viene intaccato, mentre tutte le altre imitazioni che fanno sfrizzolano e si sciolgono, e quindi capisci subito, e un orefice capiva subito la differenza.
0: Magari abbiamo dei regali a casa che crediamo che siano di oro e invece poi non lo sono, bisognerebbe provare con questo metodo.
1: Con la pietra di paragone.
2: Un po' di acido nitrico, insomma, non provateci a casa.
1: Potreste
2: scoprire cose che non vi piacciono, magari vi hanno regalato quel gioiello, ah che meraviglia, poi invece
0: ed è falso.
2: Una patacca.
1: Sempre che ancora qualcuno abbia l'oro a casa, non l'abbia già venduto con i prezzi dell'oro e ci abbia fatto due affari, ne avevamo parlato.
2: Molto possibile anche questo.
1: Grazie caro amico Stefano, quindi pietra preziosa.
0: Pietra di paragone.
1: John Paul Young, ora Radio Monte Carlo, e Love is in the air.

0: Amore nell'aria, Love is in the air, John Paul Young su Radio Monte Carlo.
1: E vi diamo appuntamento a domani mattina a partire dalle 7, sì. Mi raccomando, vi vogliamo puntuali.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo, grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù, ciao
2: vi
0: Andro.
2: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli.
0: Mamma mia, grazie a Mattia Brina in regia, a Claudia Di Rio in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Oggi abbiamo due tipi diversi di allerta meteo, perché abbiamo l'allerta caldo ma anche l'allarme temporale in molte città d'Italia, che succede praticamente quando piove. Farà come l'effetto dell'acqua sulla padella, fa sì, la bollicina, esatto. Sì. E mi sfrigola col caldo che fa.
1: Speriamo che non arrivi la grandine.
0: Quindi devo portarmi l'ombrello nonostante ci sia il sole 40 gradi.
1: Portalo sempre dietro.
3: Vabbè, al limite lo usi come parasole, come si faceva una volta.
0: È così come fanno anche i giapponesi, che devono ripararsi
1: dal
0: sole.
1: Guarda che ho visto in giro in città in questi giorni, gente con l'ombrello aperto per ripararsi dal caldo.
0: Rosa Arena, Filippo Firli sono pronti, ci sentiamo domani. Baci, buona giornata.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. A Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
5: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ricostruito il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, vale oltre 200 milioni di euro. Il patrimonio accumulato a partire dagli anni 80 era stato investito in società offshore e beni di vario genere, arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Voleva comprare una dose di hashish, invece è stata rapita e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato di Tor Cervara a Roma. La vittima, una 32 colombiana. Fermati 5 stranieri irregolari nello stabile, altri 11 extracomunitari sono stati espulsi con ordine di trattenimento in 3 CPR. Teheran risponde ai raid americani della notte contro strutture portuali e missilistiche. I Pasdaran dicono di aver colpito una base statunitense dopo aver sparato contro 4 navi che non si erano fermate all'alt nello stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia: stiamo respingendo attacchi con missili e droni. In corso a Bruxelles discussioni sull'apertura dei cluster negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. L'alta rappresentante Callas: spero che finalmente, dopo i veti dall'Ungheria, arrivino buone notizie. E Tajani conferma la posizione del governo: siamo favorevoli all'ingresso di Kiev. A Milano, evacuato in piena notte un palazzo di 4 piani per un incendio scoppiato nell'ascensore esterno dello stabile. I residenti tratti in salvo dai vigili del fuoco, in 18 in ospedale per difficoltà respiratorie dovute al fumo. Tennis: ieri giornata nera per gli azzurri a Roland Garros. Eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi giocano Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Giro d'Italia, la 17ª tappa è andata al danese Valgren. La maglia rosa resta salda sulle spalle di Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
15: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: della pressione bassissima, non c'è altro di cui mi posso preoccupare questa mattina perché sono con voi, ritrovo voi e la nostra grande musica, anche quella di Incognito, Don't You Worry About a Thing.
1: La scusa per chiedere un po' di salato, un po' di pizzette, un po' di...
0: un po' di anche di dolci, sensibile anche a quel gusto. Buongiorno. Filippo Firli e Rosaria Renna, oggi mi sento un po' a casa perché abbiamo cambiato studio e sono ospite degli Amici dello Zoo, quindi finalmente una Renna ha trovato la sua dimensione naturale.
1: Pronto con i filtri antiparolacce, situazioni strane.
0: Non rispondiamo
1: troppo,
0: di noi
1: troppo
0: oggi.
1: Hard. Però insomma siamo felici di stare con voi anche stamattina, benvenuta Rosaria, buon giovedì mattina anche a te e a Luca Onere che fa parte del team, si trova in regia, il nostro Masino si occupa di noi qui a Roma, poi Giulio Bartolomei ci offre come al solito tante possibilità di spunto con voi per le notizie.
0: Sì, esatto, ha selezionato una serie di cose imperdibili che condivideremo fino alle 13. Il caldo secondo te?
1: Può essere, sì.
0: L'anzianezza, che cosa può essere?
1: Un calo di zuccheri.
0: Una ragazzina con la E, sì, buongiorno, sì, certo. Questa è la parte romana, insieme sino alle 13 con la nostra grande musica, grandi talenti e dove trovarli. Da tempo vi stiamo parlando e stiamo condividendo con voi quello di Olivia Dean.
1: Sì, è stata recentemente al Caroponte di Milano con un successo che ancora tutti quelli che stavano lì si ricordano, ve la facciamo sentire con il pezzo di questo momento su Radio Monte Carlo, Olivia Dean con... soffusa come sempre, so easy to fall in love.

0: me.
1: Olivia Dean di So Easy su Radio Monte Carlo, buon giovedì mattina da ancora da parte di tutti noi. Come sempre vi ricordiamo gli eventi, tutto quello che vogliamo celebrare con voi, e ci aspettiamo anche dei like, l'apprezzamento sui social, quindi su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e su radiomontecarlo.net. esattamente il 28 maggio del 66, quindi questa cifra ci riporta ai nostri 60 anni, raggiunge il numero uno un pezzo, un classico che era When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, che per la prima volta racconta di un uomo disperato che alla fine, pur di amarla, confessa che va bene così.
0: E tra l'altro è una di quelle canzoni che è diventato un classico, in molti si sono misurati, esistono tante cover, ma l'originale era per l'appunto quella. Originale lo è sempre stata, la piccola australiana che ha conquistato il mondo con le sue curve, con la sua bellezza, con il suo talento. Kylie Minogue oggi festeggia il compleanno, lalla, e qui parte la.
1: Forse quella è proprio la sua canzone più
0: famosa,
1: no?
0: Probabilmente.
1: Anche lanciata da Striscia la Notizia, perché insomma anche Striscia gli ha dato una bellissima spinta, una bellissima spinta.
0: Ah, quando c'erano gli stacchetti,
1: il bancone,
0: delle
1: le veline. Certo, le veline.
0: È vero, è stata un'epoca indimenticabile, anche quella di Flashdance, che negli anni 80, qui siamo esattamente nel 1983, dominava il mondo, non soltanto con una serie televisiva molto amata, ma soprattutto con la canzone prodotta dal nostro Giorgio Moroder, che vinse tutti i premi possibili e immaginabili, l'Oscar, Grammy Award, il Golden Globe, con Irene Cara.
1: Irene Cara, che ricorderemo anche sempre per Coco di Fame, no? Di Saranno Famosi, ci regalò questo grande capolavoro che apriva il film di Flashdance, con Alex, che così viene inquadrata alle prime parti, e poi l'audizione finale a questa colonna sonora. Irene Cara di Flashdance.

0: Amore e vento per Tiro Mancino su Radio Monte Carlo in un momento un po' difficile per Federico Zampaglione, che ha salutato per sempre il suo papà postando delle foto da bambino al mare, grande tenerezza sui suoi social.
1: E siccome io ho fatto parte dei suoi studenti al liceo classico di Tivoli, tutto l'Amedeo di Savoia spedisce un abbraccio grandissimo al papà e anche a Federico.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
19: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte, Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
25: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
26: Da Tamara Donato
27: e da Giancarlo Cattaneo
26: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
27: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
28: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: stati per qualche minuto all'interno dello studio 54, dello studio 54 di Radio Monte Carlo con Stacy Lettiso. Era proprio l'80 con Jump to the Beat, con Rosaria e con Filippo. Siamo ufficialmente i testimoni, ve lo diciamo, ma tanto lo sappiamo già da qualche decennio più o meno, gli ultimi testimoni di una specie estinta. Quelli che compravano le cartoline dagli espositori girevoli, no? Era anche un problema cercare di capire quale fosse la meno brutta, e stavamo 2 ore lì a cercare di riempirlo per fare 2 righe stortissime di scrittura.
1: Addio alla cartolina, siamo stati gli ultimi a mandarla, ad aspettarla, a desiderarla, a cercarla, proprio perché il picco, secondo i dati ufficiali, fu nel 1989 con 8,6 miliardi di missive che ci mandavamo. Ma già nel 1926, nonostante fosse, diciamo, che un quarto della popolazione dai 6 anni in su fosse analfabeta nel nostro paese, in Italia lettere e cartoline erano diffusissime. Pensate che erano 2 miliardi di unità di corrispondenza inviate attraverso il servizio postale. E poi cosa è successo? Internet, i cellulari, WhatsApp, i social. Quindi invece di mandare una cartolina che arrivava mediamente dopo di te, io arrivavo prima delle cartoline,
0: esatto,
1: che spedivo.
0: La ricevevi bianca, sbiadita.
1: Sì, adesso metti lo stato su WhatsApp, le mandi subito ai tuoi parenti, c'hai Instagram da aggiornare, poi Facebook e tutti gli altri social, e quindi fai capire subito dove sei in quel momento, la tua vacanza la fai vivere in tempo reale a quelli che hanno voglia di seguirti.
0: E poi noi dobbiamo fare anche questa confessione, che essendo alla radio da tanto tempo, noi ne ricevamo veramente moltissime, e poi da un giorno all'altro questa cosa, è vero,
1: sì,
0: che insomma sono arrivati messaggi,
1: sai,
0: più
1: che davvero
0: veloci,
1: negli anni
0: cioè,
1: passati,
0: ma tu ti ricordi
1: i sacchi
0: di juta pieni
1: di cartoline, anche perché era un classico invitare gli ascoltatori: state partendo per le vacanze, ricordatevi di noi, dare l'indirizzo di dove ci trovavamo, e poi effettivamente voi eravate così gentili, così matti da accontentarci e mandarci le cartoline.
0: E tutte le volte che ti arrivava in mano era sempre comunque veramente una gioia.
1: Maroon 5, il loro ritorno anche con una data super attesa nel nostro paese, il singolo è Heroin.

0: il successo di Michael, il film dedicato a Michael Jackson lo ha riportato in classifica, ma non è solo effetto nostalgia perché ha conquistato anche i più giovani, la cosiddetta Gen Z. This is it, lui era Michael Jackson.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Il turismo subacqueo, spesso promosso come modalità sostenibile per osservare le barriere coralline, può in realtà causare danni frequenti e spesso poco visibili a questi fragili ecosistemi marini. È quanto emerge da uno studio della rivista Conservation's Letter e condotto dagli scienziati della University of Sydney.
0: Analizzato il comportamento di oltre 700 subacquei in diverse località turistiche delle Filippine e dell'Indonesia, più di 300 ore di osservazioni subacquee e quasi 5.000 contatti con la barriera corallina. Più del 40% di questi contatti ha causato danni visibili ai coralli, dalla rottura diretta al sollevamento di sedimenti in grado di soffocare gli organismi della barriera.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Claudio Baglioni, dagli il via, anche se questo 2026 costituirà il suo saluto ufficiale, fa questo giro d'onore, i mille giorni, riferendosi a mille giorni di te e di me, dopo una carriera veramente straordinaria. Tra l'altro da pochi giorni ha compiuto 75 anni, ma è un eterno ragazzo davvero della musica italiana. Lo abbiamo gustato su Radio Monte Carlo, in cui ci state facendo, in questa mattinata in cui ci state facendo sorridere con i vostri pensieri sulle cartoline e le lettere al 342-4141-762, perché sono definitivamente tramontate, andate in pensione,
1: soppiantate dalla tecnologia. Per esempio Cristina dice: io uso la tecnologia ma non abbandono il passato, perché la magia resta ancora totalmente intatta. Se trovo le cartoline in giro io le spedisco ancora, a Natale invio sempre gli auguri in questo modo. Per esempio Elena da Braunschweig, che si trova in Bassa Sassonia in Germania, dice: mia figlia viaggia tantissimo per studio, mi manda cartoline se va in Giappone, in Thailandia, ovunque vada, anche se ci mette un mese, io quando le ricevo sono la donna, la mamma più felice del mondo.
0: Qualcuno ci ricorda le cartoline fatte apposta per i posti dove i ragazzi andavano a fare il servizio militare con le donnine discinte, però sì, quelle mi ricordo di averle viste anche io. Luca dice: con WhatsApp, allora con la cartolina nessuno sapeva dove eri in vacanza, con WhatsApp ora lo sanno anche i ladri. Qualcuno dice: il fascino era unico, avevo addirittura un album, chi se le spediva in tanti, ho scoperto, se le spedivano per avere il ricordo del posto dove erano stati, oppure pensando al postino che si faceva i fatti propri e leggeva i fatti degli altri e leggeva queste cose.
1: Senti, non possiamo finirla così, magari dopo riprendiamo l'argomento perché sono arrivati tantissimi messaggi stamattina. Su Radio Monte Carlo, eccoli Mark Ronson and Drake.

0: L'ultimo grande ritorno di Whitney Houston, coscritto insieme ad Alicia Keys su Radio Monte Carlo, Million Dollar Bill.
1: Siamo pronti per consigliarvi film da non perdere al cinema e poi arrivano anche le ultime con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte, nuovo raid americano sul sud dell'Iran, centrati obiettivi missilistici e il porto di Bandar Abbas. Washington parla di azione difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro una nave statunitense. Teheran risponde, colpita una base militare americana in Kuwait. Sull'energia capisco i timori dei cittadini, ma il governo farà tutto il possibile. Discussioni in corso con l'Europa per una maggiore flessibilità sul patto. Così Meloni a Mattino 5. La premier ha parlato anche di difesa nucleare e immigrazione. E sul terrorismo aggiunge: l'integralismo islamico è un pericolo reale, non abbassiamo la guardia. Sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha ricostruito la rete di società offshore, beni mobili e immobili in cui dagli anni 80 sono stati reimpiegati oltre 200 milioni di euro. Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. A Milano si segue la pista delle gang latinoamericane dopo l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa. Secondo il padre, i colpevoli apparterrebbero alla pandia Mara Salvatrucia. A Garbagnate, un altro caso di violenza sui binari. Due gruppi di nordafricani si sono scontrati con mazze e sassi. A Celle Ligure una bambina di 3 anni è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio. La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort. Trasportata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova è in gravi condizioni. Tennis, ieri a Roland Garros eliminati Paolini, Cinà e Sonego. Oggi cercano il passaggio al terzo turno Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Conference League, il trofeo va al Crystal Palace. I britannici hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Per loro è la prima coppa internazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
18: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
19: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
20: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
21: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Certo che tra le canzoni del secolo, If You Don't Know Me By Now, che abbiamo ascoltato nella versione di Simply Red in questa mattinata su Radio Monte Carlo, sono le 11:06, Filippo Firli e Rosaria Renna, grazie agli amici di TGCom24, ma anche a tutti quanti voi al 342-4141-762, che a proposito dell'addio ufficiale al mondo della carta da spedirsi, quindi sotto forma di lettera, soprattutto di cartolina, ci state dando molte soddisfazioni.
1: Sì, cioè, il fatto ritornare in mente quello dei militari, no? Delle signorine che erano sempre una discinte, cosa molto gradita. No, quelle le spedivi tu, che stavi facendo il militare, a un tuo amico, capito? Giusto per farlo.
0: Sì, per dire sono qui con lei.
1: Guarda io come sto, anche se sto qua, capito?
0: Molto credibile, molto sì. Credibile. In realtà c'è molta gente che dice faccio parte della generazione a cui è arrivata la cartolina verde, che era quella che proprio ti chiamava
1: le armi
0: al servizio di leva. In tanti ci ricordano il gusto della colla del francobollo sulla lingua per la serie Gusti strani che ci piacciono. Io ho sempre preferito panna e cioccolato, però ognuno ha i suoi ai gusti. Ancora il bellissimo ricevere e spedire cartoline, anche se una volta ti dicevano l'hai fatto perché così ti invidio, perché vedo dove sei.
1: Esatto, no, un classico era il tempo qui è bello, speriamo anche da voi, posti magnifici, cibo ottimo. Questa era la chiusura, diciamo, di quelli che scrivevano in modo un pochino più adulto. Tornando al francobollo, Francesca da Senago ci scrive un messaggio molto bello a proposito di cartoline. Quando si scrivevano i messaggi d'amore sotto il francobollo, perché è vero, c'era qualcosa di segreto sotto il francobollo che tu dovevi andare sempre a vedere. Il problema, il brutto qual era? Era che a volte non si staccava tutto e quindi delle frasi, delle piccole frasi, anche un piccolo messaggio di poche di una parola, veniva indecifrato, indecifrabile. Il trucco era quello di spruzzare un po' d'aria lì, oppure addirittura ribagnare il francobollo e cercare, tipo i RIS di Parma, alzarlo.
0: Con un po' più di precisione, visto i casi recenti, va no. Bene. Federico dice che una cartolina ha fatto rompere il ghiaccio con quella che da 30 anni è sua moglie, e molti hanno nostalgia di qualcosa che non appartiene alle nuove generazioni, e ci si ricorda delle lettere di amore che i genitori o i nonni si sono scambiati durante il fidanzamento, perché magari uno dei due era lontano da casa, quindi ci si scriveva perché costava tanto, i gettoni finivano per chiamare. I gettoni erano una cosa che si metteva in un apparecchio che ti permetteva di oh mamma, ma quanto siamo
1: Poi dobbiamo spiegargli anche della cabina telefonica, della fila che c'era davanti
0: ampia.
1: Alla ciao boomer, mi sta dicendo
0: esatto,
1: il nostro
0: ci
1: regista.
0: Sta dicendo Luca Onere,
1: no,
0: come se lui invece
1: esatto,
0: fosse
1: bravo.
0: Va bene, grazie per questi sogni che ci state spedendo con tanto di francobollo, e adesso io e Filippo leccheremo anche la colla per ritrovare il sapore. Bianca, questa è

0: fatto innamorare proprio così della sua voce, della sua personalità, di questi occhi veramente verdi smeraldo. Nelly Furtado dal Canada con I'm Like a Bird su Radio Monte Carlo. Siete nel mattino appena cominciato di Due Come Noi con Rosaria e con Filippo. Stamattina state veramente esplodendo sul 342-4141-762.
1: Eh sì, allora abbiamo due vincitori. Giulia da Verona che dice che avevano e hanno l'usanza di mandarsi cartoline brutte, orrende, e hanno dei pezzi stupendi.
0: Al liceo, dimmi che tu non l'hai fatto, perché era troppo, era
1: dovevi
0: troppo da
1: trovare, effettivamente
0: da
1: era una gara, ma,
0: esatto, dovevi, era un pochino troppo strano, no, mandare delle cose, senti, belle, per cui tu se la dovevi inviare a qualcuno mettevi la più
1: la
0: brutta
1: possibile, la
0: dovevi
1: trovare proprio orrenda. Senti, sì. Giuseppe da Cava anche mi ha strappato una risata, forse perché ho 7 anni all'interno e rimarrò per sempre bambina.
0: Dici.
1: Ha mandato, quando faceva il militare, una cartolina con uno scoglio al mare vuoto, no, e dicendo in foto agli amici potete vedere la mia fidanzata, e a quelli che gli poi gli hanno detto ma non c'era nessuno, no e probabilmente si era tuffata un attimo ma poi tornava.
0: Ma era una sirena, capito? Era la sirena con lo scoglio in mezzo al mare.
1: Vabbè, un altro classico che per fortuna non è passato di moda come le cartoline da mandarsi quando si facevano i viaggi, è il gelato. Ecco, il gelato, nessuna intelligenza artificiale potrà mai farci dimenticare il gusto del gelato e il desiderio di mangiarlo, perché ieri a Roma c'è stata una presentazione ufficiale di un'importante classifica del Gelato Festival World Masters, che è la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli. E chi ha vinto? Chi poteva vincere? Chi
0: ha vinto questa classifica mondiale? Carlo Guerriero, che è
1: un italiano,
0: è proprio salito sul tetto del mondo, primo posto ufficiale. Lui è veneto, laureato in ingegneria chimica con un passato di ricerca addirittura biomolecolare, gestisce una gelateria molto famosa che è la Cremeria Gelato Italiano a Cadice, ma si trova in Spagna.
1: Ah, ecco, quindi il miglior gelato al mondo è italiano, Cadice, però lo dobbiamo andare a mangiare in Spagna. Vabbè, dobbiamo fare la scusa per fare un viaggio quest'estate, per andare ad assaggiare il gelato di questo nuovo campione del mondo che si chiama Carlo Guerriero. Però tocca dire che nella top 10 ci sono 7 gelatieri italiani, quindi
0: ma non
1: scusate,
0: ci stupisce per niente questo.
1: Italians do it better.
0: Esatto. Allora, il gusto che avrebbe consacrato il vincitore del Veneto, appunto, è il cremoso al vino oloroso. La giuria lo ha premiato perché c'è un equilibrio fantastico,
1: perché erano tutti su di giri.
0: Sì, allora, è un avvolgente gelato con una base di zabaione sfumato con vino pregiato, diciamo così.
1: E allora per quello è stato particolarmente apprezzato. La grande musica di Radio Monte Carlo con Mariah Carey, una delle nostre regine assolute, con Make It Happen.

0: Anche Cinzia da Siena, che fa la postina, conferma, vede pochissime cartoline, ma la figlia se le fa portare dagli amici che partono per qualche viaggio. Abbiamo viaggiato su Radio Monte Carlo anche con la musica di Mariah Carey.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
8: Ops.
6: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati 6.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Phil Collins su Radio Monte Carlo, 11:33 minuti con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Questa è Due come noi, anche noi non potevamo crederci, almeno speravamo che ce la facesse. Un'eliminazione molto dolorosa e anche sfortunata per Jasmine Paolini al secondo turno di Roland Garros, nonostante gli infiammatori, gli antinfiammatori presi in campo, il tentativo di restare aggrappata alla partita,
1: certo.
0: Esatto, però ormai la mobilità era compromessa e quindi ha dovuto dire addio al torneo.
1: Si è infortunata. Addio in lacrime per la nostra Jasmine Paolini, che non sta vivendo uno dei momenti fortunati della sua carriera. Probabilmente è così per ogni sportivo. Al Roland Garros, dove non è difficile vedere persone in difficoltà, comunque tra crampi e il caldo estremo, anche Mensik, che ieri ha vinto e poi si è lasciato andare, ha collassato in campo, è arrivato anche l'avversario per aiutarlo a tirarsi su. Fa caldo a Parigi e questo lo diciamo perché oggi ci sono 4 italiani nel singolare maschile: Cobolli, che in questo momento è in campo contro il cinese Wu Yibing e sta conducendo il primo set per 3-2, ma poi nel corso della giornata giocheranno a mezzogiorno Sinner contro Cerundolo, poi più tardi vedremo Luciano Darderi, anche Matteo Arnaldi. E visto che la stampa spagnola un po' rosicona ha detto che Sinner ha vinto la prima partita perché l'hanno fatto giocare di sera, sono accontentati. Oggi scende in campo a mezzogiorno, penso uno dei momenti più caldi, quindi vediamo cosa succede.
0: Sì, poi tra le cose che ci ha colpito e che vogliamo raccontarvi è la enorme gufata di un maestro della
1: no, ma non l'ha fatto in quel senso.
0: No, vabbè, è un maestro allora adesso voglio dire, giudicate voi. Voglio dire, John McEnroe è un maestro della provocazione, lo conosciamo anche per questo, ma le sue dichiarazioni su Jannik nascondono una verità assoluta. Cioè ha detto: testualmente leggo, per me Sinner contro il resto del mondo, scelgo lui, l'unico modo per batterlo il meteo, se il caldo torrido dovesse logorarlo fisicamente.
1: Sinner a Parigi, ha detto John McEnroe, non ha avversari e migliora sempre. Poi gli hanno anche chiesto come l'avrebbe battuto.
0: Vai Luca, vai!
1: E molto onestamente ha detto: rispetto alle velocità di adesso, io giocavo in slow motion. È quello che succede quando vedi anche le partite di calcio degli anni 70, no? Era un altro tennis, un altro calcio, un altro sport. In bocca al lupo, Jannik.

0: La bellezza, due serate evento, 22 di luglio nel fantastico scenario di Castello Sforzesco di Milano, 1 settembre al Castello di Villafranca a Verona, con lei Di come dannate ingenue, questo è il titolo di questo live corale con 8 grandissime artiste italiane, tra le tante, ne diciamo soltanto qualcuno, Marina Rei, Nada e Casa di Lego. Due come noi, due come noi.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Questa sera a Monte Carlo Nights dalle 22 ho un super ospite, polistrumentista, soprattutto violinista bravissimo, che si chiama
2: Federico Necozzi.
1: Guarda, vieni anche tu?
2: Vengo anch'io, ci sarò.
1: E di che parliamo?
2: Parliamo di Traiettorie Impercettibili, il mio nuovo album.
1: Dedicato?
2: A Franco Battiato.
1: Nice one. A Monte Carlo Nights in esclusivo, Federico Necozzi. Ciao Federico.
2: Ciao.
1: A stasera.
2: Vi aspettiamo.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: La famosa casa automobilistica francese usò questa Johnny and Mary versione Robert Palmer che la fece diventare celebre in tutto il mondo. Questo giusto, cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, per restare in Francia, Parigi, dove sta andando in scena il Roland Garros. Oggi si parla di mezzogiorno di fuoco, Parigi bollente, temperature record, quando scenderà in campo il numero uno al mondo, il nostro Jannik Sinner, pronto a idratarsi con succo di cetrioli durante il match contro i crampi, che sono quello che fanno più paura agli avversari e ai tennisti. Giustamente, Filippo, ci scrivono: ma anche Juan Cerundolo non lo sottovalutate, assolutamente grande giocatore, ha già messo in difficoltà Jannik Sinner, argentino, quindi abituato forse anche alle alte temperature. Quindi, e poi tutti fanno la partita della vita contro Alcaraz, contro Sinner, perché sanno che se no non si vince.
1: Ma una partita non gli è riuscita particolarmente bene, perché immaginate la scena: l'uomo con la concentrazione, Sinner, di un monaco buddista con i riflessi di un gatto, che di fronte ai dei mattoncini di plastica insieme al fratello Mark stacca la spina e dice no, non ce la faccio, perché stavano giocando, stavano realizzando con i Lego la Torre Eiffel da 10.000 pezzi e cercando di montare questi travetti. Ad un certo punto hanno perso la pazienza e hanno abbandonato tutto così sul tavolo, come succede sempre,
0: perché sono un po' tutti uguali, no? Come quei puzzle che poi impazzisci.
1: Ti capiamo, caro Jannik.
0: Sinner, diciamo che ti possiamo perdonare questa cosa se ci dai ancora grandi soddisfazioni. Sienna Spyro, la nuova.

0: Bay su Radio Monte Carlo, quello di If You Ever Want to Be in Love.
1: Ora un giro tra gli avvenimenti principali di questa mattina e ancora con noi tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington è un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo, caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò valdostano di Saint Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: La classe, l'incarnazione della classe di questa donna meravigliosa che, sapete, Radio Monte Carlo ama moltissimo. Never as good as the first time, per tornare insieme con voi dopo le ultime notizie. No, due come noi siamo Rosaria Renna, Filippo Firli, siamo pronti per accompagnarvi fino all'una e dal basso pulsante, dalla batteria dritta di questa meraviglia di donna che è Sade. Invece adesso torniamo a quello che è in assoluto, viene considerato il gruppo più amato del mondo adesso, in questo momento.
1: E del resto, un paio di sere fa, la 52esima edizione degli American Music Awards hanno portato a casa ben 3 statuette. Tra l'altro avevano preso un periodo di pausa perché dovevano fare il servizio militare nel loro paese. In Corea sono tra i gruppi K-pop più popolari al mondo, ma come dicevi tu, forse sono al numero uno in assoluto. Hanno pubblicato il loro album che è arrivato al primo posto della classifica US Billboard. Stiamo parlando degli idoli delle giovanissime, e cioè i BTS. Basta però, questo è il Radio Monte Carlo.
0: Aspetta, no, Irina, scusa, fallo per Irina.
1: Che adora tutto quello che ha a che fare con la Corea.
0: Tutto il K-pop.
1: Esatto.
0: Ciao Irina, no. Bacio.
1: Hanno il loro perché, non mi permetto.
0: Ma figurati, ballano benissimo, addirittura sono parecchi. Agli American Music Awards ho avuto l'occasione di vedere, come tanti, la performance, e non si distinguevano quali fossero i ballerini di supporto e loro stessi.
1: Per quanto c'è proprio una scuola che li prepara prima di diventare così famosi, lavorano veramente tantissimo. Parliamo di loro perché arriva anche un prodotto, sapete che il merchandising è fondamentale, dalle magliette ai cappellini, qualunque cosa con il marchio di un cantante serve a guadagnare di più. Arriva un'edizione limitata di quei biscotti molto famosi che iniziano con la O e finiscono con la O. Effettivamente è un'edizione limitata di questi biscotti al sapore di pancake coreani. Sento già Irina che li sta ordinando su Amazon.
0: Ma non solo Irina, perché i fan italiani sono veramente una cifra, sono veramente altissimi. I biscotti avranno questa cialda viola, un'inedita cialda viola che sarebbe il colore simbolo dei BTS e degli ARMY. Dentro ci sarà una crema di un gusto particolare che richiama appunto le tradizioni coreane, e sulla cialda saranno presenti 13 stampi differenti disegnati proprio dai ragazzi stessi, quindi con i loro nomi, il loro lightstick ufficiale e 3 biscotti, se uniti formeranno un messaggio per i fan.
1: Tipo our universe, il nostro universo, the biggest love, l'amore più grande, altre frasi ispirazionali. Va bene, non so se arriveranno in Italia, sono tanti i paesi in cui saranno distribuiti a partire da giugno. Un biscotto degli U2, devo confessare, lo mangerei più volentieri.
0: Ma pure io, ma sicuro. Eccoli U2 su Radio Monte Carlo, Song of the Future.

0: con me, con Eros Ramazzotti, con Filippo e Rosaria, con chi stai parlando? Ti faccio le scenate.
1: Tu dici parla con me, mi fai lo strascino e io ti dico ma veramente tutte le mattine dal lunedì al venerdì, 3 ore al giorno, sono felicissimo di passarle qua con te, con gli ascoltatori
0: esatto.
1: di Radio Monte Carlo.
0: Parliamo anche con loro, condividiamo anche i festeggiamenti dei 30 anni dall'album Dove c'è musica di Eros Ramazzotti, perché proprio il 13 maggio del 96 usciva questo disco che i ben informati, quelli che sanno le cose, dicono che ha cambiato la storia del pop internazionale. Quasi 2 miliardi di stream globali, festeggia questo anniversario riabbracciando il pubblico italiano nei principali stadi della penisola. Si è appena concluso a Lisbona la parte europea del tour,
1: con un record assoluto, più di 750.000 biglietti venduti. Torna quindi nel nostro paese con una storia importante World Tour, e questi molto rapidamente sono il calendario dei concerti negli stadi: Udine 6 di giugno, successivamente 9 giugno Milano, 13 Napoli, 16 Roma, 20 Messina, 23 Bari, 27 Torino all'Heinz Stadium. Poi credo che ci sia la pausa matrimonio sposalizio, no? Che
0: dice? È il di Aurora, la figlia, e dopo però alla leg, come si dice, la gamba,
1: sì.
0: USA, la leg USA tra Canada, America Latina e poi ancora Europa nel 2027, già date annunciate tra Bruxelles, Amsterdam e Madrid. Si sposa in Sicilia, mi sembra, se non vado errata.
1: Si sposa in Sicilia, già quasi è tutto.
0: Strano, perché tutti in Sicilia, Dua Lipa, e lo so, la Sicilia piace, la Sicilia è meravigliosa.
1: Sì, soprattutto sarà veramente molto emozionante sentire cantare. Secondo te quale delle tante canzoni potrebbe intonare al matrimonio di sua figlia quel nome lì?
0: No, stavo pensando chi potrebbe cantare al matrimonio di Aurora Ramazzotti. Claudio Baglioni, che è il suo
1: potrebbe essere molto originale,
0: preferito.
1: No? Per poi da Aurora magari ce l'aspettiamo anche, perché una volta tanto il papà della sposa si
0: potrebbe
1: riposa, stare tranquillo a parte.
0: Probabilmente anche lui, nonostante magari una certa aria di emozione, sarà felicissimo di cantare le canzoni che insomma hanno ispirato anche, no, alla sua nascita.
1: Esatto. E a proposito di amore predestinato, su Radio Monte Carlo a questo punto c'è un altro nostro grande amico, Lionel Richie. Questa è la sua My Destiny.

0: You Are My Destiny nel 2025, quindi l'anno scorso, è stato proprio grande ospite all'Arena Santa Giuliana, una domenica davvero indimenticabile, appena riascoltato su Radio Monte Carlo con My Destiny. Due come noi, due come
1: noi. Let's move in gay and get it on. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa, me roba il mestiere?
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
24: Arredissima.
25: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ciao, da Tamara Donà
3: e da Giancarlo Cattaneo.
2: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
3: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
4: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Sicuramente tra le canzoni più amate degli Spandau Ballet, questa Gold che abbiamo condiviso su Radio Monte Carlo Mezzogiorno e 32 e che vogliamo dedicare, caro Filippo, a Naomi Osaka, la tennista che ha dato spettacolo qualche pomeriggio fa al Roland Garros, perché io ho visto proprio la gente che era un po' distratta quando è entrata tenendo la racchetta palle per mano, tutti che hai con i cellulari per dire guarda come si è presentata questa. E come si era presentata?
1: Si è presentata con una lunga gonna fino a terra. Tu mi insegni che cos'è
0: un abito da sera, sembrava un
1: plissettato semitrasparente, red carpet. Esatto, sembrava un red carpet. Questo corpetto è definito da finiture molto scultoree che le amplificavano, le mettevano in evidenza la silhouette, che presentava dei pannelli ricoperti da intricati ricami, non stiamo a capire niente,
0: però... di linee verticali di paillette riflettenti che richiamavano la Torre Eiffel, sì, perché sì, comunque sì, c'era l'omaggio a Parigi,
1: sì, sembravano dei piccoli specchietti di color marrone.
0: No, ma voi immaginate invece di vedere un atleta, no, con il classico gonnellino, con la canotta, entrare con l'abito da sera nero e dorato. Ha fatto proprio uno di quegli ingressi che si ricorderanno per sempre. Poi c'è una storia anche molto bella dietro, perché è stato realizzato questo capo con tutti i suoi vecchi completi, quindi c'è anche la sostenibilità di aver realizzato un capo quasi di alta moda con i suoi vecchi vestiti. Sotto è rimasta con questo abito dorato ed era effettivamente elegantissima.
1: Sì, ha avuto un'ironia molto precisa che in tanti hanno richiamato, hanno riportato a una delle sorelle Williams che si presentava con dei completini che per l'epoca erano già molto provocatori di per sé. Lei ha fatto il balzo in avanti e Naomi proprio a Vogue ha cercato di far capire che è importante che in questo momento il modo in cui ci si presenta in campo, perché si possono lanciare messaggi di libertà e di tanto altro anche con una racchetta in mano.
0: E a noi ci piace, devo dire che è stato inconsueto, però molto bello, molto piacevole, non si può dire che non abbia fatto scalpore e che non sia piaciuto. Teddy Swims, la grande musica di Radio Monte Carlo, questo è il singolo Mr. Know It All.

0: Rihanna con 4-5 Seconds su Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa vi parlavamo dell'essere molto audace nell'abbigliamento sportivo a perigidi. Naomi Osaka si è presentata proprio qualche secondo fa in campo per la sua seconda partita con bomber color oro metallizzato, sopra anche uno strascico di paillette, sport e alta moda. Ovviamente ha consegnato tutte le cose in eccesso al raccattapalle e attenzione, perché sembra che stavolta sia in vantaggio proprio lei.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No.
11: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. avrà il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: splendida giornata come quella che ci auguriamo stiate trascorrendo grazie alla musica di Radio Monte Carlo con Vasco Rossi, che sta per tornare ufficialmente live e già il suo popolo ha invaso Rimini per i due concerti attesissimi per 29 e 30 maggio.
1: E si sa che il concerto di Vasco non è un semplice show, non è uno spettacolo vero e proprio, ma è proprio un rito collettivo. C'è un dato che traspare, no? Da tutto quello che hanno studiato su lui, sul suo fenomeno, soprattutto sui suoi live. Pare che l'età media del suo pubblico sia intorno ai 38 anni, significa che Vasco compie il miracolo e quindi a 50 anni dal debutto non attira soltanto quelli del suo periodo, ma anche i figli dei figli dei figli dei fan, no?
0: Sì, è uno che parla diverse generazioni e in ogni data infatti ci sono perlomeno 1500 circa minorenni che partecipano a questo, come lo chiamavi tu, rito collettivo. E adesso c'è chi ha dormito in tenda o dormirà questa notte dietro allo stadio, chi cerca magari di vederlo passare dalla cosiddetta carraia che lo porta all'interno dello stadio, anche perché è una macchina organizzativa imponente, 36 tir per trasportare il palco, uno staff di 600 persone, 150.000 biglietti polverizzati in pochi minuti da tutti quelli che lo amano e lo aspettano fedelmente ogni anno per i tanti appuntamenti live che lui non lesina di regalare ai fan.
1: Ma avete visto le immagini delle tende di chi sta già lì da qualche giorno, che si è preparato praticamente per vivere questo rito, questo evento che di fatto va oltre l'artistico, cioè tocca proprio la sociologia, a riflessi sulle economia locale, sulla logistica urbana, perché penso che debbano cambiare tutto lì o comunque...
0: Sì, ci saranno sicuramente dei cambiamenti per i trasporti, anche dei potenziamenti per tutti i fan. Un salto nel passato con un artista del futuro che si chiama Aaron con il punto esclamativo, Wonderful Thing. Nothing.

0: Steven Tyler con Santana di Just Feel Better per salutarvi, e tra poco non avete idea di quello che state per ascoltare con la bellezza della musica, della boutique della musique, in diretta dal Principato di Monaco, il nostro Andrea Munari.
1: Grazie a Luca Oner in regia, ma anche Masino DJ a Roma, grazie a Giulio Bartolomei in redazione, Filippo Firli e Rosaria Renna vi ringraziano, vi salutano, vi danno appuntamento a domani alle 10.
0: Ciao!
1: Ciao TGCom 24!
0: Ciao Ro, a domani.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Paura questa mattina nel cantone di Zurigo. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur. L'episodio intorno alle 8.30. Secondo i testimoni urlava Allah Akbar. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato ai guadagni della capomafia Matteo Messina Denaro è stato ritrovato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'operazione si è svolta in diversi paesi, tutti paradisi fiscali. Tre le persone in manette accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna quella che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte degli USA dopo gli attacchi alla città portuale meridionale di Bandar Abbas. Il raid americano segue la rappresaglia iraniana contro quattro mercantili ad Hormuz. La Premier Meloni, ospite oggi a Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Presidente. Dobbiamo dare risposte e cercare un equilibrio. Pesa la crisi energetica. Sui migranti un cambio di passo, ammette, ma non tutte le componenti dello Stato remano nella stessa direzione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi, lo dice il vice premier Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro. Noi li aiuteremo, assicura, senza però mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che resta una priorità. L'Italia riparte per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime diffuse da CNA Turismo e Commercio, saranno circa 22 milioni i turisti che si sposteranno durante il lungo weekend della Festa della Repubblica, generando un giro d'affari vicino ai 9 miliardi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Super conveniente per Navità.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
0: Ciao a tutti da Radio Monte Carlo, dal Principato di Monaco, giovedì in boutique, 60 minuti tutti per noi, con canzoni che ci portiamo dentro. Io sono Andrea Munari, diamo il benvenuto anche a chi arriva qui per la prima volta. Sono con il music designer Paolo Ravasi, l'uomo della musica, poi c'è Giulio Corbelli che ci dirige in regia, Claudia De Rio, la prima penna che scrive di musica insieme a me. A Monte Carlo, da dove vi parlo, è un'altra bellissima giornata. Siamo meno accaldati, c'è brezza di mare, ma so che non è così ovunque. Un salutone a Rosaria Renna e a Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia, e adesso tutti dentro la boutique della musica. I primi suoni, la prima voce che incontriamo ci portano immediatamente altrove, tutto di gran classe, con parole romantiche. È una notte meravigliosa per una danza al chiaro di luna, con le stelle lassù nei tuoi occhi, e io cerco di assecondare il richiamo delle corde del tuo cuore che suonano dolcemente. Si chiama Moon Dance, è di Van Morrison.

Straordinario, non vorrei fare l'esagerato, ma lo ritengo un inizio spettacolare, quello di oggi nella boutique della musica, con Van Morrison e questa danza d'amore al chiaro di luna. L'unica differenza è che è ambientata in autunno, mentre noi stiamo andando proprio tra le braccia dell'estate. State bene, amiche e amici di Radio Monte Carlo, teniamola con noi questa grande onda d'amore, quello con la A maiuscola. Lo facciamo con una ballata che è grande così e che fa sempre vibrare. È di Bon Jovi, Never Say Goodbye.

Sembra proprio quel finalone delle fiabe più belle, ed è così forte il desiderio di stare insieme che nulla può separare chi si ama. Scritta da Jon Bon Jovi e ascoltata nella boutique della musique. E il 4 giugno a Torino vanno all'asta memorabilia del rock, incluso il mitico giubbottone firmato Dolce & Gabbana per Jon Bon Jovi e indossato nel tour del 95. Questa è Radio Monte Carlo, qui ci piace ascoltare canzoni che dicono cose belle, cose di valore, che parlano del potere dell'amore. Le voci di Dionne Warwick, di Jeffrey Osborne con il sax di Kenny G per Love Power.

Baby, what a big surprise! E sapete qual è la sorpresa? Scoprirsi innamorati, tutto qui, che meraviglia! Canzone dei Chicago, quelli da oltre 100 milioni di dischi venduti. La boutique della musique di Radio Monte Carlo è adesso e siamo qui alle 13:21 minuti 42 secondi in diretta dal Principato di Monaco con racconti di musica e di grandissimi artisti. E qui Ringo Starr ci mette la voce e dà vita ad uno scambio con i compagni di band. Il pezzo è firmato da Paul McCartney e John Lennon, si chiama With a Little Help from My Friends, Beatles.

0: E sì che si divertono. Domani uscirà il nuovo album di Paul McCartney, la traccia 10 è un duetto proprio con Ringo Starr, e ci sa fare per riaccendere entusiasmi e creare attesa. Viva Sir Paul McCartney, Ringo Starr e i Beatles. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No.
18: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Ma perché lo fai?
25: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
23: Perché non lo fai?
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
27: E se fosse solo colpa mia?
28: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
27: Cosa è cambiato?
28: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Radio Monte Carlo, la boutique
0: de la musique.

George Michael con questa ballata sensuale, Father Figure, e quando da adulti cerchiamo quella figura sostitutiva, non vivendo più con i nostri genitori, sapete com'è? Incontrare e stare con qualcuno nel quale possiamo trovare anche protezione e guida. Siamo curiosi, la boutique della musica fa parlare le canzoni per capirle ancora meglio. In diretta con il sole dal Principato di Monaco e con la musica più bella di Radio Monte Carlo. Oggi c'è Hold On di Yung Gom.

Hold on, what you got significa anche aggrappati a ciò che hai, quindi tenere duro, andare avanti, bisogna resistere e sapersi rialzare nonostante una delusione, un colpo basso, un tradimento e non solo sentimentale. Grande pezzo di Jan Gom nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Dal Regno Unito ci spostiamo in Svezia, da dove è iniziata l'avventura musicale fantastica dei Roxette, e quanta strada hanno fatto tra le canzoni più belle, Wish I Could Fly.

Che voglia di ballare. He's the greatest dancer, voci stupende, le Sister Sledge, quattro sorelle guidate da Nile Rodgers e Bernard Edwards, e come per il progetto Chic anche questo è naturalmente un successone. La musica più bella di Radio Monte Carlo, quella che arriva, è una delle interpretazioni più intense, appartiene a Benjamin Orr. È soprattutto un bassista, ma in questa canzone ci ha messo anche la voce e ha portato la sua band ad un successo ancora più grande. La voce che ha fatto piangere, hanno scritto. Nella boutique della Musique ci sono i Cars.

E alla fine chi si occuperà di te? Chi ti riaccompagnerà a casa? Quando si va in crisi si può contare su poche persone, forse una, a volte nessuna. E succede che pur affondando non permettiamo a nessuno di venirci in aiuto. Così Drive dei Cars. Questa è Radio Monte Carlo e ora un incontro molto speciale con tre grandi artisti. La boutique della musica è tutta per Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e loro ci portano lì dove transitano persone di ogni genere e di ogni luogo. Questi posti davanti al mare.

0: Piaciuta? Le voci di Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori con un Tris d'Assi così. Non si può non prenderci un momento tutto nostro in questi posti davanti al mare e in qualsiasi altro posto ci si trovi. Siamo tutti qui, a metà giornata, passando dalla boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, sono venute bene?
16: In realtà no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
5: La boutique di giovedì 28 maggio è stata questa e spero vi abbia dato soddisfazione. Grazie per averci tenuto con voi e per ogni vostro messaggio. Domani lo facciamo ancora, sempre dalle 13, e vi aspettiamo. Con me vi salutano Claudia De Rio, Paolo Ravasi, Giulio Corbelli, e adesso c'è un bel pomeriggio con Isabella Eledori e Claudio Di Leo. Ci prendiamo anche il tempo di ascoltare l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGcom 24. È tutto dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Ciao!
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
7: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
8: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ritrovato il tesoro della droga della capomafia Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, l'operazione avvenuta in diversi paesi, dal Libano alle Cayman, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così la Premier Meloni in collegamento oggi con Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Di fronte ad una crisi globale, spiega, non si può rispondere con strumenti ordinari. Torna alle stelle la tensione tra USA e Iran, nuovi raid americani intorno alla città portuale di Bandar Abbas, l'azione definita difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro navi ad Hormuz. La guida suprema Khamenei in un messaggio, Stati Uniti e Israele cercano di metterci in ginocchio, in queste ore Libano nel mirino dell'IDF. Un attacco con coltello oggi alla stazione di Winterthur, comune del canton Zurigo, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è già stato arrestato gridando Al-Akbar, si è scagliato contro 3 persone, ferendole. Una versa in gravi condizioni. L'aggressione verso le 8:30 del mattino. Segregata e violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Cervara, a Roma, la vittima è una donna di 31 anni colombiana, arrivata da poco in Italia. Arrestati 5 irregolari di origine extracomunitaria accusati di stupro di gruppo, sono stati riconosciuti dalla giovane, altre 11 persone colpite da provvedimento di espulsione. Caldo anomalo sull'Italia, 4 i bollini rossi emessi per la giornata di oggi. Le città più a rischio sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Arancione Pescara, mentre per altre 21 località le allerte sono gialle con rischio 1. Domani situazione in leggero miglioramento con l'arrivo dei primi temporali. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
10: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Come diceva la Ferilli in uno spot TV di qualche tempo fa, quanto ci piace chiacchierare. Un po' il titolo di questa canzone, Kiss and Tell, Brian Ferry, 14:06. Salutiamo Andrea Munari che torna domani dal Principato di Monaco con la boutique della musique. Adesso il proseguio del pomeriggio è con Happy Together.

0: Allora, fammi capire, tu sei stato assente ieri per continuare a studiare vocabolario, sei arrivato alla P, proseguio. Molto bene, molto bene. Ti sei aggiornato.
1: Come è uscito proseguio?
0: Proseguio, va bene. Sputa quel vocabolario. Ecco qua. Ben trovati, buon pomeriggio. Claudio Di Leo che è tornato all'Ovile, Isabella e Leodori con voi fino alle 16 con Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia centralino. Oggi non ho ribattezzato nessuno, i nomi sono giusti, giusto?
1: Chi è ribattezzato ieri?
0: Ieri a chi è toccato ieri? A Serena che è diventata Simona, ecco.
1: Vabbè,
0: quindi
1: dai,
0: ci sta, dai.
1: Ci sta, dai.
0: Siamo lì. Va bene, detto questo, tutto bene amici? Tutto a posto, possiamo stare tranquilli perché
1: sì,
0: domani è una giornatina un po' complicata.
1: Sì, magari ne parliamo tra poco perché se qualcuno ha idea di cominciare a partire, ad esempio, o qualcuno magari vuole portare i bambini a scuola anche al mattino, visto che anche le scuole forse risentiranno di questo sciopero, beh, ci avremo qualche problema, ma ne parliamo tra poco. Prima c'è la grande musica di Radio Monte Carlo anche con Ed Sheeran e questa è la sua Camera.

0: Sognami con Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo, domani venerdì 29 maggio su Coraggio, perché mi piace fare le citazioni colte. Sarà una giornata difficile per chi deve spostarsi in Italia, l'abbiamo preannunciato anche più volte nei giorni scorsi, ve lo ricordiamo nel caso, no? Se sa mai,
1: sì, c'è uno. No.
0: Ah, domani voglio andare, no, fermo lì, perché sciopero generale, uno sciopero importante, vero?
1: Sì, è uno sciopero che riguarderà non solo il trasporto pubblico locale nelle grandi e piccole città, ma anche il trasporto ferroviario, tutto, da Trenitalia a Trenord e anche quelli regionali. Ma attenzione, perché lo sciopero riguarderà anche scuola e sanità, quindi vi potrà capitare domani mattina di portare i vostri figli a scuola e che il bidello o la bidella vi dica no no, riportateveli a casa perché la maestra o i professori non ci sono.
0: Mi piacerebbe mettermi nei panni di un genitore in quel momento. Che
1: lascia perdere.
0: Che dici? Chissà quando succede a te, che succede? Che fai? Cosa pensi in quel momento?
1: E mo che faccio? Esatto. E mo questa dove la metto?
0: E comunque siamo alla vigilia del ponte del 2 giugno, peraltro, quindi molti avranno anche programmato, che so, qualche gita, qualche vacanza, qualche... no?
1: Avete programmato qualcosa voi? Dove andate?
0: Come vi organizzate? Esatto. Eventualmente fateci sapere al 342-4141-7162.
1: E soprattutto se avete programmato di partire in questo lungo ponte.

0: Jamiroquai con All Right, ed è all right al momento la situazione per i nostri tennisti nel Roland Garros, visto che Cobolli ha liquidato Wu al secondo turno in 3 set. Al momento invece Sinner ha vinto i primi due ed è 5 pari al terzo, quindi bene così. Happy together.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Super conveniente per Navidad.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Tileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Tileni.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente e il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Primi anni 80, primissimi anni 80, con questo grande successo dell'Imagination Body Talk. Questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. E che succede a Roland Garros? Che succede a Sinner soprattutto,
1: Claudio?
0: Perché
1: prima dicevo che erano al terzo set, mentre lo dicevo in realtà poi Sinner si è sentito male veramente, quindi c'è stato time out medico, adesso però il nostro Jannik è rientrato in campo, ha vinto i primi due set, adesso è 6-5 sotto al terzo e di nuovo mi sa che c'è qualche tipo di problema per lui, perché vedo le indicazioni mediche, quindi seguiamo un po' quello che succede a Roland Garros. Il caldo
0: sta facendo
1: veramente danni veri ai nostri atleti e non solo.
0: Beh, insomma, sono le ore più calde nel periodo più tra i più caldi dell'anno, quindi immagino non sia assolutamente facile. Forza Gianni, che ce la puoi fare. Intanto stanno arrivando un sacco di messaggi al 342-4141-762. Domani Antonella partirà per la Romania, dice si torna il 2 giugno. E un saluto da Sarezzo. Allora, Fabrizio e Antonella, sì, però domani è anche una giornata, facci sapere se parti a questo punto.
1: Chi invece non avrà problemi sicuramente è Filippo da Verona, che in questo ponte del 2 problemi magari, insomma, sarà quelli di fatica, partirà in gravel, che è questa bici a metà tra la strada e la mountain bike, e si farà il coast to coast da Rimini a Cecina.
0: Che è un percorso anche abbastanza impegnativo, devo dire, perché da là a qua, da coast to coast, dalla costa adriatica alla costa tirrenica, insomma, bisogna attraversare l'Appennino.
1: Ci sono,
0: immagino,
1: gli Appennini, sì, tendono a esserci le montagne.
0: Un saliscendi importante, voglio dire.
1: Invece poi riguardo gli scioperi della scuola, c'è chi dice: beh, tante volte i nostri figli sono tornati a casa e a quel punto santi nonni. E questo, quanto è vera sta frase?
0: Quanto è vera. C'è ancora musica, un'altra bella novità degli ultimi tempi, Somber con Potential.

0: Fu Prince a scoprire il talento di Diane Birch e sotto la sua ala protettrice nel 2009 lei compose il suo primo album in cui c'era anche questa Nothing But A Miracle appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma quali chicche vi regaliamo tutti i giorni? Ma dite la verità, ma dov'è la musica più bella? Domanda qua. Retorica.
0: Qua.
1: 342-41-41-762, dai, così un po' di complimenti qua. Ci fanno
0: dov'è
1: sempre piacere.
0: Dove ascoltate la musica più bella?
1: Lighthouse Family.

0: Lifted con Lighthouse Family su Radio Monte Carlo. Amici, sapete che siamo la radio ufficiale del Blue Note di Milano. C'è un concerto assolutamente imperdibile per chi ama la grande musica, per chi ama il jazz. Il quartetto di Wayne Escoffery. Pensate che per lui, per tutto il quartetto, sono state spese parole straordinarie dalla rivista americana All About Jazz. Lui dà vita a un'opera ricca di sentimento, una musica appassionata e profonda, una testimonianza del trionfo dello spirito umano, proprio come i suoi padri musicali hanno fatto prima di lui. Non è meraviglioso?
1: È fantastico. E noi, al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, beh, regaliamo i biglietti per il concerto di The Wayne Escoffery Quartet in programma mercoledì 3 giugno al Blue Note di Milano. 342-4141-762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ciao, sono Nick the Nightfly. Questa sera a Monte Carlo Nights dalle 22 ho un super ospite, polistrumentista, soprattutto violinista bravissimo, che si chiama
3: Federico Nicozzi.
2: Guarda, vieni anche tu?
3: Vengo anch'io, ci sarò.
2: E di che parliamo?
3: Parliamo di Traiettorie Impercettibili, il mio nuovo album
2: dedicato
3: a Franco Battiato.
2: Nice one. A Monte Carlo Nights in esclusivo, Federico Nicozzi. Ciao Federico.
3: Ciao.
2: A stasera.
3: Vi aspettiamo.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Grazie, ho sentito il vostro amore. Queste le poche parole di Fabio Concato al termine del concerto che ha fatto pochi giorni fa all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma, e poi da lì una lunga standing ovation del pubblico. Ma a proposito di concerti, vi abbiamo regalato per il concerto di The Wayne Ascoffery Quartet al Blue Note il 3 giugno a Milano. Chi si porta a casa i biglietti?
1: Nadia da Gallarate, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Complimenti, bravissima. Ancora regaleremo biglietti, quindi state con noi, mi raccomando. Nel frattempo però ci occupiamo anche di quello che succede quando le temperature sono molto molto alte, per esempio abbiamo parlato del malore di Jannik Sinner, ma non è l'unico, perché è successo qualcos'altro.
0: Sì, anche il tennista Mensik, dopo aver conquistato una vittoria sul campo dopo quasi 5 ore di gioco, è stramazzato a terra, e tra l'altro tutti pensavano stesse festeggiando così la vittoria. In realtà è rimasto per molti minuti a terra fino a che non l'hanno soccorso, perché tra i crampi e il caldo non riusciva più ad alzarsi.
2: E uno si chiede, ma è giusto fare ancora partite in emergenza caldo così importante, soprattutto nelle ore più calde della giornata? Perché insomma il rischio è veramente grosso, come abbiamo visto.
0: Eh sì, anche i numeri uno come Sinner ne risentono. Adesso sta continuando a giocare, quindi speriamo bene per il proseguo della partita.
2: E comunque questo caldo che è arrivato in anticipo ovviamente insomma crea dei problemi anche a noi che non giochiamo a tennis, ma semplicemente ci dobbiamo spostare da una parte all'altra per motivi di lavoro e non solo. Quindi cerchiamo di capire che cosa succede al nostro organismo quando il caldo, soprattutto quello forte arriva tutto insieme, improvviso.
0: Eh sì, cerchiamo di capirlo, sì, perché dobbiamo correre ai ripari quantomeno. Ella Langley. Just

0: Desri, questa è Radio Monte Carlo.
1: Tra poco le ultime notizie con il TGCOM 24, prima facciamo però due passi al cinema.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il Kuwait ha espresso forte condanna e riprovazione per gli attacchi iraniani gravi e criminali subiti nelle ultime ore. Gli Stati Uniti, Teheran ha violato il cessate il fuoco. In Libano, nuovo raid dell'IDF, attaccata la capitale Beirut. Una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha individuato il tesoro della droga del boss Matteo Messina Denaro. In diversi paesi, tutti paradisi fiscali, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 le persone finite in carcere. Arrestato il 31enne svizzero autore dell'attacco con coltello avvenuto questa mattina alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo. 3 le persone ferite, una versa in gravi condizioni. Ignoto per ora il movente. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti della crisi energetica, lo ha ripetuto oggi la Premier Meloni in collegamento con Mattino 5, insistendo sulla sospensione del patto di stabilità. Lettera di Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ai 27 paesi, possibile usare i fondi di coesione. Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per 3 giorni, la vittima è una ragazza di 31 anni, colombiana. Gli abusi in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La donna poi è riuscita a fuggire. 5 i fermi, tutti irregolari e di origine extracomunitaria, altri 11 rintracciati nello stesso edificio e poi espulsi. Tennis, nella quinta giornata al Roland Garros di Parigi, guai per Sinner. In vantaggio di 2 set perde il terzo contro Cerundolo dopo essere uscito dal campo per un malore. Intanto avanza al terzo turno Cobolli, che supera il cinese He Bing in 3 set. Calcio, il Bologna e l'allenatore italiano si separano, risolto il contratto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Per il tuo amore farei qualsiasi cosa, anche solo per vedere il sorriso sorgere sulle tue labbra. Ma che dichiarazione d'amore è questa roba qui di Stevie Wonder? For Your Love, canzone con cui apriamo la seconda ora di Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo, fino alle 16 anche in questo giovedì pomeriggio 28 di maggio.
1: Allora, si parla di questo caldo che ha causato anche due malori sui campi del Roland Garros, e c'è ovviamente un po' di persone che effettivamente ci fanno notare che ci sono anche altri lavori pagati anche molto meno del tennis, dove l'essere umano rischia colpi di calore, per esempio chi lavora nei cantieri, per strada, vicino ai forni, sappiamo perfettamente, non è che non...
0: Ovvio.
1: Però stiamo parlando di questi due episodi che sono accaduti pochi minuti fa, ecco.
0: Poi il fatto che Sinner guadagni dei milioni non è detto che debba per questo morire sul campo per il caldo.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, scusa Isa, sì. Sinner sembra avere un po' mollato, perché adesso al quarto set è sotto 4-1.
1: Sì. Va bene, detto questo, amici, il caldo dà fastidio a tutti, perché si deve comunque continuare a fare le nostre cose in giornata, andare a lavorare, eccetera. E poi soprattutto perché è arrivato in anticipo, con temperature tipiche di piena estate, già a fine maggio. E quindi tutto questo può mettere in difficoltà l'organismo, perché il corpo non ha avuto il tempo necessario per adattarsi gradualmente. E secondo i climatologi, in alcune aree italiane si possono raggiungere in questi giorni valori davvero molto, molto elevati. Ma il problema non è soltanto quanto fa caldo, è il fatto che questo cambiamento sia stato troppo rapido.
0: Abbiamo perso. Sì, mi ero perso un attimo, in realtà mi sono anche un po' spaventato.
1: Ma sai che ho guardato anche in video, dov'è? Non lo vedo più, Claudio. Ma
0: mi era sparito tutto qui nel frattempo, però sono tornato.
1: Presto, però. Molto
0: sono
1: bene.
0: Allora,
1: questo caldo improvviso, dicevamo, che fa molto, molto male al nostro organismo, che non si è abituato gradualmente. Lo dicono appunto gli esperti, è una questione anche di pressione arteriosa che tende ad abbassarsi, la vasodilatazione, tutto quello che volete. Cosa fare? E i soliti consigli, mi sa, sono, Claudio.
0: Sono quelli. Non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non mangiare troppo a pranzo, ma tanta frutta, verdura per idratarsi, e soprattutto stare calmi. Perché diciamolo, questo caldo intacca anche un po' la nostra calma.
1: Sì, è vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Diventiamo un po' più fumantini.
1: Siamo calmi, facciamo le cose con serenità, una alla volta soprattutto, mi raccomando. Questa è Radio Monte Carlo, Now e Troy Sivan.

You Remind Me con Usher dal 2001, questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora e bentrovati. Intanto aspettiamo che Claudio riesca a ripristinare la linea. Nel frattempo ci sono io, non vi preoccupate che non vi lasciamo soli. Anzi, siccome parliamo proprio di questo gran caldo che è arrivato improvvisamente, che ha creato anche dei problemi di salute, dice per esempio il nostro ascoltatore a proposito di shock termico, dice Mauro, quando in inverno vado alle Maldive e ai Caraibi tutto questo shock termico non mi disturba, te credo, anche perché non è che vai a spalare, vai semplicemente in vacanza, quindi poi sarà che la mente è predisposta bene in quel momento, chi può dirlo. Comunque, a proposito di shock termico, a proposito di cambiamenti repentini, pare che stia arrivando un fronte di temporali anche piuttosto importanti, perché quando fa molto molto caldo, come in questi casi, ovviamente c'è il rischio anche di grandine, di pioggia molto molto forte. Per esempio al nord-est pare che sia già cominciato a piovere, anzi amici, fateci sapere se eventualmente ci fosse grandine, che so, dalle parti di Verona per esempio. Qualcuno ha segnalato che in questo momento sta grandinando, pioggia molto molto molto forte, fate attenzione, mi raccomando, fate molta attenzione. In ogni caso, ecco, aspettiamo le vostre segnalazioni al 342 41 41 762. C'è Bruce Springsteen con Hungry Heart.

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart su Radio Monte Carlo. Intanto al 342-414-1762 ci segnalate ad esempio che a Udine sole splendido, mentre Giuseppe ci dice che a Isernia in questo momento sta piovendo. Happy together.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
13: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
18: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: of the Cat con Al Stewart. Siete su Radio Monte Carlo, vedi un po', allora in A22 altezza Verona, grandine, forte pioggia, ci dice, ci conferma Patrizia di Bolzano, mentre a Udine sole splendido, tanto caldo. Esernia, vedi, sta piovendo, in questo momento ce lo dice Giuseppe. A Pisa il cielo un po' strano e chissà che cosa potrebbe succedere. Speriamo niente, Christian, speriamo.
1: Sì, soprattutto.
0: Mamma mia.
1: Poi c'è un amico che dice, beh, però quando si va ai Caraibi lo shock termico non si soffre. Ma perché andare ai Caraibi quando qui in Italia abbiamo una delle più belle spiagge che è presente nella classifica internazionale? Sei pronta?
0: Eccomi.
1: The World 50's Best Beaches.
0: Allora, yeah. Donne, yes, state calme, fa caldo. Donne, state calme. Allora,
1: e qual è questa spiaggia, Isa?
0: Allora, innanzitutto, questa bellissima classifica vede soltanto due spiagge italiane che sono della Sardegna, come dicevi tu giustamente. E quindi si comincia con Cala dei Gabbiani, sulla costa del Baunei, nella Sardegna orientale. Una spiaggia che colpisce per i piccoli ciottoli bianchi levigati dal mare, per le alte scogliere calcaree che la circondano, soprattutto per l'acqua trasparente e chiarissima, veramente sembra di essere Caraibi, anzi forse meglio
1: i Caraibi in casa nostra. Al 48esimo posto di questa classifica c'è la seconda spiaggia italiana, che è la Pelosa di Stintino, che è famosa per la sabbia chiarissima e anche qui un mare trasparente da fare invidia anche a quelli più famosi dei Caraibi.
0: Poi sai che Instagram fa sempre danni, perché a forza di essere fotografata, perché è molto molto instagrammabile, diciamo, sì, così, e ovviamente c'è questo afflusso di visitatori che comincia a minacciarne l'equilibrio naturale, quindi ci vuole il numerino, credo, anche per arrivare, credo.
1: Ci dovrebbe essere bisogno del numero chiuso. Comunque la spiaggia più bella è nelle Filippine, se vuoi andare.
0: Ah sì,
1: Sì.
0: Un po' più fuori mano per me.
1: un pochino fuori mano, sì.
0: Tantino. Tiziano Ferro con Giorgia, siete su Radio Monte Carlo e questa è Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Frank Keating insieme a Yusuf fu Cat Stevens, a cui appartiene anche la paternità di questa Father and Son. Alle 15.36 su Radio Monte Carlo, brutte notizie da Parigi, Roland Garros, perché il nostro Sinner sembra veramente aver mollato gli ormeggi. Il quinto set è qua sotto 4-0, quindi la vedo ormai grigia per il nostro Yannick.
1: Eh sì, proprio un momento molto difficile per lui, e si riprenderà sicuramente. Auguri al nostro Yannick. Intanto la musica di Radio Monte Carlo, mentre qualcuno continua a scrivere ma ci sono anche le altre spiagge in Puglia e qua in Calabria, sì. Lo sappiamo, però è così.

0: Dal 1995, Someday Michael Learns to Rock, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: La deforestazione in Brasile mostra un lieve miglioramento nel 2025, scendendo sotto il milione di ettari, minimo dal 2019, con una riduzione del 20,6% rispetto all'anno precedente. Tuttavia il fenomeno resta grave e insostenibile. Ogni giorno vengono distrutti migliaia di ettari di vegetazione, soprattutto in Amazzonia e Cerrado.
2: Il principale fattore è l'espansione dell'agroindustria, responsabile quasi totale del disboscamento. Il rapporto richiama anche le nuove norme europee che mirano a limitare l'importazione di prodotti legati alla deforestazione e a promuovere filiere più sostenibili e tracciabili, con impatti significativi sugli ecosistemi e sulla crisi climatica globale in crescita strutturale ancora.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: 1978 sa di felicità.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: Simon Love con Anita Baker su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio a tutti voi, miei cari fanciullini. Claudio, ci sei? Tutto
1: sì,
0: a posto? Sì,
1: sì,
0: tesoro.
1: Sì.
0: Allora, visto che ti è piaciuta tanto la Sardegna, rimaniamo in Sardegna. Ti può interessare questa cosa? Magari, insomma, gli abitanti del posto già lo sanno. La spiaggia di Portoferro è uno dei litorali più conosciuti di Sassari. Da anni ospita questa porzione frequentata abitualmente dai naturisti. E fin qui tutto bene, ognuno
1: c'è
0: ha il suo spazio.
1: C'è stato, diciamo, un incidente diplomatico.
0: E che è successo? È caduto un cartello? No? E quindi lo spazio che delimita le due porzioni di spiaggia, insomma, diciamo che si è cancellato, no? Il limite. Ecco,
1: sì, il confine è venuto meno ed ecco là che, insomma, si sono mischiati un po'.
0: I naturisti,
1: esatto,
0: ecco.
1: E quindi c'è stato qualche problema in questa spiaggia.
0: Beh,
1: di Sassari,
0: poi di bambini, quindi un po' di, no, si sono un po' presi, pare, insomma, male parole. Non so come sia finita però a quel punto, perché
1: non c'è dato da sapere come è finita la situazione. Alla fine ognuno nei suoi spazi, giustamente, ognuno fa quello che ritiene sia più opportuno.
0: Ma certo,
1: per sé.
0: Ma certo, ci mancherebbe. Attenti però, crema solare un po' dappertutto,
1: sì, certo,
0: anche là dove non batte il sole, mi raccomando.
1: Soprattutto lì dove non batte il sole.
0: Non si sa mai quanto siamo scemi, però possiamo dirlo. È una cosa bella comunque essere naturisti, no? Liberi, tranquilli.
1: Ma sì, nel rispetto di ognuno,
0: esatto,
1: ognuno fa quel che vuole. Quando
0: esatto.
1: Si è maggiorenni e consapevoli, no?
0: Certissimamente.

0: Io sono Duri, siamo a Nene Cherry, 7 seconds a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabella Eleodori.
1: Grazie a Claudio Di Leo e al nostro Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli al centralino. Tra pochissimo La Bionda, Chiara Lorenzutti con Se la vi, ma prima...
0: Prima però ci sono le breaking news del TGCOM24. Noi siamo insieme di nuovo domani, sempre a partire dalle 14.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Chris Isaak con Wicked Game. Che magia ha sempre questa canzone, che bello riascoltarla e che bello cominciare il nostro appuntamento oggi così qui su Radio Monte Carlo.

8 maggio, le 16 e 6 minuti, questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con C'est la vie, dopo Isabelle Lodori, dopo Claudio Di Leo che tornano domani con Happy Together, noi ci godiamo due ore nel cuore di questo refrigerante pomeriggio, temperatura assolutamente incredibile, anche qui su Milano il termometro della macchina sembrava impazzito quest'oggi, non volevo credere ai miei occhi, quindi insomma fissiamo questi momenti, poi come dice Isabelle Lodori, ma attenderemo ovviamente poi il meteo di Isa domani pomeriggio per avere poi la situazione, contezza della situazione che vivremo nel weekend. Io sono Chiara Lorenzutti, c'è Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e subito ritroviamo la voce di Chris Martin e i suoi Coldplay qui su Radio Monte Carlo.

avanzano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

Ligabue con Niente Paura qui su Radio Monte Carlo, 16:14 pomeriggio del giovedì. Che bello, anche lui festeggia. Quante ricorrenze, quanti album quest'anno che arrivano poi a cifre importanti, ed è bello che gli artisti poi scelgano la modalità giusta, più bella, più coinvolgente, per rivivere un po' le emozioni che queste canzoni hanno poi regalato a tutti noi nel corso degli anni. Quindi, dopo il successo dell'anno scorso all'Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, La Notte di Certe Notti, parlando sempre di lui, con 4 eventi a giugno negli stadi, torna. Quindi Ligabue sarà a Bibione, Roma, Torino e Milano, con il gran finale poi nei principali palasport italiani da settembre, e poi ripartirà dall'Arena di Verona. Quindi c'è insomma una serie di celebrazioni importanti per il trentennale di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, che nel 95 hanno segnato, lo sappiamo, uno dei momenti più importanti poi della sua carriera. E poi il ventennale del primo Campovolo fino a settembre, ottobre, insomma, devo dire numeri importanti che raccontano appunto di un artista che soprattutto sui live insomma ha saputo coinvolgere tanto tutti noi fan. Devo dire che se penso poi al mio disco di Ligabue, quello che incornicerei, credo sia proprio il primo, quindi Ligabue portava esattamente il suo nome, uscito 89-90 più o meno, quindi disco che conosco a memoria, ecco, letteralmente folgorata da lui e dalla sua voce all'epoca. Subito Gregory Abbott con Shake You Down qui su Radio Monte Carlo.

0: Gregory Abbott con Shake You Down ci riporta dritti nel 1986. Bello questo mood, molto lento, molto avvolgente. Volevo dire molto caldo, ma eviterò. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Super conveniente per la vita.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: È permesso?
22: Prego.
21: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
22: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
21: Gliel'ho consigliato io.
22: No, il manutentore è anche carino, sa?
21: Pure.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
25: Prossimamente live, in concerto.
26: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
25: Infolani, bluenotemilano.com.
0: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Ciao, da Tamara Donà
2: e da Giancarlo Cattaneo.
1: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
2: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
3: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Madonna con Frozen, una delle sue canzoni secondo me più affascinanti, un po' più così, un po' misteriosa, lei molto algida, poi nel video bellissimo di questa canzone. Un piacere riascoltarla qui su Radio Monte Carlo, un piacere leggere qualcosa che riguarda Madonna perché mette a nudo un po' una grande sensibilità e anche una grande umanità nei confronti dei giovani artisti che come lei hanno provato e stanno provando e proveranno certamente ad avere successo. Quindi lei ha raccontato di recente un lato più personale della sua storia, quindi tutti la conosciamo come icona globale, ma lei è anche un artista che riconosce il valore dei luoghi e delle persone che hanno reso possibile il suo percorso, quindi c'è una forma di gratitudine che lei sta dimostrando in questo periodo al luogo che l'ha fatta crescere. Quindi siamo a New York, siamo al Music Building, quindi nel cuore di Midtown, ed è lo spazio in cui Madonna ha iniziato a costruire il suo percorso artistico nei primi anni 80, quando era ancora una giovane musicista un po' sconosciuta, arrivata in città con pochi soldi e soprattutto con tante ambizioni. Cosa ha deciso di fare? Ha istituito questo progetto che prevede la copertura di un mese d'affitto per i musicisti che attualmente utilizzano gli studi del Music Building, che è una struttura assolutamente storica che poi negli anni ha ospitato tantissime generazioni di artisti, e quindi è un omaggio a quel periodo della sua vita in cui anche lei era arrivata a New York con un sacco di ambizioni, e questa città simboleggiava proprio la sfida ma anche la possibilità, come dire, la città in cui tutto è possibile, se tu lo vuoi davvero allora lo puoi realizzare. Quante canzoni poi hanno parlato oggettivamente di questo. Quindi, in attesa del suo album nuovo, la seconda parte di Confession, appunto, c'è questa bellissima iniziativa che certamente, insomma, ci racconta un lato molto umano e molto sensibile, anche molto rivolto al futuro poi di questa grande pop star. Subito Taylor Swift. I had a

Si intitola Love Show, la canzone di Sky. Questa è Radio Monte Carlo. Che bella, che atmosfere. Oggi devo dire abbiamo una programmazione molto così, un po' trascendentale, mi verrebbe da dire. Non solo le allucinazioni dal caldo, ogni tanto c'è anche quella dimensione che potrebbe portarci anche da altre parti, chi lo sa. No, invece bisogna rimanere belli con

Entrati, mi raccomando, con la grande musica di Radio Monte Carlo, il nostro C'est la vie, soprattutto anche perché, e poi cercheremo magari di parlarne anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci sono tanti studenti che poi devono affrontare delle prove importanti, poi al di là dell'esame di maturità, per il quale manca ancora un pochino, però tanti esami universitari, insomma prove che richiedono grande concentrazione, come sempre nel periodo dell'anno in cui uno vorrebbe concentrarsi un po' meno, perché c'è una stanchezza, insomma, così atavica in alcuni casi che ci si porta dietro, e il caldo certamente non aiuta. E allora balliamoci un freschissimo George Benson con Give Me the Night.

0: In effetti potrebbe essere anche un ballo non troppo forte, uno di quelli capaci anche di sfidare il caldo, perché ti muovi ma in maniera non troppo scomposta con questa Give Me The Night. George Benson, La Meraviglia, qui su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Questa sera a Monte Carlo Nights dalle 22 ho un super ospite, polistrumentista, soprattutto violinista bravissimo, che si chiama
2: Federico Nicozzi.
1: Guarda, vieni anche tu?
2: Vengo anch'io, ci sarò.
1: E di che parliamo?
2: Parliamo di Traiettorie Impercettibili, il mio nuovo album
1: dedicato
2: a Franco Battiato.
1: Nice one. A Monte Carlo Nights in esclusivo, Federico Nicozzi. Ciao Federico.
2: Ciao.
1: A stasera.
2: Vi aspettiamo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Super conveniente Navità.
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
15: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
22: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
24: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin,
0: La spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

Harry Nilsson con Everybody's Talking. Questa è Radio Monte Carlo, 16:50 pomeriggio con C'est la vie. Insomma, ne hanno parlato diffusamente anche Isabella e Claudio, appunto, in Happy Together, appunto, di questa grande difficoltà del nostro Yannick Sinner. Siamo a Parigi per il Roland Garros e, insomma, durante la partita contro Cerundolo poi è crollato dopo un malore, quindi Yannick Sinner è fuori da Roland Garros, quindi è riuscito a concludere la partita, ma diciamo poi quello che è tornato in campo dopo il malore non è stato più lo stesso Yannick Sinner, quindi il numero uno al mondo eliminato dal torneo francese, credo rimanga comunque il numero uno al mondo, per noi lo è, perché insomma i valori fanno parte ovviamente di ciò che può accadere, soprattutto quando si gioca con questo caldo davvero, davvero incredibile, quindi un orario abbastanza infelice, ecco, quindi forse bisognerebbe, lo dico da profana, però giocare che ne so alle 9, alle 10 del mattino oppure magari dopo le 18, perché insomma gli orari centrali sono devo dire abbastanza complicati, quindi lo sappiamo bene, insomma c'è stato un suo dominio assolutamente inscalfibile in questi mesi, si parla di 30 vittorie, di 5 titoli consecutivi, e qui invece sul 6-3, 6-2 a suo vantaggio, peraltro è con un 5-2, quindi un parziale vantaggio nel terzo set, Yannick è entrato in questo blackout fisico, uno di quelli insomma che capitano spesso durante questa carriera, quindi il caldo, alcuni problemi e non ce l'ha fatta più, quindi niente, calore insopportabile, malore, ha portato a termine l'incontro, è stato veramente un grande, però così è andata, d'altronde il fisico risponde ovviamente a tante sollecitazioni e anche, ahimè, a quella del caldo, caldo assolutamente torrido di queste giornate. C'è un artista che sta per convolare a giuste nozze, lo farà in una località segreta molto romantica della Toscana il prossimo 13 giugno con la sua compagna, anche madre della figlia, sto parlando di Tommaso Paradiso, lo riascoltiamo con i Romantici.

0: È stato il momento delle boy band, quanto abbiamo amato anche loro i Backstreet Boys con la loro Quit Playing Games qui su Radio Monte Carlo. Tra poco Breaking News e TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti a Hormuz. Dopo l'attacco di Washington vicino a Bandar Abbas, Teheran ha risposto colpendo una base americana e quattro navi, droni e missili anche sul Kuwait. Israele intanto è tornata a bombardare Beirut in Libano, l'obiettivo un'unità di Hezbollah. Paura alla stazione di Winterthur in Svizzera, dove stamattina un 31enne elvetico armato di coltello ha ferito tre persone al grido di Allah Akbar. Portate in ospedale, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Per le autorità si tratta di un atto di terrorismo. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di tre persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Nuova stoccata di Meloni all'Unione Europea sulla crisi energetica. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, ospite di Mattino 5. Lettera del commissario Fitto ai 27. Si possono usare i fondi di coesione e quelli per la transizione giusta. Cinque persone fermate a Roma per violenza sessuale di gruppo avrebbero rapito e violentato una 32enne colombiana ristretta per tre giorni in un edificio abbandonato. Altre 11 persone extracomunitarie sono state espulse dal paese e sono attualmente trattenute in diversi CPR. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Calcio, ufficiale il divorzio tra Italiano e il Bologna. Il tecnico è cercato dal Napoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei Terrafori si è verificato un incidente tra Vercelli Est e il bivio per la A4 in direzione Gravellona-Toce. Code per un veicolo in panne sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca e Altopascio in direzione Firenze. Sulla A3 Napoli-Salerno, incolonnamenti tra Napoli Centro e Porto in direzione Salerno. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in panne tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. Un incidente causa code sulla A19 Palermo-Catania a Villa Abate in direzione Catania. Sulla statale 35 dei Giovi, segnalato un incidente a Paderno-Dugnano in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Dance, siamo nel 1994 in attesa poi di goderci Sting in apertura per quanto riguarda Umbria Jazz, proprio la prima sera, quindi noi ci saremo di Radio Monte Carlo a raccontare ancora una volta, essendo radio ufficiale di questo evento davvero incredibile a Perugia, a raccontare tutte le emozioni. Lo faremo tutti i giorni con la diretta a partire dalle 10 fino alla sera dalla nostra postazione nel cuore di Perugia in Corso Vannucci, quindi veramente non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Come Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie, puntata del 28 di maggio, andiamo un attimo a Parigi perché qui spopolano proprio in questi ultimi tempi i caffè Dog First, quindi dopo i Cat Caffè ora aprono delle pasticcerie, dei locali pensati per i cani ma soprattutto anche per i proprietari, insomma, dei cani che magari hanno voglia di fermarsi da qualche parte a bere caffè, mangiare un dolcetto e si sentono particolarmente accolti in questi posti dove tutto diviene particolarmente accogliente anche per loro, perché ci sono dei dolci pensati per i cani, costano più o meno dai 3 ai insomma 5,90 euro più o meno, non contengono cioccolato, niente avocado, niente uvetta, sapete, insomma sono cibi tossici per quanto riguarda i cani, sono pensati anche in maniera da contenere l'apporto zuccherino con tanta frutta. Viene poi raccomandato di regolare il passo successivo, di ridurre un po' le porzioni, far fare loro più esercizio dopo aver concesso magari un piccolo extra, ma sono anche delle occasioni bellissime in giro per la città perché le persone si possano conoscere, perché lo sappiamo che i cani sono un ottimo strumento di aggregazione, quindi conoscere gente anche magari per chi non ne ha può essere un'ottima per conoscerne appunto può essere un'ottima idea frequentare questi locali, perché non c'è niente di più facile che mettersi a chiacchierare con qualcuno del proprio cane, cosa bella, divertente. Subito Camrad con Hug Yourself.

Nelly e Kelly Rowland con la loro Dilemma. Questa Radio Monte Carlo, 16 minuti dopo le 17, pomeriggio del giovedì, che sembra già un po' venerdì. Devo dire che c'è un bel traffico, un po' di movimento in uscita dalle grandi città. Insomma, qualcuno dice: facciamo la partenza intelligente, prendiamo un giorno in più, rendiamo speciale davvero questo ponte, no? A cavallo poi del 2 di giugno, agganciando un giorno. Non male come idea. Buon viaggio a tutte le famiglie che stanno viaggiando anche con i loro animali domestici al seguito. Bello portarli con noi. Attenzione poi al caldo, soprattutto alle pause, se i viaggi in auto insomma sono particolarmente lunghi, pause che devono comprendere necessariamente anche un po' di idratazione, quindi un po' d'acqua, questo è fondamentale. Abbiamo parlato tanto di loro per questo caffè parigino, anzi questi caffè parigini che coccoleranno non solamente noi per un caffè e un dolcetto, ma con dei dolci preparati con grande attenzione anche per i cani, che ne andranno pazzi, poi sapendo che ricevono cose vorranno tornare, perché sono fatti così: appena ricevono un biscottino poi memorizzano quel luogo finché vivono, poi vorranno sempre tornare. Che meraviglia!

0: La nostra Queen Sade, la regina, con Nothing Can Come Between Us, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
6: Ops!
5: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Sofì.

0: 1878 sa di felicità.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: There.
1: Michael Bolton, Can I Touch You There? Questa è Radio Monte Carlo. Oh, che bello, parliamo di oggetti, ma soprattutto di oggetti. Quando lui dice ma una borsa di quelle giuste, di quelle molto molto famose, può essere identificata come un semplice oggetto? No, c'è molto di più. Parliamo delle famose It Bag, che sono state battezzate col nome di una star. Ci sono tante belle storie di borse, di oggetti del desiderio per noi donne dedicate alle dive, quindi basta semplicemente chiamarla col suo nome senza nemmeno magari farla seguire poi dalla marca, dalla maison, perché se uno poi dice Jackie, Kelly, che cosa vi viene in mente? Beh, dietro ogni stilista c'è una musa, c'è una scintilla che è capace poi di trasformare gli abiti in icone e tutte le collezioni poi diventano semplicemente leggenda. Quindi dalle dive dei film agli spiriti ribelli dei salotti perigini, insomma ci sono donne che veramente hanno saputo ridefinire lo stile, il fascino, la creatività, insomma, per esempio la famosa Birkin. Beh, insomma, quelle sono borse anche difficili da comprare, si conquistano dopo tante, al di là del costo, dopo tante code, no? Ti metti in coda per poter acquistare una borsa, sembra incredibile. Però sembra davvero che la divina Jane Birkin si trovasse su un volo da Parigi a Londra, seduta accanto all'epoca presidente esecutivo della Maison. Quindi lei diceva, sì, ma io faccio fatica, diceva Jane, a trovare una borsa capiente adatta alle mie esigenze. E quindi utilizzava un fantastico cestino di vimini che io amo follemente, e lui stesso disegnò lo schizzo poi sul momento, leggenda vuole, su un sacchetto poi per il mal d'aria, e poi quando il modello entra in produzione viene battezzato con il suo cognome. Il resto è storia, appunto, di alto artigianato. Storie bellissime, ma anche la famosa Kelly, quindi anche lì sul set di un film di Hitchcock, tante storie meravigliose che raccontano la moda. Per noi rimangono questi oggetti, questi nomi che di per sé sono leggenda e sono evocativi di un universo che, nei confronti del quale potremmo solo, credo, aspettare la maggior parte di noi, e basta, cioè neanche in lista, sognare e basta, quello non costa nulla. Subito Olivia Dean.

Cesare Cremonini con la sua poetica qui su Radio Monte Carlo. È stato molto poetico anche il video che lo stesso Cremonini ha condiviso sui social. Insomma, sta per suonare a Gorizia la sera del 31 maggio, quindi in Terra Esontina, all'aeroporto di Gorizia, aprendo poi ufficialmente il tour, quindi data zero. E ha fatto il bagno a Porto Piccolo, Sistiana, un luogo molto bello, dicendo quanto è bello il Friuli, in realtà Venezia Giulia, però sapete che noi siamo un po' precisini da quelle parti, quindi glielo dovrà spiegare molto bene Andrea Fontana, che è il suo batterista ed è di quelle parti. Quindi ciao Andrea. Molto bello, perché durante questo video in cui Cesare saluta il Friuli parte questo suono di una motosega. Evidentemente qualcuno stava facendo dei lavori in giardino da quelle parti, quindi fa abbastanza sorridere. Billy Joel qui su Radio Monte Carlo.

0: La voce è quella di Billy Joel, ci ha riportati al 1983 con la sua Tell Her About It, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente! Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

R.E.M. con Losing My Religion, questa è Radio Monte Carlo, battute finali per il nostro C'est la vie. Allora, parliamo un po' di gusti, di sapori, ma soprattutto di una novità che riguarda il modo in cui degustiamo e percepiamo poi i sapori, perché per tantissimi anni poi la sensibilità gustativa umana ci è stata raccontata attraverso cinque solidi pilastri, ovvero dolce, salato, amaro, acido e ultimo, ma non meno importante, l'umami, questa sensazione di salato, di saporito, un gusto molto rotondo che racchiude, come dire, una capacità di gustare veramente molto approfondita. Invece la ricerca scientifica ha messo poi in discussione questo equilibrio, ha detto: ma vuoi vedere che c'è ancora qualcos'altro? Ha ipotizzato l'esistenza di un sesto gusto legato all'amido, quindi ai carboidrati complessi. Cioè, ci piacciono talmente tanto i carboidrati, cioè sono proprio, come dire, l'oggetto proibito, che addirittura è stato creato, cioè si è capito che possiamo gustarli in maniera molto approfondita, ovvero il grano avrebbe un'identità gustativa propria, quindi questo sapore è stato ribattizzato amidaceo, non zuccherino, non salato, ma quella bella sensazione rotonda di cereale caldo, richiama l'idea del pane appena sformato, la pasta al dente, gli impasti lievitati ben riusciti, e qui insomma chiamiamo in gioco ovviamente la regina di tutto questo, che è la pizza, quindi quella bella sensazione della pizza, quella lievitata bene, piace moltissimo. Direi anche un bel Franciacorta, se proprio vogliamo, no? Quel sentore così di pasticceria, di crosta di pane, ecco, torno sempre lì anche per quanto riguarda questo sesto indicatore dei sapori, ci piace molto. Il nuovo di Max Gazzè.

0: Sweet About Me, la canzone di Gabriella Silmi. Questa è Radio Monte Carlo, ci salutiamo così, cari amici, in questa puntata del 28 maggio. È stato bello viaggiare insieme ai tanti amici che già stanno partendo. Grazie anche per i racconti al 342-41-41-762. Ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana con C'est la Vie. Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra pochissimo Take It Easy con Giancarlo Cattaneo in solitaria questa sera, però insomma c'è, il ragazzo c'è. Noi ci sentiamo domani, vi lascio con le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzutti.
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo, trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni, derivanti dal narcotraffico, arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sono segnalati lungo la 14 tra Vasto Nord e Casal Bordino e Vasto Sud verso Bari. Veicolo fermo in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Veicolo fermo anche sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ci sono code a tratti sulla 1 per traffico intenso tra Laccio Fiorenzuola e svincolo Terre di Canossa a Campegine verso Bologna. Code causate dal traffico intenso anche sulla 1 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per chi procede in direzione Roma. Sulla A4 traffico rallentato invece in Veneto tra Verona Est e Verona Sud per chi sta procedendo in direzione Brescia. Un'ultima segnalazione dalla Calabria: sulla statale 107 la Silana Crotonese c'è corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Valico di Montescuro verso l'incrocio Passo Vecchio. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Tra poco Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

È sempre un grandissimo piacere riascoltare la voce di George Michael, in questo caso con la sua Waiting for the Day, qui su Radio Monte Carlo. Un bacio a Chiara Lorenzutti, che tornerà domani, sarà venerdì dalle 4 con Serafim, ma adesso Take It Easy a metà.

Buonasera, benvenuti qui su Radio Monte Carlo. Ebbene sì, come ha detto Chiara Lorenzutti, il ragazzo c'è. Ragazzo, poi vabbè, lasciamo stare. Sono io, sono Giancarlo Cattaneo. Buonasera a tutti. Ma la ragazza, poi non c'è. Tamara Donà oggi perché è andata al mare. No, non è vero, non è andata al mare, scherzo, non è vero. Siamo tutti molto tristi, sta benissimo, domani sarà qui, aveva un impegno di famiglia, altre cose, quindi siamo un po' tristi per la sua assenza. Ce l'hai un effetto di quelli festaioli, caro il mio Gabriele Lobianco in regia? Vista la sua assenza, scherzo, Gabrielito Lobianco è in regia per l'appunto, governa lui tutta la macchina che poi ascolterete fino alle 8 della sera qui su Radio Monte Carlo. C'è Serena Mazzoni in redazione, c'è Teresita Foglia al centralino, oggi con un quadruplo compito. Doppio sicuramente, perché ha scelto la sfida Fogli, quindi la sfida musicale che poi ascolteremo più tardi, la sfida tra due brani, siete voi a scegliere quale ascolteremo per intero. E le ho chiesto, vista l'assenza di Tamara Donà e vista la mia pigrizia dovuta a questa calura di questi giorni, no, è perenne, ma quindi una scusa la devo inventare e trovare, di cercare anche un testo per la poesia, perché bene sì, anche oggi leggeremo in assenza di Tamara un testo. Mi dice che l'ha trovato, tra un po' però insomma lo sondiamo, esatto, capiamo un attimo. Se vi va, noi vi accompagniamo fino alle 8 e c'è come sempre attivo il 342-4141-762, ancora più energici del solito, proprio perché mi fate compagnia anche voi, io faccio compagnia a voi. La musica su Radio Monte Carlo non si ferma mai, singolo recente per questo guaglione, Harry Styles.

Sicuramente una fantastica produzione, molto ipnotico questo singolo recente di Harry Styles, amante dell'Italia, lo sappiamo. American Girls, però il titolo del brano appena ascoltato in Take It Easy su Radio Monte Carlo. Belli che siete, perché già mi circondate d'affetto e messaggi, e in tanti state scrivendo, anche Lucia da Roma, ma anche Marianna da Napoli, che è arrivata la pioggia. Attenzione, perché dovrebbe arrivare poi anche al nord, e speriamo, insomma, in maniera contenuta. Ci vuole la pioggia, e come? Ecco perché esultate in tanti al 342-4141-762, perché poi questo caldo, si spera che questa pioggia possa un po' abbassare le temperature. Qui al nord, vi parlo infatti da Milano, sembra non sia così, ma comunque staremo a seguire la vicenda. Un saluto mi arriva anche dalla provincia di Pavia. Cesare, ciao Cesare caro. Pier fa una rima: la vita è meno amara se in studio non c'è Tamara. Io di sentirli non sono mai stanco se in regia c'è lo bianco. Pier ha fatto una rima, va benissimo così. Salutiamo anche altri amici. Federico, grazie, e grazie anche degli scatti che arrivano, iniziano ad arrivare al 342 41 41 762. Non siamo ancora in estate, c'è però chi sta, visto il ponte alle porte, pensando di andare a fare una gita fuori porta. Il conto dell'estate però sembra essere salato e sembra essere già arrivato. I prezzi, è arrivato un report in questi ultimi minuti che paragona proprio i prezzi del 2021 a quelli odierni, ebbene sono aumentati del 20%, che poco non è assolutamente. Questo riguarda soprattutto la frutta fresca, la carne da grigliata. Tu pensa a organizzare una grigliata oggi, spendi veramente molti più soldi rispetto a un po' di tempo fa. Sembra una cosa ovvia, però gli aumenti non sono affatto contenuti. Pesce e pane soprattutto sono tra gli alimenti che hanno registrato gli aumenti maggiori. Per affrontare questi rincari, molti stanno adottando la strategia che viene in inglese chiamata reverse shopping, cioè alternano dei prodotti freschi a quelli surgelati o confezionati, perché sembra proprio che la differenza principale di costo riguardi il cibo fresco. Quindi il cibo surgelato o congelato è ancora, come dire, sì, è aumentato, ma confermatemi se vi va con un messaggio, è ancora in maniera accettabile o limitata rispetto ai prodotti freschi. Comunque, che sia aumentato tutto, non parliamo poi della benzina, signora mia, perché è totalmente inutile farlo. In arrivo un po' di ritmo, ne avete voglia? Robin Thick.

0: Che finezza poter ascoltare alle 18:20 su Radio Monte Carlo anche Joe Jackson e la sua Stepping Out. Maria Luisa scrive a Fiuggi Diluvia. E poi c'era un messaggio tra i tanti di Marzia da Verona, 21 gradi a Verona. Attenzione che poi Giulio Corbelli poco fa mi ha mostrato degli scatti proprio della giornata che arrivano da Verona, dove non è che abbia grandinato, c'erano proprio dei sassi di ghiaccio, per cui fate attenzione soprattutto se siete in viaggio. Anche Chiara, Lorenzutti vi ha parlato del viaggio, i tanti che si metteranno in viaggio, qualcuno da stasera, moltissimi da domani, e quindi in qualche modo ne parleremo anche noi tra non molto qui su Radio Monte Carlo. Ma ora immergiamoci, grazie a Franco Rosso e all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Gran Rotana Resort e Spa a Sharm el Sheikh. Circondato da ampi giardini impreziositi, da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potrete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con i Friend Pro, concedervi una coccola presso la lussuosa Spa. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano. Let's move
1: and gay and get it on. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Ora sì che puoi provare aspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
16: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
15: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
16: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
15: Veramente?
16: Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

molto buoni, dolce, sì, direi proprio di sì. Ma io sto benissimo però, grazie perché per la vostra intenzione, quella appunto di consolarmi. Ma Tamara poi tornerà domani. A proposito anche non di waffle, bensì dell'assenza della donà. Tutti quanti noi nella vita abbiamo magari avuto 5 minuti di gloria, forse qualcuno, almeno 5 minuti, 2 minuti Teresa, 1, niente, almeno 2 minuti di gloria. Qualcuno ha questi minuti di gloria grazie al saggio di fine anno, i nostri bambini sicuramente, e questo è proprio il periodo dei saggi di fine anno. Ho trovato un articolo che è molto carino, è molto ironico, sul come sopravvivere a queste recite, i concertini, i costumi, le chat, poi WhatsApp, i genitori iniziano a scambiarsi, no, messaggi anche a ridosso poi dell'evento, poi ti arriva quel messaggio che dice gentili famiglie, siamo felici di invitarvi, e già lì insomma ti devi mettere l'anima in pace, perché che tuo figlio o tua figlia faccia danza, karate, pianoforte, teatro o faccia suoni il flauto, poco importa, perché ci sarà il saggio di fine anno, e questa è proprio la fase dell'anno in cui tutti sono concentrati. I consigli ironici trovati in quest'articolo recitano così: fattene una ragione, durerà più del previsto, perché non si sa come mai il saggio di fine anno ha una data di inizio, un momento di inizio e nemmeno, che spesso può slittare, poi ha spesso degli imprevisti, magari il microfono non funziona, non funziona l'aria condizionata, perché questa è un'altra cosa da sottolineare, o hai la temperatura del Sahara o hai il Polo Nord spesso nei luoghi preposti. Gli esperti poi confermano come affrontare un saggio: ti devi offrire per fare le fotografie, perché almeno il tempo passa un po' più in fretta e socializzi. Altro consiglio è quello di fare pace con il parcheggio, perché non lo troverai mai nella zona del teatro, della scuola dove è previsto, e devi scegliere di resistere fino alla fine. Questa forse è la complessità più alta, però se pensiamo che appunto il nostro figlio, la nostra figlia avrà quei 5 minuti di gloria, sono cose che probabilmente possono essere sopportate.

18 e 40 minuti, Radio Monte Carlo. Questo è il momento giusto per giocare, perché abbiamo ascoltato Charlie Puth con Coco Jones, la loro Sideways. E allora, Radio Monte Carlo, oramai dovreste saperlo, è radio ufficiale anche del tour italiano del grandissimo Charlie Puth. E dunque il momento di giocare, come accennavo poco fa, è al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo", mi raccomando, è fondamentale. Andranno i biglietti per il concerto di Charlie Puth in programma sabato 25 luglio a Villa Erba a Cernobbio, dunque Como, per cui veloci col messaggio vocale in questo momento al 342 41 41 762.

0: Ciao, sono Nick the Nightfly. Questa sera a Monte Carlo Nights dalle 22 ho un super ospite, polistrumentista, soprattutto violinista bravissimo, che si chiama
1: Federico Nicozzi.
0: Vada. Vieni anche tu?
1: Vengo anch'io, ci sarò.
0: E di che parliamo?
1: Parliamo di Traiettorie Impercettibili, il mio nuovo album.
0: Dedicato?
1: A Franco Battiato.
0: Nice one. A Monte Carlo Nights in esclusivo, Federico Nicozzi. Ciao Federico.
1: Ciao.
0: A stasera.
1: Vi aspettiamo.
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: Comunque Radio Monte Carlo, quello che ci vuole è la nostra musica. I Queen, Crazy Little Thing Called Love. Quanta allegria mette, e mette allegria sicuramente anche il nostro gioco, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth. Stiamo per regalare due biglietti, chissà chi, per il concerto di questo artista statunitense in programma sabato 25 luglio a Villa Erba a Cernobbio, Como. Sentiamo il o la fortunata.
1: Ciao, sono Cristina da Milano e ascolto Radio Monte Carlo.
0: La fortunata, brava la nostra Cristina, godrai di questa bellissima serata con questo bravissimo artista. Ma tra l'altro Radio Monte Carlo è radio ufficiale dei concerti di, potrei dirvi, Gloria Gaynor, Rod Stewart, John Legend, Pat Metheny, Sting, Pet Shop Boys, Boy George, Goran Bregovic, Diana Krall, ma insomma chi più ne ha più ne metta. Sarà un'estate di fuoco per quanto riguarda la musica, in questo senso intendevo, e quindi una grande estate con Radio Monte Carlo. Salutiamo, a proposito della questione dei saggi di fine anno, c'è chi ha scritto: noi in partenza per Vienna, matinée, saggio di fine anno accademico per mia nipote all'opera, quindi gran cosa. E mi ha scritto tra i tanti anche il nostro Claudio Di Leo, che potrete ascoltare anche domani dalle 14 con Isabella Rodori qui su Radio Monte Carlo. Lui dice: no, io di saggi ne ho abitualmente due in famiglia e li amo tantissimo, mi diverto tantissimo, abitualmente mi travesto anche.
2: Ci

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata l'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, nelle zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con massime comprese tra 26 e picchi di 31-33 gradi. Un po' ventoso per venti settentrionali su Puglia e Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. A Monte Carlo tempo sarà in prevalenza soleggiato, con una temperatura massima intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sull'A7 troviamo code per incidente tra Laccio con la 12 e Laccio A10 verso Genova, in colonnamenti a tratti lungo la 1, tra Laccio Piacenza Sud e svincolo Terre di Canossa Campeggine verso Bologna, code a tratti anche sulla 14, c'è traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Castel San Pietro in direzione Ancona, veicoli scortati per il maltempo sul tratto umbro della 1 tra Attigliano e Orvieto per chi procede in direzione Firenze. In Puglia segnalata invece una perdita di carico sulla 14 tra Foggia e San Severo in direzione Pescara, code a tratti in Toscana sulla 11 diramazione Lucca Viareggio tra Massarosa e Lucca San Donato verso la diramazione Lucca. Ultima segnalazione dalla Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, con un incidente tra un chilometro dopo l'incrocio Scala di Giocca, statale 127, 800 metri prima dell'incrocio Sassari in direzione incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Si intitola proprio così, Could I Have This Kiss Forever, questo bellissimo duetto di un bel po' di anni fa, Whitney Houston e Enrique Iglesias. Questa era di Monte Carlo, buona serata. Io sto pensando allo sciopero di domani, che in realtà parte questa sera, se non erro, dalle 21 alle 21 per i treni. Ma io domani come vengo in radio? Non lo so, i mezzi pubblici, no, è a bicicletta, sì, 25 km. Ma che mi vieni a prendere tu, Lo Bianco? Ma smettila, buonasera, buonasera Gabriele Lo Bianco, sei molto gentile, grazie. Io sono Giancarlo Cattaneo, Teresita Fogli al centralino, Serena Mazzoni in redazione. No, pensavo allo sciopero, perché domani chi ha la possibilità di fare smart working, ben venga. Chi non ha la possibilità, noi poi siamo anche in TV, su Radio Monte Carlo TV, per cui qua saremo in qualche modo. Magari metto i pantaloncini, le scarpette e vengo di corsa, sì, sai che meraviglia, arrivo proprio grondante. A proposito del weekend un po', come dire, caotico, ormai ci stiamo proprio inquando a questo fine settimana di ponte, arrivano ancora dei dati. È stata realizzata un'indagine per conto di Federalberghi, sarà un weekend, quello appunto alle porte per il ponte del 2 giugno, che vedrà oltre 14 milioni di italiani in viaggio. La quota principale della spesa sarà destinata ai pasti, seguita poi alla parte relativa al viaggio. Si sposteranno tutti in auto, per cui è da oggi che vi stiamo dicendo, guardate che da domani ci sarà traffico, tant'è vero che le partenze sono concentrate su domani per il 32%, su sabato 30 maggio per la restante parte, quindi la maggior parte deciderà di mettersi soprattutto attraverso l'autovettura, la macchina, in viaggio proprio sabato mattina. Durante questi giorni le attività principali consisteranno in passeggiate, partecipazioni a eventi enogastronomici, buono, escursioni e gite, e anche siti di interesse archeologico, per cui sappiate semplicemente che noi saremo qui oggi, domani, poi arriva il sabato con i colleghi del fine settimana, domenica altrettanto, lunedì siamo qui, il 2 giugno siamo qui, siamo sempre qui a farvi compagnia con la grande musica di Radio Monte Carlo, e arriva per questo anche Teddy Swims.

Brano di Raffi Infinito. Ho personalmente dei ricordi ben precisi, 2001, l'anno in cui mi sono trasferito da Napoli a Milano e lo trasmettevo in una radio appunto napoletana, per cui ciascuno di noi poi ha dei ricordi, la musica serve a questo, la radio ancora di più. Ancora buona serata, benvenuti, bentrovati. 342-4141-762 il numero a cui fare riferimento. Leggevo di questo codice, di questo linguaggio segreto che pare esista, anche se non è ufficiale e ne è ufficializzato, tra hostess e steward sui voli. Per esempio, ci sono dei termini curiosi. Bob, ne parlano tra loro, hostess e steward, ed è usato per indicare il best on board, quindi il passeggero più collaborativo, più apprezzato dall'equipaggio, quello che non fa, insomma, non mette zizzanie, no? Quello più gentile, una sorta di premio interno. All'opposto abbiamo Philip, quindi se doveste sentire un Philip, viene descritto proprio per indicare un passeggero un po' più problematico. Poi c'è un altro termine che è caffè caldo, e indicherebbe un passeggero ritenuto attraente dal personale di bordo, perché quante volte, insomma, loro passano, noi li guardiamo, steward e hostess, e probabilmente fanno lo stesso anche loro con professionalità. Quindi se doveste sentire, al di là di un'ordinazione, caffè caldo ed è rivolto a voi, sentitevi anche un po' lusingati.

Animal Instinct, Cranberries, questa è Radio Monte Carlo e tocca a voi con la nostra sfida musicale soprannominata, ribattezzata Sfida Fogli, perché se ne occupa la nostra Teresita Fogli dal centralino, che oggi ha proprio una intenzione ben precisa, quella di farci ancheggiare, quella di farci muovere un po', perché appunto siamo alle porte di questo fine settimana meraviglioso, anche lungo per qualcuno, un po' problematico domani per lo sciopero di cui abbiamo parlato qualche istante fa. E allora la numero uno questa sera è...

do. Clap your hands, shake everybody dance. E allora numero due, mamma mia, mi sento proprio, è presente la palla e le discoteche, quella che c'è, meraviglioso. Dunque Earth, Wind & Fire numero uno con Let's Groove, oppure se vi va scegliete Chic appena ascoltata con Everybody Dance. Basta inviare un messaggio con la vostra preferenza al nostro numero, il 342 41 41 762.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
24: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ogni, ma ha vinto di pochissimo. C'è chi ha scritto: impossibile scegliere due brani, due gruppi meravigliosi, quindi entrambe le canzoni. Ha votato così qualcuno, purtroppo senza firmare. C'è chi ha scritto: tutta la vita Chic, e Chic abbiamo ascoltato con Everybody Dance. Domani altra sfida. Non so se abbiate letto o ascoltato soprattutto la notizia della pensionata di Fermo, che pare abbia trovato in una vecchia scatola di biscotti dei vecchi libretti bancari, che potrebbero valere una fortuna, perché lei, la signora per l'appunto, si è rivolta a un'associazione di legali per comprendere se è possibile, a distanza di così tanto tempo, perché si parla di libretti degli anni 60 e 70, riscuoterli oggi. Quindi ha aperto un caso. Il credito complessivo ammonterebbe, tradotto ad oggi, a circa 73.000 euro. Bisogna capire, perché spesso c'è la prescrizione, per cui ti trovi un vecchio titolo bancario o postale e il diritto al rimborso oramai è estinto per decorrenza dei termini. Però aperto un caso, e seguiremo anche questa vicenda. Nel mio caso, io quando ritrovo delle cose, magari traslochi, o sono vinili, che per carità mi sento un uomo fortunato, ma 73.000 euro in buoni postali non mi è ancora accaduto e credo non accadrà mai, amiche e amici. Il nuovo di Sienna Spyro, e questo si intitola Material Lover.

0: Basilea che scrive al 342 41 41 762 chiedendo di Tamara Donà tranquillo perché torna domani. Aveva un impegno oggi la signora e poi via via i tanti amici che affollano la messaggeria. Anche Micaela da Monastir, poco fa abbiamo parlato della signora che ha ritrovato in una scatola di biscotti dei libretti di risparmio gli anni che furono, e Micaela e magari dice in un messaggio vocale: quando sposto le cose trovo solo polvere.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Super conveniente dell'abitare.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Campeggio a 4 a 5 stelle.
15: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto.
16: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
18: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
19: Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili.
20: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
21: Scegli il campeggio su sandaia.it.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
24: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
25: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Così, Jaded, Miley Cyrus, la sua voce riascoltata su Radio Monte Carlo, quasi in chiusura del nostro appuntamento, poi cederemo microfono e testimone al nostro Di Maggio per la Grand Soirée di Radio Monte Carlo, ma è il momento di leggere, e devo dire la verità, anche la lettura l'ha scelta Teresita Fogli oggi, onore a lei. Io so che alla fine di questa lettura molti diranno però vabbè, troppo facile così, non è affatto facile mettere in pratica quanto poi appunto andremo a leggere, però sicuramente non lo è, però questo non ci, come dire, giustifica né ci deve far desistere dal provare a migliorare. A volte capita, no, che si chiacchiera tra amici, tra amiche, e uno è semplicemente lo specchio dell'altra persona che ha bisogno di un conforto, e allora prendetela così, come se in questo momento la mia voce fosse uno specchio. Prometti a te stesso di Larson. Prometti a te stesso di infondere bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri. Di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è qualcosa di grande in loro. Di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. Prometti a te stesso di pensare solo al meglio. Di lavorare solo per il meglio. Di aspettarti solo il meglio, di essere entusiasta del successo degli altri, come lo sei del tuo. Prometti a te stesso di dimenticare gli errori del passato per guardare a quanto di grande puoi fare in futuro, di essere sereno in ogni circostanza e di regalare un sorriso a ogni creatura che incontri, di dedicare così tanto tempo a migliorare il tuo carattere, da non avere tempo per criticare gli altri. Prometti a te stesso di essere troppo nobile per l'ira, troppo forte per la paura, troppo felice per lasciarti vincere dal dolore.
1: Radio Monte Carlo, take it easy.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: trasmissione Vasco Rossi su Radio Monte Carlo, una canzone per te, bello ovviamente questo brano, bello anche il brano letto, perché mi avete chiesto in tantissimi cosa abbiamo letto poco fa, Prometti a te stesso di Christian Larsson, ok? Poi magari se vi va mi scrivete in posta elettronica e io vi rispondo, però l'hanno chiesto veramente in tanti, grazie a Pucci da Vico Equense che mi ha fatto sorridere tantissimo. E va bene, Take It Easy torna domani, c'è chi chiede perché non rileggerla anche al mattino, e chiedetela a Davide Lentini, domani mattina ve la leggono, Prometti a te stesso di Larsson. Grazie a voi di cuore, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresita Foglia al centralino, vi lascio al nostro Maurizione in viaggio con Di Maggio, ciao, a domani!
1: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Una buona serata da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios, mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sulla sua imputabilità. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione condotta in diversi paesi ha portato anche all'arresto di 3 persone. Sciopero generale domani, l'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e Napoli, l'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Giro, tris di Magnier nella 18ª tappa, Vingegaard resta in rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
14: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, nelle zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con massime comprese tra 26 e picchi di 31-33 gradi. Un po' ventoso per venti settentrionali su Puglia e Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. A Monte Carlo tempo sarà in prevalenza soleggiato con una temperatura massima intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto appenninico della 1, code per un chilometro tra Sasso Marconi e Biva 1, variante per veicoli in avaria per chi sta procedendo verso Napoli. Restiamo sulla 1 per segnalare anche rallentamenti tra Firenze Nord e allacciamento 1 in direzione Napoli, rallentamenti anche tra Monte San Savino e Valdichiana per chi procede verso il capoluogo campano. Una scorta veicoli invece in corso sul tratto laziale della stessa 1 tra Colleferro e Anagni Fiuggi per chi è diretto verso Napoli. Ultima notizia che ci porta sulla statale 12 della Betone del Brennero, con la pulizia del manto stradale in corso all'altezza dell'incrocio Piano Sinati, quindi direzione incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: era One by One da Cher.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dal Piemonte. A Milano saluto Giancarlo, solo soletto a fare Take It Easy questa sera, e c'è Rick Brambilla in regia ad occuparsi di questa trasmissione. La playlist è stata compilata da Beppe Ungaro e partiamo con Bruno Mars. Questa è la nuova Risky Toll.

0: Era Menite da Darren Hall and Joan Oates, e vorrei parlarvi di un'altra terra antichissima che è la Sabina, quindi non distante da Roma. C'è una dolina carsica, c'è una leggenda con una bella ragazza, c'è una punizione alla Sodoma e Gomorra, insomma ho una bella storia da raccontare per chi vuole starmi a sentire e capire il significato della frase «Corri bionda che la terra si sprofonda!» Ma intanto... Ma quanto vale? Chi non si è mai fatto questa domanda davanti a un album di francobolli, un gioiello, un orologio di famiglia, un quadro ereditato dalla nonna? Aste Bolaffi, la casa d'aste numero uno in Italia con i suoi esperti, effettua valutazioni gratuite in tutto il paese. Chiamatelo 011 0199 101 o andate su astebolaffi.it. Scoprite tutti i dipartimenti e prenotate il vostro appuntamento. Aste Bolaffi dà il giusto valore ai vostri oggetti preziosi.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però!
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Ah, però!
8: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
13: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetta X Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
18: Ops.
20: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

Simply Red su Radio Monte Carlo. Siete in viaggio con Di Maggio e ora andiamo in provincia di Rieti, dove su un colle a 450 metri sul livello del mare, sulle pendici occidentali dei Monti Sabini, c'è un piccolo borgo che si chiama Roccantica. È immerso in boschi sterminati di querce e lì vicino c'è una dolina carsica, cioè un buco di 250 metri di diametro con 120 metri di profondità. Un abisso che sul fondo è coperto da una vegetazione fatata. Alberi con i tronchi ricoperti dal muschio che vedono pochissima luce, crescono quindi strani e contorti. Insomma, un posto perfetto per far nascere delle leggende. E secondo la tradizione popolare, dove oggi c'è Urevotano, la dolina, lì c'era un villaggio, Revotano, i cui abitanti però erano malvagi e blasfemi. Uno di loro aveva sposato una ragazza graziosa, bionda, che gli aveva dato un figlioletto da qualche mese. E un giorno la giovane sposa era andata a ruscello a lavare i panni, portandosi il bambino, e mentre stava lavando sentì una voce salire dalle acque, una voce profetica che annunciava che Dio avrebbe scatenato la sua ira contro i miscredenti del paese, facendo tremare la terra, ma rassicurò la giovane dicendole che lei e suo bambino si sarebbero invece salvati. E fu così che un giorno venne davvero un grande terremoto, ma il ruscello avvisò per tempo la sposa con la frase: «Corri bionda che la terra si sprofonda!» E così lei e il bambino si salvarono e la bionda fondò un nuovo villaggio che divenne poi Roccantica. Le leggende. Ed ora ascoltiamo Mahmoud e Blanco con la canzone che ha vinto Sanremo in che anno?

0: Pink, Brividi, ha vinto Sanremo nel 2022, sono andato a controllare. E dopo il quiz, adesso vi propongo un esercizio di fantasia. Essere a cena in quella piazzetta di Marzamemi, in Sicilia, quella con i tavolini all'aperto e le file di lampadine come alle feste di una volta. E a questo punto che cosa si mangerebbe? Ve lo dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Questa sera a Monte Carlo Nights dalle 22 ho un super ospite, polistrumentista, soprattutto violinista bravissimo, che si chiama
4: Federico Necozzi.
3: Guarda, vieni anche tu?
4: Vengo anch'io, ci sarò.
3: E di che parliamo?
4: Parliamo di Traiettorie Impercettibili, il mio nuovo album.
3: Dedicato?
4: A Franco Battiato.
3: Nice one. A Monte Carlo Nights in esclusivo, Federico Necozzi. Ciao Federico.
4: Ciao.
3: A stasera.
4: Vi aspettiamo.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei

0: discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Era Angie, la cantavano i Rolling Stones già nel 1973. E lei vogliamo mettere le gambe sotto il tavolo. È l'ora di cena. Cosa si mangerebbe fossimo a Marzamemi? Marzamemi, frazione di Pachino, provincia di Siracusa, è famosa per il tonno che viene lavorato fresco artigianalmente. Non è ancora proprio stagione piena, ma che ne dite di tonno fresco? Dalla classica grigliata alla marinatura, dal carpaccio agli involtini. E l'altra specialità di Marzamemi è la bottarga, ottenuta dalla salatura e essiccazione delle uova di tonno. Si può mangiare affettata sottile sul pane fresco, con un filo d'olio, o utilizzarla come condimento per la pasta, anche lì è buona, eh? A proposito di pasta, ma la vogliamo assaggiare una pasta con le sardi? Preparata come Dio comanda, con acciughe fresche, finocchietto selvatico, uvetta, pinoli e pan grattato. E poi bisogna provare i gamberi rossi di Marzamemi, pescati nella vicina riserva naturale di Vendicari. Alla griglia sono meravigliosi. Poi non dimentichiamoci dei dolci tradizionali di Marzamemi, il mustazzolo, che è un dolce tipico preparato con miele, mandorle e aromi mediterranei, con cannella e chiodi di garofano, è perfetto da gustare con un caffè o un bicchierino di liquore locale. E adesso che ci siamo fatti venire appetito, ascoltiamo Incognito featuring Joy Rose con It's About Time.

0: E con Beyoncé siamo arrivati al segnale orario. Tra poco le breaking news, le ultime per stasera, complete di previsioni meteo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo il sito Axios, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine al conflitto, ma manca ancora il via libera finale di Donald Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e dell'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che comunque si impegna a non sviluppare armi atomiche. La svolta arrivata dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu all'IDF è quello di controllare il 70% di Gaza. Il conflitto russo-ucraino nel Donbass: è stato ucciso un contractor italiano, il connazionale si chiamava Alex Pineschi, 42enne, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa del paese nel 2022. La cronaca: il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato scoperto in un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero, individuati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni, 3 le persone finite in carcere, si tratta di un uomo, della sua ex moglie e del figlio della coppia. Il patrimonio sequestrato a Matteo Messina Denaro sarà utilizzato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Lo Stato c'è, ha scritto sul social X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, annuncio ufficiale che lo legherà per 2 anni alla società partenopea. Manca ancora, ma tutti gli indizi portano verso questa scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
10: Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione meno solida, con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, nelle zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con massime comprese tra 26 e picchi di 31-33 gradi. Un po' ventoso per venti settentrionali su Puglia e Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. A Monte Carlo tempo sarà in prevalenza soleggiato, con una temperatura massima intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Prince con Gold, e a quest'ora sono più che mai di maggio all'assaggio. Per esempio, uno dei miei formaggi preferiti è l'Asiago. E allora ero curioso anni fa di vedere da dove venisse un formaggio così buono dall'altipiano che non si chiama mica di Asiago. Il nome corretto è Altipiano dei Sette Comuni, che ha una storia antica con i cimbri che sono arrivati nel 1300 dalla Baviera, migrazioni dal nord verso sud questa volta, alla ricerca di territori che potessero sostentare le famiglie. Insomma, quella dell'altipiano è una storia complessa che mi ha spiegato molto bene Gianni Frigo, che anni fa mi ha accompagnato in un viaggio nel verde e nel tempo, raccontandomi della Prima Guerra Mondiale lì. Sembra incredibile che 110 anni fa un posto così bello e pieno di pace come l'altipiano di Asiago fosse un campo di battaglia, con i prati divelti dalle trincee, i boschi completamente abbattuti, spazzati via dalle bombe, dalle cannonate. E adesso d'estate lì pascolano in santa pace le mucche di razza burlina, che sono piccole e magre, che danno un latte molto proteico, poi arricchito dai sapori delle 300 erbe che crescono nei prati, e da quello si fa l'Asiago. Mentre i boschi sull'altopiano sono stati tutti ripiantati, 41 mesi di combattimenti li avevano fatti sparire. Asiago, ecco un posto dove mi piacerebbe tornare. E ora Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon, questa è Peaches. I got my-

0: Era Love Changes Everything da Klein and Fish. E se siete dei viaggiatori, sul vostro smartphone utilizzerete spesso la modalità aereo, d'altronde ve la chiede il personale di bordo. Ma sapete che la modalità aereo è perfetta anche per altre situazioni? E parliamone tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

Era un lentone dei Commodores, Three Times Lady. E il consiglio è di utilizzare la modalità aereo, quella proprio col simbolo dell'aereo, in varie occasioni, non solo in volo. Il telefono interrompe temporaneamente tutte le comunicazioni wireless, quindi rete mobile, wifi e bluetooth, e questo può offrire diversi vantaggi pratici. Per esempio, sull'autonomia della batteria. Lo smartphone consuma molta energia quando continua a cercare segnale o tenta di mantenere attive più connessioni allo stesso tempo. È una situazione frequente in ambienti con copertura debole, come metropolitane, parcheggi sotterranei, penso ai treni o ai grandi edifici. Quindi meglio mettere in modalità aereo e riprendere la linea dove poi si è sicuri che ci sia copertura. O anche, ecco, questa è una situazione, se si ha poca batteria e la si vuole conservare per qualche comunicazione importante. E poi in viaggio all'estero, quando scendete dall'aereo lasciate la modalità aereo attiva, perché impedisce qualsiasi collegamento automatico indesiderato. E credetemi, meglio aspettare di essere in hotel con un wifi sicuro, altrimenti entrano gestori locali e il messaggio via WhatsApp "siamo arrivati, tutto bene" può costare anche molto caro. Provare per credere. Modalità aereo tutta la vita. E adesso sentiamo il country urbano di Ella Langley.

0: Ed era Neo, e voi magari conoscete due famosi film d'animazione dello studio Ghibli, Il castello errante di Howl e La città incantata. Ecco, quegli edifici sono stati di ispirazione per un quarantenne cinese che si è costruito una traballante casa-torre di 10 piani, ma senza permessi, per cui il resto ve lo racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel.

Hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops. Hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Era Beautiful Girl da In Excess, grande rock dall'Australia. E in Cina un ragazzo ha impiegato 8 anni a costruire sopra la casetta in pietra dei genitori una specie di torre fatta di assi di legno e scale volanti. Una costruzione suggestiva che ricordava il mondo fantastico del regista giapponese Miyazaki. Dico ricordava perché le autorità cinesi hanno demolito la costruzione non autorizzata, dopo anni di avvertimenti, c'è da dire. La casa nel frattempo era diventata un'attrazione turistica nel sud-ovest della Cina, grazie a questa forma architettonica che ha portato vari media a paragonarla alle scene del Castello Errante di Howl e La Città Incantata, che sono due famosi film d'animazione. Il proprietario si chiama Chen Tianming, 43 anni, e nel suo progetto visionario ha investito 200.000 yuan, che sono circa 25.000 euro, proprio per trasformare questo piccolo bungalow in pietra della sua famiglia in un labirinto piramidale con queste scale traballanti, balconi e varie aggiunte. A vedere le foto l'effetto era interessante, perché immaginate una serie di baracche impilate fatte di assi e lamiera collegate da scalette irregolari fatte di pali di bambù. Credo che salire fino al 10° livello fosse rischioso, ma gli influencer cinesi l'hanno fatta diventare una costruzione instagrammabile e quindi famosa. E adesso ascoltiamo i miei preferiti, Jungle con Carry On.

0: E su questa canzone anche stasera ci salutiamo. Davide Ippolito era in regia e lo ringrazio, come ringrazio tutti voi per averci seguito. Spero di ritrovarvi domani sera sempre alle 20. Vi lascio con Nick the Nightfly, che sia una Monte Carlo night perfetta per tutti.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
17: La fame ti fa straparlare.
18: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
19: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
20: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
24: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
25: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
24: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
25: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

Buona serata da Nectar Nightfly, un abbraccio e ben ritrovato con il nostro volo notturno Monte Carlo Nights dopo il viaggio da mio compare Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te. In regia con me questa sera c'è Davide Ippolito. Ciao Davide, saluto anche Marco Folone e Beppe Ungro alla programmazione musicale. Abbiamo un bel viaggio anche questa sera in giro per il mondo con le nostre musiche e un ospite, un polistrumentista italiano che si chiama Federico Mecozzi, celebre anche per le sue collaborazioni da quasi 20 anni insieme con Ludovico Einaudi e sempre sul palco con Ludovico, e stasera ci presenta il suo nuovo album che si chiama Traiettoria Impercettibile ed è un album dedicato interamente alle musiche di Franco Battiato. Dalle 22 in poi lui arriverà qui in studio e faremo una chiacchierata insieme e ascolteremo un po' delle sue visioni musicali su Franco Battiato. Abbiamo cominciato con un artista canadese, si chiama Dominic Filaimet con il suo brano The River. La musica adesso è un grande standard del jazz, Nature Boy, qui interpretato da una voce splendida, quella di Jennifer Hudson, del film Respect, dove Jennifer Hudson ha interpretato anche la vita e la storia di Aretha Franklin. So, relax, it's night time, the right time, on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Ascoltiamo la voce di Jennifer Hudson con questo bellissimo standard, Nature Boy. Nice one.

0: La voce a Monte Carlo Nights è quella della superstar della musica soul americana, la bravissima Jill Scott, e abbiamo sentito un brano dedicato alla sua gente che si chiama Bella Gente, Beautiful People. Fra poco la voce di una cantante olandese con il nome che è Trince Oosterhuis, penso, è difficile a pronunciare, con suo omaggio alla musica di Elvis Costello e Burt Bacharach, e vi devo raccontare qualcosa di Elvis Costello fra poco.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

On Monte Carlo Nights questa sera incontriamo la voce di questo talentuoso artista olandese, la cantante Trintje Oosterhuis, con il suo album Ever Changing Times. Qui lei ha cantato un brano di Elvis Costello e Burt Bacharach, che erano grandi amici. Il brano è I Still Have That Other Girl, e Elvis Costello quest'anno è l'artista che chiude l'edizione 2026 di Umbria Jazz. L'ultima sera ci sarà l'apertura di Judith Owen, un cantante inglese che abbiamo ospitato qui nel nostro programma, e poi il concerto di Elvis Costello. E la settimana prossima nel mio programma, il 4 di giugno, ho un super ospite internazionale che è l'artista d'avanguardia sperimentale Laurie Anderson. Sarà nel mio programma, perché anche Laurie Anderson quest'anno è ospite ad Umbria Jazz. Lei sarà in concerto il 7 di luglio. È davvero un artista da conoscere più da vicino. La musica adesso arriva da Los Angeles di Thundercat insieme con Willow, e ascoltiamo il brano Thunderwave.

0: La chitarra di Ronnie Jordan on Radio Monte Carlo. Ronnie fu uno dei più bravi chitarristi della scena musicale londinese negli anni 90. Ha reinventato anche la chitarra jazz facendo un bellissimo album che si chiama The Antidote, dove lui ha rivisitato anche il celebre classico di Miles Davis, So What. Questo brano che abbiamo ascoltato di Ronnie è dedicato a Londra, e fra poco una voce che arriva proprio da Londra, quella di Arlo Parks, ma prima ascolteremo un classico dalla voce e la musica di Sting. A proposito di Umbria Jazz, sarà lui quest'anno ad aprire Umbria Jazz.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a €2,29. E con una crema fluida da 500 ml...

0: ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore è anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

È un brano che ci arriva dagli anni 90 di Sting. Si chiama It's Probably Me. Insieme con Sting c'è Eric Clapton, David Sanborn e poi una bellissima versione di questo brano l'ha fatto anche Gregory Porta. Con Sting che guarda e ascolta Gregory Porta e secondo me è gelosissimo della voce di Gregory Porta. E chi non lo è, per chi è un cantante maschile. Sting è l'artista che apre Umbria Jazz quest'anno il 3 luglio e non aspetto di vedere il concerto quest'anno ed è probabile che farà anche questo brano. Adesso da Londra la cantautrice londinese, la poetessa Arlo Parks con un brano dal suo ultimo album. L'album si chiama Ambiguous Desire e ascoltiamo Two-Sided on Radio Monte Carlo.

0: la musica di un celebre cantautore americano, Terry Callier, con il suo brano Jazz, My Rhythm and Blues. Terry fu un cantautore americano degli anni 70 che poi è sparito dalla scena musicale per tanti anni per dedicarsi alla famiglia e alla figlia in particolare, e grazie al DJ londinese Mr. Giles Peterson, che è andato a scovare Terry e la sua musica, è tornato in auge per diversi anni. In arrivo al Monte Carlo Nights fra poco la voce di Emma Nissen, un cantante americano che prossimamente sarà mio ospite al Bruno di Milano, e arriva fra poco anche mio ospite questa sera in studio con me, violinista polistrumentista italiano Federico Mecozzi, con il quale parlerò del suo nuovo album dedicato a Franco Battiato, qui a Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. La radio italiana del Principato di Monaco.

Avete riconosciuto, penso, la musica di Saint Germain, un grande successo questo brano, più di 26 anni fa ormai, e come vola via il tempo. Io ho avuto il piacere di ospitarlo un paio di volte nel mio programma, questo artista. Quando è uscito l'album, nel 2000, e nel 2020 lui ha fatto il 20° anniversario dell'album ed è tornato a trovarci. È un brano che gli ha dato davvero tanto successo. Questa versione che abbiamo ascoltato è dell'album Blue Note Reimagined, proprio del 2020, qui interpretato da Georgia Smith. La voce che ascoltiamo adesso è di una cantante americana che ha una dote particolare, quella di essere una bravissima cantante dello scat, ovvero usare la voce come se fosse un strumento musicale. Emma Nielsen, fra l'altro, sarà il nostro ospite l'11 di giugno sul palco del Blue Note di Milano, e qui ascoltiamo il suo talento con il brano Breathe, che vuol dire respirare, e deve sapere respirare bene per cantare in questo modo che ascoltiamo adesso di Emma Nielsen.

0: Il talento on Monte Carlo Nights della cantante americana Emma Nissen, che sarà mio ospite l'11 giugno sul palco da Blue Note di Milano. Questo suo brano si chiama Breathe, che ha avuto molto successo per la sua capacità di cantare con lo scat, e lei anche nel testo dice I'll breathe, fill up my lungs, ovvero respirerò e riempirò dei miei polmoni proprio per cantare. E ultimamente abbiamo avuto un'altra cantante che canta lo scat in modo straordinario, che è Veronica Swift. Anche lei è qualcosa di incredibile, forse ancora più brava di Emma Nissen. Fra poco il mio ospite questa sera a Monte Carlo Nights, Federico Mecozzi, e ne parleremo con Federico del suo nuovo album dedicato alle musiche di Franco Battiato. L'album si chiama Traiettoria Impercettibile. A fra poco.
1: Che confusione sarà perché
2: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black, con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini, featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet, featuring Greta Panettiere.
7: BlueNoteMilano.com.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: On Monte Carlo Nights, ecco la musica di Ludovico Einaudi con il brano Experience. E questa sera, come vi ho annunciato, ho il piacere di ospitare un musicista italiano polistrumentista che collabora e suona con Ludovico da tanti anni. Stasera è tornato a trovarci a Monte Carlo Nights per presentare il suo nuovo album che esce in questi giorni, con alcuni ospiti, in particolare Morgan, Simone Cristichi e Yuri Kamisaka. Il suo album nuovo, posso dire, è un sentito viaggio attraverso le musiche di Franco Battiato. Si chiama Traiettoria Impercettibile. È giusto, Federico, la pronuncia?
1: È giusto, sì, è perfetto. Allora, buonasera a tutti.
0: Ciao, ben ritrovato nel nostro programma. E sono l'altra sera sono venuto a sentire il tuo concerto, devo dire bellissimo, ma di quello parliamo dopo. Certo. Quello che volevo dirvi, abbiamo appena sentito un brano di Ludovico, Experience, è il suo nuovo album che esce fra poco. È una registrazione dal vivo di Summer Portraits Live a Royal Albert Hall di Londra. Erano cinque serate avete
1: cinque
0: fatto.
1: Cinque serate, sì.
0: Wow, che ricordi hai di quelle serate con Ludovico?
1: Beh, momenti indimenticabili. Devo dire che quel luogo ha una magia che è quasi inspiegabile, no? Cioè, finché non la vivi è difficile, no?
0: Immaginare. Un tempio della musica, nel mondo della musica, diciamo, è che è un po' come la Scala. Però loro fanno anche
1: forse
0: il rock.
1: Esatto, è ancora più trasversale, ancora, no? E quello è il suo bello, che è un posto, alla fine è un posto rock.
0: Si per alcuni dei nostri amici, ricordi, da quanti anni è che suoni con Ludovico?
1: Sono 17.
0: Wow! Quanti anni avevi quando lui ti ha incontrato? 16 anni?
1: Allora, 16 anni quando ci siamo incontrati, 17 quando ho iniziato a lavorare con lui, quindi metà della mia vita, esatto.
0: Fantastico. Due cose, per quanto riguarda ancora Ludovico, poi parliamo del tuo disco nuovo. Che cosa hai portato via? O cosa porti via dall'esperienza lavorando insieme con Ludovico?
1: Beh, devo dire tantissime cose. A livello artistico è una scuola continua, nel senso che lavorare poi con un maestro del genere ti permette davvero di cogliere anche dei segreti in qualche modo. Io da lui ho soprattutto appreso questa cura maniacale per l'essenza, no? Questa ricerca dell'essenza e della cura del minimo. Ludovico è proprio un minimalista, ma al di là dell'etichetta musicale, nel senso che davvero dando peso ad ogni singolo suono, ad ogni singola nota messa nel posto giusto e suonata con il tocco giusto, in realtà riesce a creare un mondo essenziale, a volte in realtà anche molto ricco, ma sempre di una potenza incredibile. E questa è davvero un segreto che ho appreso tanto da lui. E poi l'esperienza meravigliosa di vivere continuamente in giro per il mondo, in questa bellissima famiglia che è, perché poi grazie anche alla sua personalità si è creato proprio un gruppo che è una famiglia, perché condividiamo.
0: È un good boss.
1: A very good boss.
0: A good boss. Allora, sì. Adesso entriamo un attimo nel disco di Federico, eccola qua, Traiettorie Impercettibili, ed è un disco dedicato alle musiche di Franco Battiato, ed è un disco molto interessante. Ascoltiamo il brano che, se mi ricordo bene, era il primo singolo, Voglio Vederti Danzare, nell'interpretazione di Federico Mecozzi a Monte Carlo Nights.

0: On Monte Carlo Nights. Questa sera il mio ospite in studio è Federico Mecozzi e abbiamo appena sentito Voglio Vederti Danzare nell'interpretazione, la riimmaginazione della musica di Franco Battiato di Federico. Federico, questo è stato il primo singolo dell'album e volevo chiederti, raccontaci un po' dei tuoi primi incontri con Franco Battiato e ci racconta la storia della mela.
1: Allora parto dalla mela. Io ho scoperto la musica, le canzoni di Franco Battiato quando ero veramente piccolo ed è diventato in qualche modo il mio punto di riferimento massimo in tutta la mia crescita. E tanto che appunto prima di tutto quando ho iniziato a studiare violino il primo tema che ho voluto imparare a suonare l'era del cinghiale bianco. Wow. È stato il mio primo obiettivo, diciamo, di studio. E poi sì, questa storia me la ricordo bene perché ero in vacanza in Sicilia con la mia famiglia, i miei genitori, e avrò avuto 12, massimo 13 anni. Diciamo che non li lasciai in pace finché non li convinsi a portarmi a Milo, dove sapevo abitava Battiato. Finalmente, insomma, loro cedettero e mi accompagnarono a Milo, poi cominciamo a capire dove abitasse Battiato chiedendo a varie persone che alla fine ci hanno condotti fino alla villa in cui abitava Franco e io ero, insomma, a quell'età lì hai veramente la faccia, non rischi niente, quindi mi sono messo a suonare il campanello più volte. Non rispondeva nessuno, però le finestre erano aperte, quindi io ero convinto ci fosse. Ho cominciato a urlargli e ti vengo a cercare, che sono le sue parole, ma niente, l'ho tirato fuori il violino, ho cominciato a suonare l'era del cinghiale bianco.
0: Wow.
1: Non ho mai avuto risposta e allora come premio di consolazione mi sono arrampicato sul muretto e ho rubato una mela dall'albero del giardino di Battiato, quindi sono portato a casa questa mela con grandissimo orgoglio, premio di consolazione.
0: Straordinario per un ragazzo di 12 anni avere questa forza di andare a vedere quella cosa. Si vede che veramente ti colpiva la sua musica.
1: Sì, era proprio tuttora un potere che faccio anche fatica a descrivere.
0: La mela era buono?
1: La mela non l'ho mai mangiata.
0: Ce l'hai ancora?
1: Era un feticcio, no? Dopo qualche mese era insostenibile.
0: Immagino. Il brano che abbiamo sentito prima, Voglio Vederti Danzare, per alcuni versi mi porta in Scozia. La melodia è un po' anche delle cose celtiche anche. È vero secondo te o no?
1: Io credo di sì. Già di per sé quel tema che tutti conosciamo, insomma, anche soprattutto nella versione originale, richiama un po' quei mondi lì, no? Di queste danze proprio popolari. In più devo dire che io nella musica che faccio, o in questo caso nella musica che rielaboro, forse tendo a inserire un po' tutte le influenze che ho dentro e la musica, chiamiamola celtica, comunque tutta la tradizione nord europea, io l'ho respirata tantissimo, l'ho approfondita, l'ho suonata e quindi sicuramente c'è dentro qualcosa. Sì.
0: È un progetto questo che ce l'hai in testa da tanto tempo, di fare le musiche di Battiato e usare la tua voce, come il violino, come la sua voce.
1: Sì, è un progetto che ho in mente almeno da cinque anni fa, circa, anzi quasi esatti, è scomparso Battiato e questa è stata una notizia che mi ha davvero segnato tantissimo e da lì è nata l'esigenza di in qualche modo di esprimere la mia devozione ma anche soprattutto la mia gratitudine, no? E come di incontrarlo in qualche modo, non avendo mai avuto la fortuna di incontrarlo di persona. Questo disco è un modo per avvicinarmi, anche quasi presentarmi, no? E chiedere una sorta di approvazione.
0: Da parte sua. Ci siamo detti prima fuori onda che ho avuto il piacere di ospitare Battiato proprio qui. Io ero seduto lì, Battiato era qua dove sono io con Manu Sgalambro
1: sì.
0: Insieme ed è stato una dei più belle interviste che ho mai fatto in radio, quella con Battiato. Durante l'intervista lui ha cantato qualche brano per noi, pianoforte e voce. Il brano che vogliamo ascoltare adesso dal tuo disco è forse uno dei suoi brani più celebri, che è La Cura. E quando io chiesi di cantare questo brano, mi ha raccontato che questo è un brano inaspettato per me e che mi ha dato molto di più di quello che aspettavo che questa canzone ci desse. E poi l'ha cantato dal vivo in radio ed è stato meraviglioso. Come la tua versione? Ascoltiamo Enrico Mecozzi a Monte Carlo Niles con la sua interpretazione di La Cura di Franco Battiato.

0: Ah yes, on Monte Carlo Nights, super ospite questa sera nel mio programma, violinista, polistrumentista italiano Federico Mecozze. Il suo nuovo album si chiama Trattoria.
1: Trattoria. È successo di nuovo.
0: L'abbiamo detto, Trattoria Impercipibile. Oh, è bellissimo. L'abbiamo detto prima, adesso mi è rimasto esatto. In testa. Traiettoria Impercettibile. No? Bellissimo. Allora, qui abbiamo appena ascoltato questo brano meraviglioso di Battiato, La Cura. Non avevi timore nel togliere la voce di Battiato e le parole che sono importantissime nella sua storia musicale e mettere il violino dove c'era la sua voce e le parole?
1: Avevo in realtà un enorme timore, nel senso che poi la musica di Battiato, cioè uno dei punti davvero di forza della musica di Battiato è il timbro della sua voce, secondo me, che era proprio uno strumento musicale. Quindi il timore era tanto, però la motivazione ha generato anche tanto coraggio in me, no? Nel fare un lavoro anche in qualche modo di stravolgimento e di destrutturazione e poi ricomposizione del tutto, con l'approccio più umile possibile. Però laddove sentivo che questa operazione, diciamo, riusciva, provavo anche una soddisfazione che mi faceva pensare che forse lui in realtà sarebbe stato felice. Poi al di là del risultato, che può piacere o non piacere, però come tipo di approccio è talmente sincero da parte mia, lo devo dire, che voglio credere che a lui avrebbe fatto
0: piacere. Si sente nel tuo disco, io l'ho ascoltato e volevo farti i complimenti perché sei riuscita a togliere la voce di Battiato, le parole, però rimani Battiato, ma anche il tuo sonorità, il tuo sound che hai creato in questi anni. Invece non hai fatto le solite canzoni di grande successo, qui a parte anche La Cura. Ti ho visto l'altra sera in concerto e aspettava Una Vecchia da, e quello e altri brani non le hai fatto, perciò come hai scelto questi brani? Sono quelli più importanti per te?
1: Allora, è diciamo un filone, chiamiamolo così, di brani che forse sono la parte che io prediligo in assoluto di Battiato, cioè questi brani che anche a livello di lirica, appunto di testo, portano davvero altrove, no? E che rispecchiano forse di più una sorta di ricerca interiore, quella che insomma sappiamo bene che fosse per tutto per Battiato. E però il motivo è anche quello che dicevo prima, cioè anche la consapevolezza e il coraggio di dire per questo brano non ho trovato una chiave che fosse una mia espressione, che mi insomma soddisfacesse, ma anche che sentissi autentica, no? E quindi brani come Centro di Gravità Permanente, che sicuramente è una hit,
0: sì.
1: Però in qualche modo sarebbe stata, per il tentativo che avevo fatto su quel brano, una trasposizione forse più banale di quello
0: troppo
1: che volevo
0: facile,
1: fare.
0: Sì. Hai, nell'album, a parte le tue interpretazioni, hai alcuni ospiti, c'è Morgan, Simone Cristicchi e Yuri Kamisaska, che magari non è familiare a tutti gli ascoltatori. Invece Battiato aveva prodotto il suo primo disco, vero? Negli anni 70, se mi ricordo bene. E Yuri anche

0: Cioè questi brani che anche a livello di lirica, appunto di testo, portano davvero altrove, no? E, che rispecchiano forse di più una sorta di ricerca interiore, quella che insomma sappiamo bene che fosse per tutto, per Battiato. E, però il motivo è anche quello che dicevo prima, cioè anche la consapevolezza e il coraggio di dire: per questo brano non ho trovato una chiave che fosse una mia espressione, che mi soddisfacesse, ma anche che sentissi autentica, no? E quindi brani come Centro di Gravità Permanente, che sicuramente è una hit,
1: sì.
0: Però in qualche modo sarebbe stata, per il tentativo che avevo fatto su quel brano, una trasposizione forse più banale di quello
1: troppo
0: che volevo
1: facile,
0: fare, sì.
1: Non capire. Nell'album, a parte le tue interpretazioni, hai alcuni ospiti, c'è Morgan, Simone Cristicchi e Yuri Kamisaska, che magari non è familiare a tutti gli ascoltatori. Invece Battiato aveva prodotto il suo primo disco, vero, negli anni 70, se mi ricordo bene, e Yuri ancora oggi fa musica. Raccontaci brevemente di questo artista.
0: Yuri Kamisaska è un artista appunto non così diffuso, ma in realtà eccezionale secondo me, ed è proprio l'artista più vicino a proprio alla storia artistica, ma anche al percorso di umano ed esistenziale di Franco Battiato, tant'è che sono stati amici per tutta la vita e hanno condiviso appunto anche questo aspetto di ricerca. E non a caso Yuri vive tuttora a Milo, proprio nella casa adiacente a quella di Franco Battiato. Quindi questo per dire il legame che avevano. E Yuri Kamisaska, tra le altre cose, scrisse questo brano Nomadi, che poi è entrato nel repertorio di Battiato, perché Battiato se ne innamorò e, tra virgolette, se ne appropriò, ne fece una sua versione. E difatti l'ho conosciuto tramite appunto la versione di Battiato. Trovo che Nomadi sia un brano meraviglioso e per questo motivo si ritrova nel disco, con l'onore di avere anche Yuri proprio
1: insieme con te,
0: parte di questo
1: poi
0: lavoro.
1: Gli altri due ospiti sono più celebri, Simone Cristicchi e Morgan, che abbiamo visto dal vivo con te, una bella sorpresa, lui sul palco, ma anche Giovanni Caccomo. Qual era il brano che lui ha cantato?
0: Prospettiva Nevsky.
1: Che bello,
0: brano
1: era perfetto. Magari ci sarà lui nel Traiettorie Impercettibili 2.
0: Due, esatto.
1: Allora, quest'estate sarai in giro e quest'autunno con il tuo disco e la tua band?
0: Esatto, sì, quest'estate sarò in giro. Allora, ripartiamo con Ludovico e quindi fino a, diciamo, la seconda parte di luglio saremo impegnati in questo tour bellissimo che riprende. E mentre poi porterò in giro Traiettorie Impercettibili, diciamo, nell'ultima parte dell'estate, ma soprattutto nella ripresa autunnale.
1: Ok. Federico, è sempre un piacere incontrarti e complimenti per il tuo album dedicato a Battiato, che è amatissimo. E ci salutiamo con l'ultimo brano, che è uscito come singolo, Gli Uccelli, nell'interpretazione di mio ospite Federico Mecozzi. Tante buone cose, in bocca al lupo.
0: Grazie mille.
1: Buona vita, buona estate. Buon tutto.
0: Grazie altrettanto.
1: Ciao caro.
0: Ciao a tutti.

0: la musica on Monte Carlo Nights di Franco Battiato, il brano Gli Uccelli, qui interpretato nell'arrangiamento di violinista Federico Mecozzi, mio ospite questa sera. Questo è l'ultimo singolo dall'album appunto di Federico, che si chiama Traiettoria Impercettibile. Il nostro volo continua fra poco con un brano meraviglioso di Etta James, ma interpretato da Joni Mitchell.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

a Monte Carlo Nights, la voce di Joni Mitchell che interpreta questo classico di Etta James, At Last. Questa versione di Joni Mitchell è davvero molto sentito e fa parte di un album suo che vi consiglio. L'album si chiama Both Sides Now, prodotto da Larry Klein, e ci sono alcuni brani originali di Joni Mitchell, ma per la maggior parte sono standards del jazz che lei va a rivisitare, una musica che lei ha sempre amato. Buona serata, ovunque vi trovate in questo momento. Il nostro volo continua on Radio Monte Carlo. Adesso andiamo a sentire le musiche nuove del tastierista e cantante soul, rhythm and blues americano Jared Lawson con il brano Just Let It on Radio Monte Carlo.

0: Si chiama Happy on My Own, questo brano, e in italiano sarebbe felice anche quando sono da solo. Ma anch'io ogni tanto devo dire, sono felice quando sono solo con i miei pensieri a camminare magari sulla spiaggia o nei boschi o camminare in generale e guardarmi intorno. È una bella cosa. E il gruppo che abbiamo ascoltato si chiamano Mellow Marsh e il loro album si chiama, come questo brano, Happy on My Own. Vi porto dentro un nuovo giorno adesso con le musiche di batterista Kendrick Scott con suo ospite alla voce Liz Wright per il nostro Jazz a Mezzanotte, e poi dovete ascoltare la nuova versione di Merry Christmas Mr. Lawrence che ci ha regalato Ryo Chisakamoto poco prima che lui ha lasciato questa terra. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte qui con la bellissima voce di Liz Wright. Qui Liz Wright è ospite insieme con il batterista Kendrick Scott, che abbiamo visto anche suonare con Pat Metheny e anche con Kenny Garrett un paio di volte. L'album è di Kendrick Scott, si chiama We Are the Drum, ovvero Noi Siamo la Batteria, e lui essendo batterista giustamente, la canzone si chiama This Song and Me, ovvero Questa Canzone Dentro di Me. E questo brano che ascoltiamo adesso a Monte Carlo Nights è un brano che è dentro di me da tanti anni, ma anche dentro tante di voi. Uno dei capolavori di Ryuichi Sakamoto, Merry Christmas Mr. Lawrence, e la versione che ascoltiamo è di un album del 2024 che si chiama Opus, e lui ha voluto riregistrare alcuni dei brani più importanti della sua storia artistica, perché sapeva che doveva morire, ma voleva prima di andare rivisitare le sue musiche. Perciò l'album si chiama Opus e la canzone la conosciamo tutti e lo amiamo tutti. Merry Christmas, Mr. Lawrence on Monte Carlo Nights, la musica di Ryuichi Sakamoto.

0: E stanotte incontriamo un brano di un trombettista italiano che si chiama Davide Ghidone. Salutiamo Davide. Questo suo brano si chiama Come On Closer, con un ospite speciale alla voce, la cantante Heidi Vogel, che per tanti anni faceva parte di The Cinematic Orchestra. In arrivo un incontro meraviglioso, una leggenda della musica soul e una nuova stella della musica pop internazionale, Al Green insieme con Ray.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Murprotec.

On Monte Carlo Night, Perfect Day, un brano bellissimo di Lou Reed, qui cantato da Al Green e Ray insieme dall'EP di Al Green che si chiama To Love Somebody, dove lui va a rivisitare la musica degli Rem, musica anche degli Bee Gees, To Love Somebody, e qui questo brano di Lou Reed, Perfect Day. E giovedì prossimo qui nel mio programma un altro super ospite, Laurie Anderson, un artista da conoscere, sarà ospite ad Umbria Jazz quest'anno e sono curioso anch'io di intervistarla e conoscerla più da vicino. La musica che ascoltiamo adesso è quella di due gruppi inglesi, Down to the Bone e Hill Street Soul, con il brano Get Up and Dance, ovvero alzatevi e ballare, con la musica di Monte Carlo Nights.

0: Hollow Knight.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La musica di Monte Carlo Nights è un incontro vocale bellissimo. Al Jarreau, Randy Crawford insieme alla chitarra di Larry Carlton e questo bellissimo Your Precious Love, il brano ha qualche anno, ma è una bellissima canzone anche ad ascoltare oggi. Dal passato al presente ascoltiamo nuova musica che arriva da Londra dell'artista soul Miles Sanko. Il suo ultimo singolo si chiama Is It Love? On Radio Monte Carlo, la voce e la musica di Miles Sanko.

0: si chiama Hands of Time. Questo brano ci arriva dall'Olanda, dal gruppo Crack and Smack, con il cantante londinese Alexander London. Con un nome così non può essere nato a Bergamo, Alexander London. Con questo brano noi vi salutiamo per questo appuntamento di Monte Carlo Nights. Un saluto ancora al mio ospite Federico Mecoz, e da domani potete ascoltare e guardare online al nostro sito l'intervista che ho fatto con Federico questa sera. La prossima ospite nel mio programma giovedì prossimo, una grandissima artista americana, Lori Anderson. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide, buonanotte. E voi amici, ovunque siete, se avete sonno, buonanotte. Oppure se volete rimanere a quest'ora, c'è ancora la bella musica della notte di Radio Monte Carlo con Blue Moon. The Next Night Fly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ascoltare gli altri. Non ascoltare ciò che dicono di te. Vedi te stesso, chi sei, dove sei, quali sono i tuoi errori. E questo è il miracolo. Vedere un errore attraverso la tua stessa consapevolezza porta a dissolverlo. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Pablo Picasso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte